0: 제주래.
1: La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono.

0: Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento di un'ora per voi. Sì, è il momento della musica italiana. Parliamo con molto piacere in apertura di Vasco Rossi, recentemente operato alla schiena. Tanti messaggi di solidarietà, il rocker ha già rassicurato tutti che non ci sono problemi, lo sappiamo che è sempre inossidabile. E poi arriva un'altra notizia che lo riguarda, il riconoscimento che ha avuto dall'Università degli Studi di Salerno, che ha conferito a lui l'ennesima laurea honoris causa, in questo caso in politica e comunicazioni. Vasco Rossi ha saputo sicuramente interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini generazionali diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile. Vasco è riuscito a parlare alla gente in modo meraviglioso, inusuale e unico. Ma non solo, quest'estate chi ha seguito e segue i suoi reel, ormai si dice così, sui social, la via di comunicazione più immediata che hanno gli artisti con i loro fans, sicuramente avrà sentito la storia di Vita Spericolata. Lui, nei giorni di vacanza al mare in Puglia, ha raccontato che Vita Spericolata era nata quando si trovava a Cagliari, in Sardegna, più di 44 anni fa, bloccato in macchina. Lui era lì, bloccato in macchina davanti a questo campo sportivo, non si potevano fare le prove, e messo in quella circostanza anche un po' chiusa, claustrofobica, all'improvviso arrivò l'illuminazione dopo molto tempo che lavorava alla musica di Vita Spericolata. Gli venne in mente «Voglio una vita». E dice lui «fu un'illuminazione». Tutto il resto arrivò immediatamente dopo, «Maleducata», «Spericolata», «Di quelle che non dormi mai». Una canzone nata sostanzialmente dalla sbornia di ottimismo probabilmente ingenuo degli anni Ottanta, che veniva dopo la grande illusione del sogno di poter cambiare il mondo, o almeno il sistema che metteva al centro la merce, il profitto, il comunismo, la pubblicità, invece che l'uomo. Quindi c'era tanta, tanta speranza. Poi mi viene da dire, chi non vuole una vita spericolata a 30 anni, una vita piena di avventure? È una canzone che è un inno alla vita vissuta in modo spericolato, nel senso di intensità. E viene fuori proprio dall'anima di Vasco Rossi, tanto probabilmente fraintesa in certi casi, possiamo dire con chiarezza, un inno a bersela tutta d'un fiato, perché la vita è una e irripetibile.

poi oltre il testo, l'interpretazione, possiamo dire che quella meravigliosa rullata, no, di vita spericolata apre il cuore e l'orizzonte di tutti noi ogni volta che l'ascoltiamo. Apriamo il sipario di Un'ora per voi, che ha una bella paginetta dedicata alle novità. Ci divertiamo ad ascoltare le nuove canzoni, a commentarle. Apriamo con il rap di Marracash e di Gue, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera vissuta insieme, 10 dall'uscita di joint album Santeria e fra l'altro in occasione del meraviglioso concerto all'Ippodromo di San Siro per i 10 anni di Santeria, ecco arrivare questa canzone che si chiama Casini. Che cos'è? È un brano che segna un nuovo capitolo della collaborazione fra i due rapper, che celebra tante cose, ma soprattutto si divertono. Quello che mi viene da dire è che non c'è una scrittura particolarmente raffinata. Loro hanno campionato un brano meraviglioso e famosissimo di Julio, Gangsta e Paradise, e hanno giocato a scrivere sopra, a utilizzare il loro linguaggio, il loro flow alla massima potenza, il loro stile. Se anche viene valutata dalla critica scritta un po', come si suol dire, con la mano sinistra, possiamo dire, io direi che la loro mano sinistra scrive meglio della mano destra di tanti rapper, perché il risultato è divertente, leggero e di grande stile. Ora, come insegna il rap attuale, o tu esprimi un concetto tagliente, importante, che arriva dritto al cuore di chi lo ascolta, oppure sai fare il rap con grande stile. Loro, divertendosi in leggerezza, naturalmente, con questo campione musicale già sentito che è endemicamente dentro di noi, si divertono con le rime e il risultato è più che eccellente.

vita. Molto bella e molto bravi, devo dire. Attenzione invece, perché ora ci addentriamo in una cosa molto delicata che Elisa ha raccontato così: la vita non sempre va come te l'aspetti, a volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia, ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna, ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Con queste parole Elisa ha presentato Kintsugi, che è l'antica arte giapponese che consiste nel riparare, molti di voi lo sapranno, gli oggetti in ceramica rotti usando l'oro per mettere in evidenza proprio le fratture e strumentalizzare il negativo di quello che è successo per far nascere qualcosa di ancora più bello. Ecco, si chiama così la nuova canzone di Elisa, che tra l'altro è preludio del nuovo album che arriverà alla fine di novembre, che non vediamo l'ora di assaporare. Momento molto importante il 2027 per Elisa, perché sono 30 anni di carriera, live molto seri, l'iniziativa del parco dedicato alla musica a Milano, questo nuovo album e anche la trasformazione musicale, perché questa canzone è prodotta da Dardust, che è la garanzia di trasversabilità e di fruibilità giovanile. Quindi Kintsugi rappresenta una delle espressioni più significative della fragilità, della consapevolezza, dell'amore, della capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forza. Ecco, questo è cadere per poter in qualche modo utilizzare le cicatrici, che non vanno nascoste, ma devono diventare parte della nostra storia per acquisire un nuovo valore, una nuova consapevolezza e rinascere. Ecco, diciamo che se si riesce nella vita ad applicare tutto quello che questa canzone dice, allora abbiamo fatto uno splendido lavoro. Aggiungiamo anche che è un pop decisamente solare e messo in musica molto bene dal punto di vista concettuale dell'arrangiamento. D'altro canto, Elisa rimane sempre Elisa.

Classica. Si sente il tiro dance di Dardust, che è il suo marchio distintivo, funziona molto bene. Entriamo invece in un terreno decisamente più romantico. Arriva una canzone che si chiama Per Noi, che è una ballad urban pop romantica, che è l'incontro di due artisti che sono Geolier e Achille Lauro, dopo che si erano ritrovati insieme allo Stadio Olimpico. Allora, Per Noi è una canzone d'amore sospesa tra malinconia e speranza, dove loro due si incontrano su un terreno intimo raccontando una relazione fatta di ricordi, di distanze, di sentimenti difficili da lasciare andare. Secondo me la canzone è molto bella, sapete che io più di una volta ho manifestato la mia titubanza sull'onestà, diciamo, di proposta di Achille Lauro, non che sia disonesta, ma che in realtà utilizzi agevolmente dei meccanismi legati all'immagine, ad andare sempre in una certa direzione di canto. Infatti, in questa canzone Geolier alza il tiro del pezzo, perché dal punto di vista del melodico emotivo, essendo ovviamente anche napoletano, quindi ha l'arte musicale dentro di sé, alza il pezzo in questa direzione. Quindi l'ascolto è piacevole, c'è, insomma, spinge forte sull'acceleratore del sentimentalismo. Il video fa vedere loro due, ovviamente Achille Lauro bellissimo, anche se una critica chiara la posso esprimere: Achille Lauro che canta in napoletano, forse, magari, come si suol dire in questo periodo, anche no, potevano evitarla. E la parte di Achille Lauro è per me quella più debole, perché quando il ritornello e l'inciso musicale viene ripreso da Geolier, ecco che il pezzo decolla un'altra volta. Ormai la sua cifra è questa: riesce a cantare il rap, ma riesce anche a entrare nel cuore di chi apprezza tutto il lato melodico. Ora, dopo le mie parole, la musica nuova viene commentata all'interno di Un'ora per voi, ma l'insindacabile giudizio spetta a voi.

Ben ritrovati, Blu Vertigo. Questi erano loro alla fine del Novecento, il 1999, con La Crisi, brano iconico, splendido, che caratterizza il loro modo di esprimersi. Non è stata una reunion, posso dire, quella dei Blu Vertigo, che si è conclusa al Corro Ponte di Milano, dove loro, Livio, Andy, Morgan e Sergio hanno fatto i conti col passato, ma hanno anche in qualche modo avuto questo risorgimento interpersonale, che è stato l'azzeramento del passato. E attenzione, la notizia è ufficiale: sono così tranquilli che hanno pensato di fare un nuovo disco. Un nuovo disco dove la cosa più importante sarà che il tempo delle cose lo decidono loro e non il mercato. Tanto, dicono loro, non siamo Justin Bieber, non dobbiamo fare i conti con nessuno se non solo ed esclusivamente con l'arte. Quando hai questi presupposti e ti muovi solo per una necessità, sicuramente il lavoro è di alto profilo e non vediamo l'ora di assaporarlo. Parliamo invece dei 60 anni di Jovanotti il 27 settembre. Ed obbligo, 60 anni per l'eterno giovane che salta per tutti i palcoscenici. Innanzitutto lui ci ha tenuto a precisare che il giorno del suo compleanno è un giorno assolutamente normale, non ha mai dato peso alle feste, anche perché lui dice: di mestiere faccio le feste da quando ho 16 anni e quindi il compleanno l'ho sempre ignorato. Mi ricordavo solo di chiamare mio padre, dice Jovanotti, perché lui compie gli anni il giorno dopo e quindi univano i compleanni, uscivano fuori a mangiare ed era forse l'unico giorno in cui tutta la famiglia era riunita in un ristorante. Tanti concerti per Jovanotti, con la grande conclusione delle due date al Circo Massimo, dove perfino il sindaco di Roma è salito sul palco a cantare. Roma, città emblematica per lui, che l'ha vissuta e l'ha sempre valutata un parco giochi quando si muoveva per le strade di San Pietro. Ricordiamo che il padre lavorava allo Stato del Vaticano e quindi per tornare lì è stato molto molto emozionante. Il bimbo che in lui, fra l'altro, visto che parliamo del compleanno di Jovanotti, è al centro del documentario sulla sua vita, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, di Dario Zonta e Carlo Zoratti, che sarà in sala cinematografica a partire da novembre. Possiamo dire di Jovanotti moltissime cose, tutti i progetti, le invenzioni, la bicicletta. Ha anche dichiarato che non ha progetti futuri e che si lascerà trascinare anche qui solo ed esclusivamente dalla necessità artistica. Mi piace che finalmente Jovanotti in un'intervista abbia dichiarato che nelle canzoni si può permettere di utilizzare la retorica che nella vita reale dovrebbe essere risparmiata. Mi piace questa condanna alla retorica, che normalmente è una cosa che io odio. Jovanotti è stato ed è un fenomeno importantissimo, anche perché Jovanotti non è un grandissimo cantante, non ha estensione vocale pazzesca, non è uno che vai a sentire per la melodia o per la vibrazione vocale, vai per vedere un grande show, e dal punto di vista della realizzazione dello show non c'è nessuno che nell'ambito della musica italiana recentemente, dagli anni 90 in poi, sia riuscito a realizzare show di quell'entità, al punto che ogni volta che mi chiedono una canzone di Jovanotti, anche se lui dice che ogni volta che gli danno una chitarra la prima canzone che canta è Bella, io ogni volta che penso a Jovanotti penso a quando nel 95 lui riuscì a mescolare il rap con qualcosa che non conoscevamo, che era l'inizio di una world music cantata in italiano, che non aveva nessun precursore, e se ne esce col meraviglioso Ombelico del Mondo.

capolavoro indiscusso, c'è la festa, c'è il divertimento, c'è la world music, c'è la mescolanza di suoni e poi c'è un concetto importante, cioè la razza meticcia, no? Che è imperversa, una delle genialate di Jovanotti. Aggiungo anche realizzata sulla grande linea di basso di Saturnino Celani, che lavora con lui da una vita, che ha reso sempre i live di Jovanotti impreziositi da momenti musicali di alto livello. Cambiamo argomento e non possiamo non parlare di Caparezza, che sappiamo flagellato da un disturbo all'orecchio, da questo acufene che lui ha raccontato tra l'altro nel brano Larsen, in cui racconta questo fischio nell'orecchio, la depressione, il divieto che tra l'altro è stato dato a Caparezza anche di saltare sul palco. Allora il 5 di settembre lui ha chiuso il suo tour davanti a circa 20.000 persone alla Reggia di Caserta, tappa finale del percorso legato all'album Orbit Orbit Splendido, dove lui alla fine ha fatto un discorso innanzitutto molto bello sul significato e la potenza dell'arte, cioè di come l'arte sia condizione indispensabile per poter vivere, per poter esistere. Poi a un certo punto ha lasciato il pubblico così, un po' basito possiamo dire, perché ha lasciato intendere che quella potesse essere l'ultima data live di un periodo indefinito. Ha poi spiegato che di solito a fine concerto dice sempre che sarà l'ultimo, salvo poi essere smentito dai fatti. Però questa volta è una condizione un po' particolare. Dice: ho voluto rassicurare i fan dicendo che qualsiasi cosa che deciderò mi farà star bene, potrebbe essere l'ultima, solo che il modo in cui lo dice in modo così incisivo, così suggestivo, che dà quasi proprio la sensazione che potrebbe veramente essere finita qui. Mi viene in mente la bellissima canzone di Caparezza, per la profondità sono sempre così i suoi brani, che si chiama La scelta, dove lui paragona Ludwig van Beethoven, simbolo della dedizione totale all'arte e alla musica portata avanti senza sosta fino alla morte, a Mark Hollis, simbolo della rinuncia e della fuga dalle pressioni del successo, chitarrista della band Talk Talk, che avendo scelto di ritirarsi a vita privata raggiunge l'apice della serenità nell'apice della popolarità della sua band, quindi una scelta molto difficile che lui racconta con le pressioni anche subite all'interno della famiglia. Un brano meraviglioso, e naturalmente il nostro auspicio è che Caparezza continui a deliziarci con le sue splendide canzoni.

0: Quando uscì questa canzone fu molto contestata, si reputò un pezzo un po' così, leggerino. Col tempo è diventato uno splendido manifesto appunto degli anni Ottanta. Era il 1989, abbiamo ascoltato Raf che il 29 settembre compie 66 anni, nato in Puglia, Margherita di Savoia, che dopo aver militato in alcuni piccoli gruppi fortunatamente incontra Giancarlo Bigazzi che scrive per lui niente proprio di meno che Self Control. E poi arriva ovviamente l'87, che è l'anno della consacrazione con Gente di Mare, Si può dare di più, e ovviamente questa bella canzone che, ripeto, in realtà dopo aver vinto innumerevoli volte il Festival Bar, perché riusciva a centrare quello che era il pezzo dell'estate, riesce a fotografare esattamente quello che accadde in quel decennio. Torniamo a parlare invece di Guccini. Dice Guccini: tra Modena e Reggio nei primi anni 60 c'era un gran fermento. Dapprima facevo pezzi che erano uguali a quelli dei Platters. Suonavo la chitarra in alcuni gruppi rock and roll dell'epoca, poi anch'io sono stato influenzato da Bob Dylan, soprattutto per quello che fu a livello simbolico. Alla fine però mi sono ritrovato a fare il cantautore quasi per caso e il mio primo successo fu Auschwitz. Mi sono ritrovato dentro un mondo senza quasi accorgermene. D'altronde, da piccolino, sognavo di fare lo scrittore. Sono parole di Guccini contenute in un bellissimo libro che si chiama Storie di canzoni d'autore, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dal Comune di Bologna per portare la canzone d'autore nelle scuole come strumento di educazione. Mi piace la frase che dice: i ragazzi e le ragazze di oggi non sono il futuro, ma sono uno splendido presente. Quindi è importantissimo portare nelle comunità scolastiche le ricchezze che si sono contenute dal punto di vista poetico in alcune canzoni. Naturalmente all'interno di questo volume c'è De André, abbiamo detto c'è Guccini, ma non solo, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, c'è Jovanotti, Samuele Bersani, Nicolo Fabi, Bruno Risas e ovviamente tante perle che si possono scoprire con estremo piacere. Una perla ve la faccio sentire io, una canzone scritta da Guccini per sua figlia Teresa.
1: Ma come vorrei avere i tuoi occhi?

0: ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: E tante altre perle le andremo a scoprire lentamente nel corso delle puntate di Un'ora per voi. Chi ama la musica italiana deve ascoltare questo programma. Chi ha perso qualche puntata può consultare il sito rsi.ch digitando Un'ora per voi. Ma attenzione, perché il giorno del compleanno di Raff, il 29 di settembre, compie anche 76 anni Loretta Goggi, una delle artiste più apprezzate e amate in assoluto, che muove i primi passi negli anni 60 dedicandosi al doppiaggio, alla televisione, dedicandosi a tante attività. Io me la ricordo con Loretta Goggi in quiz, era il 1984, il Festival di Sanremo con Maledetta Primavera, fantastico con Eter Parisi e Beppe Grillo, una donna di classe e di grande vitalità intellettiva. Loretta Goggi, che dicevamo dal punto di vista musicale non si esenta da cantare.

0: Televisione Svizzera.
1: E sono le 8. Buongiorno, ben svegliati e buon fine settimana.
0: Rete 3.
1: Ma certo, questa è la vostra radio, la vostra mattinata e io sono pronta, prontissima per stare con voi fino alle 10.30. Sono Julie Arlin e che ne dite di iniziare come si deve? Cioè come quelle persone serie che guardano prima le informazioni utili anche ad affrontare la giornata in maniera organizzata. Allora, partiamo dalla meteo. Al sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima sui 24 gradi. Al nord almeno in parte soleggiato con qualche velatura più densa verso la Romandia. Nel pomeriggio possibili rovesci isolati, specialmente nelle Alpi. Anche qui temperatura massima sopra i 20 gradi, ma si fermerà ai 21. Per il traffico nulla da segnalare, per la Svizzera italiana si circola molto bene. Sapete però che il nostro numero della diretta è sempre disponibile per voi, quindi se avete voi qualche cosa da segnalare non esitate, io sono qui anche per questo. Mandate un messaggino, un messaggio vocale 079 873 8073 e adesso le notizie.
0: 3 News.
1: In Australia un'auto ha travolto una folla di tifosi a Newcastle, ferendo 10 persone, 2 in modo grave, una bambina di 5 anni e un 67enne. Lo riferisce la polizia del Nuovo Galles del Sud. Arrestato sul posto il conducente, 18enne, che ha perso il controllo della vettura per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, esclusa la pista terrorista. Un migliaio di tifosi si erano assiepati lungo una strada per salutare i membri della squadra locale di rugby in partenza verso la finale del campionato. Il pilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv, era stato interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti informate. Nonostante l'interdizione, il pilota omanita è stato assunto dalla Fly Dubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o con le compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota. Non si candiderà alla successione di Parmelin la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher e personaggio di spicco dell'UDC. Lo ha dichiarato lei stessa ai microfoni della SRF, precisando che il posto in Consiglio federale non sarebbe conciliabile con il suo lavoro di imprenditrice. E noi allora iniziamo la nostra mattinata insieme e lo facciamo con tantissima, tantissimissima energia.

0: proprio.
1: Angelica, ai, che giornata! Beh, spero che non abbiate iniziato così il vostro sabato, ma che abbiate detto: ah, che bella giornata! Perché cambia tutto. Le parole sono le stesse, ma poi l'intonazione fa la differenza. Come state? Bellissimo leggervi così puntuali allo 079 873 8073, che dicevo essere il numero della diretta per quanto riguarda le comunicazioni sul traffico, ma anche per salutarci, per condividere un po' i piani di questo fine settimana. Quindi buongiorno Elio, buongiorno Bart, buongiorno anche a Davide che ci segue attraverso la nostra radio, un collega, mettiamola così, un abbraccione. Allora Bart dice: ma è già mezzogiorno? No, perché solitamente io sono qua con voi puntuale a mezzogiorno. No, non è il momento, però se volete ci si può sedere a tavola, bere il secondo caffè o il primo caffè, fare una bella colazione con calma, anche se so che ci sono molti di voi che il sabato hanno una pianificazione che è quasi più intensa di quella della settimana. Quindi un saluto a tutti quei genitori anche che si stanno preparando, che sono già usciti di casa per accompagnare i figli o anche gli zii, magari i nipoti o gli amici, i figli degli amici, per accompagnarli nelle loro attività sportive, tornei, partite di calcio, di pallanuoto, di pallavolo, tutto, tutto, tutto. E fate benissimo.

È molto interessante il titolo. I wanna test my luck, voglio mettere alla prova la mia fortuna. Voi l'avete mai fatto? È comunque qualcosa di molto coraggioso, non è da tutti, ma adesso dobbiamo celebrare un compleanno molto importante.

Sapete che al mattino noi vogliamo iniziare bene, celebrare coloro che hanno realizzato anche parte del nostro immaginario di formazione musicale. E allora, se siete nati negli anni 80 come me, per voi questo è un giorno speciale. 3 ottobre, 57 anni per niente di meno che la signora Gwen Stefani, che per noi è sempre una ragazza un po' ribelle, molto bella, molto stilosa, con una voce incredibile. E sì, per chi è cresciuto negli anni 90 e 2000 come me, sapete che di cosa stiamo parlando. Gwen è molto più di una cantante, perché lei arrivava dal mondo rock, quindi già era un po' alternativa, un po' giusta, diciamo così. Aveva già il suo bel carattere, ve la ricordate con i No Doubt, impossibile dimenticarla, per esempio con Don't Speak, quando stavamo ore e ore davanti a MTV. Lei aveva questo suo bellissimo rossetto rosso e uno stile che io non ho mai avuto il coraggio di copiare, anche perché era uno stile interessante. Lei tra l'altro aveva anche una gran passione per la moda, quindi si occupava anche dei suoi costumi. C'era qualche compagna di scuola che ci provava e che magari stava pure bene. E poi, diciamo la verità, noi Gwen l'abbiamo vista crescere, trasformarsi da una cantante appunto dei No Doubt, quindi di una bella band, fino a diventare una superstar mondiale. Però l'ha sempre fatto con col suo tocco, senza perdere la sua identità, e quindi è stato un po' come crescere insieme. Adesso lei ha 57 anni, oggi noi ne abbiamo magari qualcuno meno, però lei resta comunque un personaggio un po' faro, perché noi passavamo dall'adolescenza alla vita adulta, lei passava da appunto i garage californiani fino ai palchi di tutto il mondo. E oggi la celebriamo con questo bel duetto che uscì, diciamo, già quando lei era navigata, perché siamo nel 2004, e insieme a Ivy, che era un altro bel personaggio che veniva dal mondo hip hop, hanno messo in piedi una canzone molto irriverente, molto bella, infatti è sopravvissuta poi alle mode, e prendeva un po' in giro, no, questo successo e questa ricchezza esagerata. E allora, buon compleanno cara Gwen, e viva noi che abbiamo così potuto crescere insieme a questa donna, e cantando anche questa na na na na na. Arrivavano

facciamo un messaggio dall'altra parte del cielo. Che effetto faceva Gwen Stefani al mondo maschile? Beh, lo puoi immaginare, però è bello leggerlo. Allora, Paquito, intanto buongiorno, buon sabato anche a te, dice: quanti ricordi bellissimi grazie a Gwen Stefani. Quando è uscito Tragic Kingdom mi ero preso una cotta mostruosa per lei. E beh, lo capiamo benissimo. E racconta magari qualcosa che avete vissuto anche voi quest'estate. Dice: sono stato al concerto delle Bambole di Pezzabelli e hanno fatto un omaggio, hanno cantato Just a Girl dei No Doubt ed ero felicissimo, avevo la pelle d'oca per l'emozione e per i ricordi. Fa parte di noi, è un po' brutto dirlo, ma siamo cresciuti tutti, 20 anni sono passati eppure le emozioni restano. Diciamo che è il bello di crescere, se guardi indietro ti viene ancora la pelle d'oca, vuol dire che dai, se non altro abbiamo vissuto bene anche se è passato in fretta.

0: McDonald, This is the life. Se la vi è la vita, certo, noi andiamo avanti, gli artisti crescono, invecchiano, diventano comunque super fighissimi, ci dimostrano, magari fanno anche da apripista, no? Tu dici, se una come Gwen Stefani è arrivata a 57 anni così, magari ce la faccio anch'io. Poi c'è chi come Bart è rimasto ancora sotto dai 60 anni di giovanotti, ma è così, ma bene, ci sono loro a dirci che si può restare in forma anche dopo gli anta più, ecco.
1: L'oroscopo.
0: Conta la testa, conta anche un po', magari, forse, se uno ci crede, anche un po' la fortuna. E allora andiamo a guardare un po' che cosa dice l'oroscopo per questo sabato 3 ottobre. Intanto auguri a tutti Bilancia là fuori che oggi compiono gli anni insieme a Gwen Stefani. Allora, Ariete, giornata ideale per praticare sport o fare una gita fuori porta. Muovervi vi aiuterà a scaricare la tensione accumulata e a ritrovare il buon umore. Toro, dedicate questo sabato ai piaceri semplici, una passeggiata nella natura, del buon cibo e la compagnia di chi vi fa sentire a casa. Gemelli, sarete i protagonisti indiscussi di ogni incontro sociale. E qual è la novità? Aggiungo io. La vostra energia allegra e spensierata attirerà l'attenzione di nuove persone. Cancro, una giornata trascorsa tra le mura domestiche a coltivare le vostre passioni, si rivelerà la scelta migliore per rigenerare la mente. Leone, sentite il bisogno di ricevere coccole e attenzioni dalle persone che amate. Non abbiate timore di esprimere con dolcezza questo vostro desiderio. Vergine, approfittate del tempo libero per rimettere in ordine i vostri spazi o per dedicarvi a quel progetto personale che avete rimandato troppo a lungo. Bilancia, un incontro inaspettato potrebbe regalarvi un momento di grande gioia. Vivete l'istante con leggerezza, senza fare troppi pensieri sul futuro. Scorpione, sentite il bisogno di fare selezione nelle vostre relazioni personali, dedicate il vostro tempo prezioso solo a chi vi dimostra affetto sincero. Sagittario, la vostra curiosità vi spingerà a esplorare luoghi nuovi o a leggere qualcosa di insolito. Lasciatevi guidare dal vostro naturale istinto di scoperta. Capricorno, una piccola questione domestica richiederà la vostra attenzione pratica. Risolverete tutto con la solita efficienza, lasciando spazio al relax. Acquario, ottimo momento per fare progetti a lungo termine insieme a chi condivide i vostri stessi sogni. La complicità di vedute oggi sarà fortissima. E infine Pesci, sarete particolarmente ispirati dall'arte e dalla bellezza della natura. Trovate un angolo di pace dove poter ricaricare il vostro spirito creativo. E come detto, tanti tanti auguri a voi che là fuori state magari pensando a come festeggiare oggi il vostro compleanno. Un abbraccio grandissimo da tutta Rete 3.

Allora, piano piano arrivo da tutti, sapete che io vi rispondo sempre 079 873 8073, ma questa mattina siete attivissimi e tantissima gente sta entrando nella chat per salutarmi. Buongiorno a voi, mi fa veramente sempre super piacere leggervi, ascoltarvi. Io vi ringrazio perché è vero, sono stata di riposo qualche giorno, ma tornare al lavoro e sentire tutto il vostro calore è veramente un apprezzo. E tra l'altro mi piace un sacco condividere questa cosa proprio da famiglia, perché noi siamo così, no? Siamo tutto un bel gruppone, chiamatela community, chiamatela famiglia, chiamatela ascoltatori, ascoltatrici, conduttori, conduttrici, però insomma siamo noi con il cuore un po' condiviso. E allora mi piace leggere il messaggio di Mao e vorrei che mandaste a lui tutta la vostra bella vibrazione positiva del sabato, perché lui sta condividendo con noi una qualcosa che va oltre la sua comfort zone, quindi primo festival in solitaria. Io pensavo andasse a un festival musicale, invece no, sta andando a Milano al Combo Festival, che è un festival che nasce proprio quest'anno per la prima volta. Ci sono varie case editrici che presentano nuovi giochi in anteprima, tra le altre cose 300 tavoli da gioco dove si può provare. Secondo me sarà fighissimo andarci da solo, perché è il genere di posto che poi se ti prendi bene per un gioco non è che hai voglia di avere magari l'amico che è lì dietro. Ce ne andiamo? Andiamo? Magari la fidanzata, per favore, sai, si siede lì dietro tipo gufo e tu sei lì: no, ma mi stavo divertendo un sacco in questo gioco da tavolo. Quindi trovo che tu abbia avuto una super idea. Bravissimo Mao, bello anche uscire dalla comfort zone e regalarsi questa opportunità, non solo di fare qualche cosa che ci piace, ma anche appunto di approfittare del fine settimana per costruire ancora un pezzettino della nostra consapevolezza. E allora noi ti dedichiamo un bel pezzo classicone anni 90 dei Blur. Divertiti, passa una giornata bellissima e facci sapere naturalmente. Lunedì ti vogliamo qui con il debrief.

0: E sono Annalisa e Madame in questa bella collaboration.
1: L'agenda.
0: Allora, adesso guardiamo un po', c'è tantissimo da fare a questo fine settimana, come se noi non fossimo già impegnati di nostro nel weekend. Tant'è che ci sono feste d'autunno in giro per tutto il Luganese, soprattutto a Lugano naturalmente. Vi segnalo anche la festa d'autunno del Lido di Agno, dove ci sono due giornate, quindi oggi e domani, previste per approfittare dei sapori della stagione, stare insieme. Ci sono bancarelle a tema, gelateria addirittura, beh, tanto, cioè, ci sono 25 gradi ormai, e un gonfiabile per i bambini. Tante belle attività anche in altri contesti. Per esempio, vedo qui nel Bellinzonese, anzi a Bellinzona, tutti in piazza proprio oggi dalle 9.30 alle 16, quinta edizione di Tutti in Piazza e Mercalibro. Ci sono libri, musica, artigianato, sapori dal mondo nel cuore della città. Diciamo la verità, sabato a Bellinzona è un'istituzione, mercato bellissimo, però diciamo che questa è la ciliegina sulla torta. Poi

irripetibili e buon lavoro quindi a tutti coloro che stanno lavorando a questi eventi. Siete in tanti, molti anche volontari, perciò che sia una bella giornata anche per voi col sorriso. Anzi, se vedete qualche volontario e portategli due caldarroste che sono così buone. Poi adesso la stagione, se andate a fare una passeggiata in montagna, io sono andata, quando è che sono stata? Mercoledì c'erano già tantissime castagne. Poi, siccome è stata una passeggiata lunga, avevo già le gambe stanche, le braccia pure, quindi non ho raccolto niente. Però ci sono già le castagne in giro, ragazzi. Io ve lo dico.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 9 in punto, buongiorno, buon sabato a tutte e a tutti voi.
0: Rete 3.
1: Ma certo, questa è Rete 3 e come sapete noi, quando l'ora diventa piena, ci facciamo un filino seri e guardiamo un po' le informazioni che possono essere utili per la vostra giornata. Partiamo dalla meteo. Locarno Monti dice che al sud si passerà tempo abbastanza soleggiato, con temperature che arriveranno fino ai 24 gradi. Al nord, almeno in parte soleggiato, qualche velatura più densa verso la Romandia. Nel pomeriggio possibili rovesci isolati, specialmente nelle Alpi. Qui temperatura massima che arriva fino a 21 gradi. Per il traffico, Via Swiss comunica che al San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Come sempre vi ricordo che il nostro numero è attivo, quindi se avete voi qualcosa da comunicare, io sono qui, 079 873 8073. Buon viaggio a tutti voi che siete in giro per il nostro paese. Adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Le dimissioni del consigliere federale Guy Parmelin portano alle prime speculazioni sulla figura che succederà dal 1 gennaio all'esponente dell'UDC Vodese. Esclusa dalla corsa la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, come dichiarato lei stessa ieri sera, affermando che un posto in governo non le permetterebbe di portare avanti il suo lavoro di imprenditrice. Riflettori ora puntati su un'altra donna in casa UDC, ovvero la consigliera nazionale Céline Amodruse, che avrebbe il pregio di continuare a rappresentare la Romandia come fatto dall'uscente Parmelin. La ginevrina di 47 anni fa sapere che ci penserà durante il fine settimana. Dall'estero, nuovi attacchi russi tornano a mettere in ginocchio la capitale ucraina, Kiev, colpito nella notte il grande ponte su Dnieper che collega le due sponde del fiume a nord della città. L'esatta entità dei danni non è ancora nota. Nei giorni scorsi era già stato colpito il ponte gemello che si trova nella parte meridionale di Kiev ed è stato chiuso a tempo indeterminato. E sullo sfondo del conflitto tra Russia e Ucraina si vota oggi per rinnovare il Parlamento della Lettonia. Il paese, che conta un'ampia minoranza russa, dovrebbe confermare la sua posizione europeista. I sondaggi danno però in perdita di consensi l'attuale formazione di centrodestra, che controlla il Parlamento unicamente di Riga.

Madonna, Charlie, Danceteria, After Hours. Mamma mia, sembriamo veramente la radio international, eppure siamo noi gente di Rete 3, gente semplice, dai, quelli che il sabato mattina fanno le loro commissioni, le loro cosettine. Allora un saluto a Paola che si prepara anche spiritualmente alla serata di oggi, perché ci sarà un grande ritrovo dopo 50 anni, cena di classe delle elementari. Mamma mia che spettacolo, ma pensa a te, probabilmente ci sono persone che non si vedono da 50 anni, boh, chi lo sa. E in ogni caso un saluto anche a chi sta lavorando, quindi si sta preparando a niente, nel senso che è lì che sta lavorando, e come Bart che dice sto grigliando le melanzane. Allora chiedo, Bart, dici come grigliare le melanzane bene, perché da me o rimangono crude o diventano carbonizzate. Adesso so che io non sono proprio un benchmark, come dicono quelli veri, un punto di riferimento valido nel mondo delle cucine della Svizzera italiana, però voglio anche inglobare nel discorso chi ama le melanzane grigliate e non le sa fare. Quindi bisogna tagliarle di mezzo centimetro, quindi spessore più o meno mezzo centimetro, 10 minuti da una parte, 10 minuti dall'altra, griglia a bomba. Lui dice 10 minuti griglia a busso, che è un modo di dire per dire griglia a fuoco alto. Non ho capito se 10 minuti in tutto, però penso di sì, perché se fai 10 minuti da una parte, 10 minuti dall'altra, in effetti, Julie, le melanzane si bruciano. Va bene, insomma, fate un test. Io ci ho provato.

Shut Up and Dance, mi piace, potrebbe essere l'inno del fine settimana, perché abbiamo già pensato tutta la settimana feriale, almeno nel weekend, stacchiamo un po' il cervello, che può fare solo che bene, anche perché leggo dei vostri programmi, c'è tanto tanto da fare. Allora, una nota sulle zucchine e le melanzane, perché stavamo parlando di quello e volevo terminare il pensiero insieme a voi, insieme ai vostri messaggini. Allora, il trucco per cuocere le melanzane e anche le zucchine alla griglia è far finta di perderle di vista. Perché mi piace, perché è come avere un rapporto personale con le zucchine e le melanzane, perché quando le perdi di vista davvero bruciano in un millisecondo, mentre se stai lì a guardarle non cuoceranno mai. Quindi bisogna fare un po' quelli che passano per caso, fare i finti distratti tipo come i bambini, e poi si cuociono da Dio. Va bene, grazie mille per questo consiglio. Beh, ma è vero, no? Acqua che guardi non bolle, mica si dice così, più o meno. Quindi ci siamo. Ok, allora, per alcuni sarà Shut Up and Dance, per altri sarà Road to Nowhere, come cantavano i Talking Heads, e ci sta tutto come inno del fine settimana, anche se poi crescendo le canzoni, quando le ascolti bene, con anche un tuo bagaglio di vissuto, le comprendi in un altro modo, perché adesso mi rivolgo a chi negli anni '80 magari si ballava con gli occhi chiusi, bello spensierato, i Talking Heads, e perché gli piaceva la musica, e poi dopo a un certo punto ha detto: ma sai che vorrei anche capire cosa dicono. E in realtà si fanno una domanda gigantesca, perché si chiedono: ma dove stiamo andando? Ecco, non è il caso questo fine settimana, direi semplicemente che si può pensare che è bello anche ogni tanto perdere la bussola, perdersi e farsi sorprendere da quello che accade, dalle persone che incontriamo, e goderci la melodia, non sempre il testo. Poi ci sono i momenti giusti, ma forse questo weekend vale la pena di concentrarsi solo sulla melodia.

In un qualche modo, somehow, ce la faremo. Mi piace perché è un po' nella nostra filosofia. La gente che ci crede, non i negativoni, neanche i cinici, neanche proprio gli illusi, perché ogni tanto lo siamo, però dai, vogliamo comunque vivere nel mondo reale, però noi siamo gente normale, no? Gente che porta avanti la vita, che però può fare la differenza quando spera, perché così il mondo viene portato avanti da quella gente come noi, magari un po' sottovalutata di solito, la gente che spera. E voi state già pensando a una canzone del 2002, esatto, proprio quella. Ma ascoltandola oggi, devo dire che è molto saggia. Ancora una volta J-Ax di Articolo 31 ci hanno visto lungo, non soltanto quando cantavano Corre l'anno 2030, in cui c'è una specie di previsione alla Simpson che poi si avvera, ma anche qui racconta di questa classe sociale in cui regna la speranza, nonostante le fatiche, nonostante ogni tanto magari siamo in difficoltà, non vediamo la possibilità, però poi alla fine scava, scava, scava e dai che ritroviamo la luce. Allora, un saluto a voi che state magari affrontando un momento di cambiamento o un momento difficile, ma avete quella fiammella che si chiama speranza, che nessuno ci può portare via. Originally

0: già come sliti nel preso male quando i tuoi genitori con lo sguardo di chi quella famigerata sera invece di guardarsi la replica della quinta puntata di Temptation Island ebbero la malsana idea di copulare e procreare quindi la tua corpaccia per poi cascare nell'impirituro baratro dello scorno e della delusione a causa delle tue performance di giovane disadattato. Niente paragonato a chi è invece riuscito a deludere non solo babbo, mamma e il parentato tutto, ma pure l'intera nazione. Un'impresa epica di cui è stato capace forse solo un super malandra in tutta la storia dell'umanità. Moriaki Wakabayashi, il bassista del complessazzo Les Ralis Dénudés. Band super giappo in pista a volumi importantissimi nella scena rock del sollevante, Les Ralis Dénudés partirono subito in quarta, belli sparati a colpi di noise rock psichedelico pompato a 100.000. Ma Les Ralis Dénudés in quel gran finale caceroso degli anni 60 non potevano immaginare che i motivi per cui entreranno poi nella storia musicale del Giappone non solo, non saranno quelli che le loro menti svasate e ribassate con i cerchioni del 15 potevano nemmeno lontanamente immaginare. Moriaki Wakabayashi, il componente più cool della band, il 31 marzo 1970 stupì l'utenza tutta performando come nessuno mai avrebbe immaginato. Con piega scialla il nostro nero vestito bassista si unisce al gruppo denominato Kyosando Zekigunya, non una band locale dal nome richiamante direttamente la fazione dell'Armata Rossa della Lega Comunista Giapponese, ma un'organizzazione di estrema sinistra distanziatasi dal movimento studentesco per dare inizio a una rivoluzione comunista armata. E che fa Moriaki insieme ad altre 8 teste lese? Con in testa l'idea sbelenchissima di scatenare una rivolta proletaria in perfetto stile sovietico e trasformare il Giappone nella base da cui puoi far partire il sacramento globale contro gli americanos, zoppano a bordo di un Boeing 727 e brandendo spadini e spade samurai prendono in ostaggio quasi 130 persone, ululando ai piloti giustamente sgomenti di dirottare l'aereo verso Cuba. Non avendo sufficiente benzina per raggiungere l'isola, convincono i 9 rintronati dai capelli Bunci a virare placidi verso la Corea del Nord. Ma gli fanno lo scherzo e li portano in quella del Sud. Le autorità local, avvisate che la cosa stava buttando in cacciara, per fare lo show definitivo allestiscono un finto aeroporto nordcoreano con tanto di bandierine e comitato d'accoglienza super posticcio. All'atterraggio fake, Moriaki Wakabayashi zompa baldo nel terminal del fasullo aeroporto. Ma che succede? Ma ti pare che in un aeroporto della Corea del Nord dalle casse del terminal esca musica jazz americana? Ma dai, ma anche lo scemo del villaggio capisce che c'è il pacco dietro tutto ciò e i nostri improvvisati 9 terrorist con lo spadino tornano sull'aereo dando i numeri quanto basta perché le autorità capiscano che forse hanno toppato la grandissima e che non è il caso di esagerare. Quindi autorizzazione a ripartire e atterraggio come richiesto dai vunci cappellati e spadinati criminals in terra nordcoreana. Ma occhio, perché le autorità nordcoreane, dopo averli accolti tipo eroi della rivoluzione socialista, si dimostrarono offesi dal fatto di essere stati scelti come nazione di riferimento per questo gesto solo perché i ceffi a Cuba con quel Boeing non ci sarebbero potuti arrivare mai. Per questo motivo, invece di dargli le medagliette, fargli i saluti belli ogni 3x2 o dargli il 5 alto come fossero giocatori dell'NBA al meglio delle loro performance, li trattarono a pesci in faccia. Tanto che alcuni appartenenti al team pensarono bene di levarsi dai piedi in velocità, finendo però poi arrestati in Thailandia. Per il Giappone un'onta impossibile da cancellare, imbarazzo nazionale a livelli cosmici, tanto che i 9 babbi col giubbetto vengono subito iscritti nella lista dei peggio peggio del mondo Giappone da che il mondo rotondo ha iniziato a girare. Pensa ai genitori di Moriaki Wakabayashi, che magari quella sera là alla TV giapponese magari davano pure i film con i mostri in pannulencio stile Godzilla contro Mothra, contro Gigan, contro Megalon, Mecha Godzilla e Titanosaurus, o contro il potentissimo super pannulenciato King Ghidorah. Lì tutti i badi a distruggere il palazzo incartonato schiacciando con le giabbatte peluse e macchinine Hot Wheels anni 70 scrause. E loro invece...
1: No, facciamo l'amore. Facciamo Moriaki Wakabayashi.
2: Rete 3.

Linda Ellis, già voce finalista di Voice of Germany, lei però è svizzera, cantautrice dal canton svitto, qui duetta con Stress, grande nome della musica del nostro paese. Mi piacciono questi duetti, mi piacciono i gemellaggi, allora mi faccio portavoce di una locandina che mi è arrivata da Sheila. Oggi gran giorno per la Filarmonica Alta Leventina e per la Filarmonica Comunale di Poschiavo, che si trovano in questo bel concerto gemellaggio, due regioni, un'unica musica. Allora l'invito è per questa sera alle ore 17 alla palestra comunale di Airolo. Sarà una giornata, una serata molto carina di incontri, di bella musica e anche di chissà nuove amicizie, nuove ispirazioni anche per giovani promettenti musicisti. Magari qualcuno che sente suonare dice: ma sai che c'è, quasi quasi non è mai troppo tardi, eh? Poi non è che tutti riescono a entrare nei gruppi, ma molti non vogliono nemmeno. Perciò via, porte aperte, più siamo meglio è. Allora, ridendo e scherzando qui, ragazzi, è il 3 di ottobre e so che voi lo sapete perché avete guardato l'agenda, però è finito settembre, così in un attimo non ce ne siamo accorti, anche perché vuole temperature, non è che sono proprio settembrine. Sembra ancora quasi estate, invece siamo già entrati nel turbine dell'anno che ricomincia, perché il secondo capodanno è un po' quello dopo l'estate, no? Si riprende tutto, finisce una stagione, se ne riprende un'altra, c'è sempre un cambiamento. E proprio di questo cambiamento parla la canzone che abbiamo evocato, in realtà abbiamo evocato le bambole di Pezza all'inizio del nostro momento insieme, e di conseguenza abbiamo anche evocato la canzone Settembre, che per loro non è una canzone dedicata al mese, ma è più una canzone dedicata a quei cambiamenti che uno si trova forzatamente a fare, che però sono un po' più facili se siamo vicino a persone che ci vogliono bene. E quindi sì, è bello pensare che il tempo passa, ma settembre ci ha regalato tanti momenti piacevoli. Possiamo anche fare un po' una specie di punto della situazione oggi in questo fine settimana, e poi avanti, avanti, che novembre è qui.

settembre, è cambiata la stagione. Quello che non è cambiato sono le code al Gottardo, perché? Dovrebbero. Ciao, buona giornata.

why perché? Perché dovete essere maleducati voi là fuori? Che non siamo mai noi, sempre gli altri maleducati. È così, ma magari ogni tanto ci si comporta in maniera un po' scontrosa, ma senza farlo apposta e senza neanche renderci conto. Io trovo che sia la cosa peggiore, perché se te ne rendi conto almeno puoi chiedere scusa. Delle volte invece tu sei nel tuo mondo, a me capita tantissime volte, rischi veramente di fare di far uscire un'immagine che non è la tua, una personalità che non è la tua, o forse è il tuo lato scuro. Anche quello c'è, bisogna farlo sfogare ogni tanto, però non sugli altri, per piacere.

0: Cos'è che sarai? Ah, ok, adesso ho capito.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: No, perché ogni tanto, soprattutto nel weekend, è meglio ripeterle le cose.
1: Rete 3.
0: Le 10 e 2 minuti di nuovo. Buongiorno a voi, ben svegliati. Per quelli del secondo o terzo giro, e ci mancherebbe, a fine settimana. Abbiamo il diritto di fare quello che ci piace fare. Allora, chi ce l'ha il diritto? Perché sappiamo che molti invece hanno i compitini anche nel fine settimana. E per voi c'è doppio abbraccio questa mattina. Allora, meteo. Al sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, con temperature che arrivano fino a 24 gradi. Al nord almeno in parte soleggiato, con qualche velatura più densa verso la Romandia. Nel pomeriggio possibili rovesci isolati, specialmente nelle Alpi, temperature massime sui 21 gradi.
1: 3 News.
0: Sono già una decina i possibili candidati alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. A ormai 24 ore dall'annuncio delle sue dimissioni, i quotidiani svizzeri presentano i profili dei pretendenti in casa UDC, come la consigliera nazionale ginevrina Céline Amodruse. Intervistata dai nostri colleghi di Radio RTS, la 47enne afferma di volersi prendere alcuni giorni per riflettere. Dall'estero, traffico in tilt a Kiev dopo che un bombardamento russo ha colpito anche il secondo grande ponte che collega le due sponde della capitale ucraina. Quello meridionale è chiuso da alcuni giorni, mentre quello a nord della città è rimasto danneggiato nelle scorse ore. Secondo i media locali che citano il sindaco di Kiev, hanno subito danni sia il manto stradale sia i cavi di alimentazione dei tram. L'agenzia di stampa ucraina riferisce anche di diverse persone ferite in altre regioni del paese. E nella striscia di Gaza un attacco aereo israeliano ha provocato almeno 5 morti e 6 feriti gravi nella notte. Stando a fonti mediche palestinesi, è stato colpito un condominio a ovest della città di Gaza. Finora nessun commento da parte dell'esercito israeliano.

0: Rose Villain, fuori legge, sono le 10:10, abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme, ma tra poco Julie Arlan vi saluterà e arriveranno loro. Buongiorno.
1: Buongiorno. A proposito di fuori legge, eccoci.
0: Ecco, Jos Balmelli, Paolo Guglielmoni, la novità di questo palinsesto autunnale.
1: La novità, Paolo Guglielmoni.
2: Torna un sabato mattina da ridere su Rete 3, l'abbiamo intitolato Sabato Matt, poi spiegheremo la genesi di questo titolo.
1: Sì, vogliamo parlare d'attualità e guardare l'attualità locale, anche legata a quello che succede alla Confederazione internazionale, con il nostro particolare caleidoscopio.
0: Sì, e con i tuoi bellissimi occhiali che, per chi non può vederti, cioè tutti tranne noi, a forma di cuore con lenti rosa, quindi certo, sono edulcorati.
1: Sono gli occhiali del Carnevale di Malvaglia.
2: Partiamo con tre temi molto forti: la campagna elettorale ticinese, si voterà l'11 aprile 2027, ma in Ticino praticamente la campagna comincia 8 mesi prima, qua siamo già nel clou.
1: Noi facciamo un'analisi che sarà il più oggettiva possibile.
2: Bipartisan poi.
1: Sì, più o meno.
2: Più o meno, poi parleremo del voto sulla fortezza di Bellinzona che è andato a schifio, non cambia niente, Bellinzona si tiene i castelli così come erano nel Medioevo.
1: Da quel che ho capito io li buttano giù, ecco, direttamente.
2: E poi avremo, ed è una cosa che ho fortemente voluto io, un'intervista con Davide Lurati, che è municipale di Chiasso.
1: Attenzione, temone ecco, con Lurati.
2: Sta diventata un po' la barzelletta Chiasso di quest'estate, perché i padroni di cani a Chiasso non possono fare urinare i cani nelle zone verdi normalmente, ma devono avere dietro una bottiglietta d'acqua per bagnare la pipì del cane, perché si
1: per
2: dice diluirla. Che viene su un fetore pazzesco solo a Chiasso, nelle altre città invece non si fa niente.
1: Insomma, avremo l'ospite Lurati che ci spiegherà, ci racconterà la genesi.
0: Sì. C'è il turismo della pipì.
2: Sì, sì, è vero.
1: Perché i chiassesi adesso vanno,
2: vero, vanno a far pisare i cani a Lugano. È vero.
0: Alcuni dicono così, poi io non lo so perché non sono ancora diventata un poliziotto.
1: Vanno oltre confine.
2: Oltre che quello dell'ecocentro c'è anche il turismo dei cani.
1: Pensa a te. Alle 10:30, Sabato Matt, prima puntata.
0: Perfetto, grazie ragazzi. From Jamaica to the

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta, lontano, noi invece stiamo qui, siamo sul nostro territorio, ci sono un po' di appuntamenti da segnalare.
2: L'agenda.
1: Allora, c'è tantissimo in realtà, io ho fatto un po' una sottospecie di raggruppamento. Ci sono le feste d'autunno, soprattutto nel Luganese, abbiamo detto qualche ora fa anche quella di Agno, ma unisco anche la Sagra d'autunno di Ascona, che è già partita da un po', una ventina di minuti, sul lungolago di Ascona, anche lì si festeggia l'arrivo di questa bellissima stagione. E poi, già che ci siamo, già che stiamo parlando di Ascona, sappiate che il 10, quindi sabato prossimo, sabato 10 ottobre, ci sarà la tradizionale festa delle castagne. E poi mi è arrivata una vostra locandina che vi giro volentieri, adesso ci spostiamo a Mendrisio, al mercato coperto, perché ci sarà la Civica Filarmonica di Mendrisio, complesso strumentale Marzotto Città di Valdagno, diretto da Massimo Gonzo, appunto Civica Filarmonica di Mendrisio, diretto da Carlo Balmelli. Quindi un bel incontro anche qui, ne parlavamo spostandoci ad Airolo, torniamo anche nel Sottoceneri, nel Mendrisiotto. È bellissimo, oggi è una giornata di musica, di festa, vi dicevo, al mercato coperto di Mendrisio, oggi alle 16.30, quindi come dice Luca Mora giustamente nel promo, non dite che non succede mai niente, perché oggi c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Ed è arrivato anche il nostro momento, il momento di congedarci. Grazie a voi, è stato un bellissimo risveglio. Io sono Julie Arlin. Ci troviamo lunedì a mezzogiorno e mezza per La Deriva. Io vi auguro un bellissimo fine settimana e lascio tutto in mano a loro, Joas e Paolo. Baci, fate i bravi.

0: Ma buongiorno, buongiorno Paolo Guglielmoni.
1: Buongiorno Balmelli.
0: Ma è vero che Rete 3 riparte il sabato mattina da Reit?
1: Esatto, si chiama Sabato Matti, conduttori siamo io e te e Ottavio. Oggi Ottavio non c'è perché è andato con la ragazza all'IKEA. Ma come?
0: Da sabato prossimo
1: torna. Sabato 10 ottobre c'è Ottavio.
0: Cioè praticamente come ai tempi del sabato del villaggio facciamo ancora un sabato da ridere.
1: L'intenzione è quella, appunto, Sabato Matti da qui al 19 dicembre, ogni sabato mattina 10:30, 12:30 su Rete 3.
0: C'è?
1: Sabato Matti.

0: Perché? Sì, perché si intitola Sabato Matt, è come dire che può succedere di tutto, Matt come un cavallo, poi c'è anche l'assonanza romanzo Sabato Matt, c'è il gioco Sabato Mattina, sembra un po' atroce il titolo, ma...
1: No. Il titolo francamente è atroce.
0: E invece saprà imporsi. Di cosa parliamo oggi? Abbiamo un sommario ricco, allora Balmelli tra poco si ride con la tua fortezza di Bellinzona, tra poco tu Balmelli ti tiri dietro tutto il pubblico della capitale che ci dice che cosa ha votato domenica scorsa a Bellinzona sul referendum.
1: Ecco, ho preparato un editoriale di fuoco sul voto di domenica scorsa, tema appunto la fortezza. Si votava su un credito di 19 milioni di franchi per rinnovare il modo di vivere i nostri castelli.
0: Ecco, devo dire che io guardandola da Lugano questa cosa, con voi che vi scannate sui castelli, cioè ci colgo anche un lato così un po' allegorico, paradossale.
1: Cioè?
0: E così che voi bellinzonesi, quando avete una roba su cui accapigliarvi, date spettacolo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ma non giudicare.
0: Faccio quello che voglio.
1: Comunque
0: 56
1: i bellinzonesi
0: anni.
1: hanno detto di no.
0: Hanno detto di no, il municipio di Bellinzona sconfessato, che credeva tantissimo nel progetto della fortezza. Sì. Branda che ammette, apro virgolette, qualcosa nella comunicazione abbiamo sbagliato. Io avevo una domanda importante. Entriamo in argomento, ma quando io arrivo lì da voi a Bellinzona, perché vi frequento tanto, sono tante volte a Bellinzona, soprattutto per il padel. Quando arrivo lì all'altezza dello svincolo di Via Tatti,
1: sì,
0: sulla 2,
1: semisvincolo.
0: A Gescrü, fortezza,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: C'è ancora quella dicitura fortezza, quel cartello fortezza o quei due ingaggi abitazioni?
1: Ecco, allora guarda, il cartello per esserci c'è ancora, ma ci sono degli adesivi piccoli sopra, con scritto vota tutto, vota tutto, vota tutto, vota tutto, e poi c'è anche la faccia di Martignoni che fa il gesto dell'ombrella.
0: Brenno grande, sempre vento ostinato e contrario. Grande Brenno.

Caro pubblico, 079 873 80 73, di soprattutto caro pubblico bellinzonese, che cosa avete votato domenica scorsa e perché? Lo vogliamo sapere.

0: Joas, ecco, Balmelli.
1: Allora, il pro de Balmelli. Allora, nuova.
2: Mamma mia, che sigla!
1: Sì, sto prendendo un si ispirano un po' a quell'immaginario di Las Vegas degli anni Ottanta.
2: Avevo capito, sì, le slot machine.
1: Anche un po' quella trasmissione che faceva Casati.
2: Mr. Jackpot, eh?
1: Mr. Jackpot, dove.
2: Sai che compie oggi 50 anni, Mr. Jackpot.
1: Era più brillantina che Casati in quella trasmissione. E Casati oggi compie 50 anni, incredibile.
2: Lo abbracciamo,
1: come qua.
2: Lo abbracciamo,
1: sì, lo abbracciamo.
2: No, allora, però, torniamo alla Fortezza.
1: Ecco, appunto, io voglio capire il contesto di questo voto così accanito
2: ti faccio una metaforina così per cominciare. Hai presente le discussioni con tua moglie Lore, santa donna dico io, quando bisogna decidere se cambiare il divano, più o meno una roba del genere, cambiamo il divano? No, ma è vecchio, è il nostro divano, è sfondato, è comodo, ha il fascivi, è storico. Ecco, a Bellinzona è andato in scena uno spettacolo del genere, con un patrimonio UNESCO, però, ecco, non col divano.
1: Si voleva dare una nuova riverniciata al concetto dei castelli,
2: metaforica,
1: sì, una modernizzazione del concetto dei castelli, voilà. Adesso non per da luganese mettere il becco, però tutti i castelli degli altri paesi tipo Francia e Italia che hanno i castelli sono tutti a pagamento.
2: Tutti si è votato domenica scorsa, e tra i pro, tra cui istituzioni comunali, l'OTR sostenevano che il progetto avrebbe potuto rafforzare l'attività turistica economica della fortezza, e invece cosa non piaceva agli iniziativisti, ai referendisti, tra cui l'ex sindaco, ricordiamolo, Brenno Martignoni, conosciuto anche come Winston Churchill di Rorè.
1: Sì, lui si
2: MPS,
1: può,
2: Avanti con Ticino e Lavoro di Savoia,
1: sì.
2: Partito Comunista e Tutto Rossi.
1: Va bene,
2: è vicino al Partito Comunista nel mio libro, ma non appartiene.
1: Esatto, è un caso che sia vicino al Partito Comunista.
2: Ma ultimamente poi neanche tanto.
1: Attenzione, cioè, allora, praticamente le istituzioni volevano praticamente questo
2: progetto
1: da 19 milioni, dove si poteva pagare, si avrebbe dovuto pagare l'accesso al prato 5 franchi alla murata, giusto?
2: Esatto, i referendisti, cioè adesso i dettagli poi li dici tu, ai referendisti non piaceva questa idea dell'ingresso al prato e l'accesso alla murata appunto a pagamento, la gestione affidata a una fondazione, soprattutto non piacevano queste cose qua.
1: Risultato?
2: Quindi i bellinzonesi hanno detto no al progetto da 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza, 53,93 di no e 46 poco più di sì. Quindi il fronte contrario ha festeggiato a casa Martignoni Polti, si è stappato champagne a tutto andare e ecco, diciamo Paolo che se Martignoni può andare contro il municipio,
1: sì. Diciamo che anche il gioco della democrazia ha fatto il sindaco 8 anni, adesso è all'opposizione, cioè la democrazia
2: il suo gioco,
1: permette,
2: certo,
1: che lui si opponga,
2: sì. Evviva la democrazia. A questo punto però arriva la domanda che interessa a tutti: adesso cosa faremo dei castelli? Allora,
1: esatto.
2: Il mio amico Lollo del bar dice che per i prossimi 30 anni San Farana Got, cito, perché il referendum ha bocciato il credito e quindi bisogna ripartire da zero. Adesso, prima che Artioli avanzi una richiesta per un diritto di superficie, il municipio deve capire con il cantone, che è il proprietario dei castelli, quale strada seguire. Insomma, Paolo, il voto ha risolto una cosa e ha lasciato aperte tante tante domande. Il progetto da 19 milioni è fermo, la futura gestione è da ripensare, il cantone deve essere ricoinvolto e soprattutto resta una domanda fondamentale: come facciamo a valorizzare i castelli senza far arrabbiare i castellani Martignoni Polti e Rossi? Perché a Bellinzona abbiamo scoperto una cosa importante, Paolo: puoi costruire una fortezza in 1000 anni, ma per bocciare un progetto bastano 5 minuti e un lapis.
1: Allora,
2: la cosetta. Adesso probabilmente servirà un'altra impresa medievale, mettere d'accordo il municipio, il cantone, il turismo, i politici e i cittadini. Quella sì che potrebbe meritarsi il titolo UNESCO, un'impresa del genere.
1: Allora, applaudo il tuo editoriale accorato, mi sembra l'aggettivo corretto per descriverlo. Devo dirti che mentre parlavi, riflettevo e dicevo: ma sai che magari solo a me me ne frega di Bellinzona, cioè da non bellinzonese.
2: Peccato, nel senso che ci sia una discussione.
1: Di questa vostra votazione fregava niente a nessuno, cioè fuori da Bellinzona. Cioè, e questo è il mio pensiero.
2: Tu dici che fuori da Bellinzona non ne frega niente a nessuno.
1: In Ticino proprio ognuno cura il proprio orto.
2: Dopo ti spiego perché.
1: Secondo me sta roba dei castelli, noi ne stiamo parlando, ma frega al massimo al 10%
2: della
1: popolazione.
2: Dopo ti spiego perché deve interessare anche al resto della popolazione. C'è un motivo ben preciso.

0: una domanda, vai, visto che non è che seguo tanto queste cose, ma me la pongo lo stesso: come mai hanno votato solo i bellinzonesi, che i Castelli sono del cantone? Okay. Non capisco questa cosa qua.
1: Magari Balmelli la sa raccontare.
2: Chiediamo
1: al
2: giurista e ti facciamo sapere.
1: Perché c'era anche una fondazione che avrebbe dovuto poi presiedere.
2: Ballo, esatto.
1: Magari quella faceva capo
2: il business al municipio, esatto. Ma non sappiamo se sia per quello. Buona domanda, giuristi all'ascolto, fateci sapere. Allora, poi qualcun altro, un anonimo ascoltatore, scrive che avrebbe vinto Martignoni era scontato. Sono pur sempre i reali a decidere la sorte dei Castelli. Martignoni
1: è ancora
2: Re Lingera. Questo messaggio arriva tra l'altro proprio dalla Mesolcina. Qualcun altro scrive che ha votato chiaramente sì. È sempre un peccato vedere che quando si portano avanti progetti per valorizzare il territorio qualcuno si mette di traverso. Allora, questi sono punti di vista, che insomma noi non sosteniamo nessuno dei due punti di vista, analizziamo la situazione, Paolo.
1: Diamo magari anche spazio al fronte dei no. Tra i difensori della dicitura Castelli e non Fortezza c'era anche il nostro ex capo di Rete 3 Sergio Savoia, lui bellinzonese doc. Diciamo che in questo suo momento post RSI Savoia si sta segnalando come il Giuseppe Cruciani ticinese. Come Cruciani, Savoia esprime opinioni un pelo polarizzanti e poi sul suo Facebook la gente un po' discute, un po' si scanna
2: attivissimo
1: direttamente.
2: Attivissimo su Facebook. Sì, ha detto che lui cerca di tenere le redini di chi insomma gli scrive su Facebook.
1: Quello è vero, è un'arena il suo Facebook. Comunque Savoia è chiaramente una figura anti-establishment. Diciamo che i suoi post sono un mix tra Trump e 5 Stelle.
2: Dai, ecco, facciamo una cosa, Sergio, se vuoi rettificare questa impressione sul tuo posizionamento politico, mandaci un WhatsApp.
1: Chiudo su Savoia dicendo che in generale il porgi l'altra guancia del Vangelo non rispecchia completamente il suo pensiero, diciamo.
2: Allora Paolo, mi viene in mente che ieri camminavo per le vie del centro con un uomo di piccola statura che si chiama Nicolò, che reclama sempre quando ha fame che devo assistere per fare quasi tutto.
1: Che è tuo figlio, non
2: figlio,
1: è Casolini. Casolini è già l'OBS.
2: Ecco, ho incontrato una persona che si è occupata del progetto legato alla Fortezza ed era scornato, credeva davvero nella bontà del progetto. Io gli credo un po', no? Allora,
1: anche perché i due terzi erano
2: bellinzonesi, adesso ci arriviamo. I bellinzonesi sono generosi, cioè siamo l'unica città della Svizzera a rifiutare milioni di cantoni e confederazione perché non vogliamo sprecarli, secondo i referendisti. Su circa 19 milioni di investimento Bellinzona avrebbe messo effettivamente circa 4,5 milioni, mentre 14,5 milioni sarebbero arrivati da cantone, confederazione, altri contributi.
1: Però Bellinzona dice non li vogliamo.
2: Esatto, bellinzonesi hanno detto no, ma dai, buttemia via 14 milioni secondo il loro punto di vista da fuori, no? Lasciamo che la confederazione li spenda meglio, magari per finanziare l'Ustra, per mettere i semafori tra Quartino e Cadenazzo, o per il leasing degli aeroplani che vogliamo comprare, che non sappiamo quando arriveranno. Vabbè, insomma, a Belli erano molto attivi entrambi i fronti negli ultimi mesi e quindi una cosa è certa, Paolo, col dibattito politico relativo ai Castelli Fortezza siamo ufficialmente tornati al Medioevo.
1: E Branda ha messo
2: la sconfitta, ha detto dobbiamo prendere atto, viviamo in una democrazia per fortuna, ha detto. Comunque continuano ad arrivare anche i vostri messaggi, i vostri pareri. Leggo il messaggio di Lore da Giubiasco che dice: insegno alle elementari, i bambini dopo tutto sto sciuscè di votazioni mi hanno chiesto maestra ma i Castelli quando li buttano giù? Cioè hanno travisato anche questa l'innocenza.
1: Abbiamo
2: dei bimbi.
1: Ancora uno spazio per il pro e contro la valorizzazione dei Castelli con questo, tanto ormai il voto è andato negativo e no, per cui 19 milioni non si spenderanno,
2: però
1: la vostra opinione ci interessa, poi cambiamo argomento.

0: Sabato Matt, nuovo programma.
1: Salutiamo il tema, insomma, Castelli barra Fortezza di Bellinzona, ne riparleremo tra 30 o 40 anni, con il messaggio di qualcuno che scrive che lavora vicino al Palazzo Civico e dico solo una cosa, scrive questo ascoltatore, se continuano a litigare su Castelli o Fortezza finiamo che li chiamiamo quel complesso là e basta. Intanto i turisti guardano il telefono e chiedono: ma qui è il sito UNESCO o il bar 700° di Bellinzona?
0: Ad ogni modo io vedo sempre torpedoni che scaricano giapponesi che in visita, per cui
1: non, no, Bellinzona vive anche di turismo, certo,
0: siete dentro il Grand Tour,
1: valorizzarlo, dicono alcuni. Come?
0: Siete dentro il Grand Tour.
1: Ma cosa me ne frega me del Grand Tour, Paolo, siamo Bellinzona. Allora, ascolta, rimaniamo un po' sulla politica, Paolo.
0: Molto volentieri, abbiamo detto quando eravamo con Julie Arlen che avremmo parlato della campagna elettorale per le ticinesi, cantonali ticinesi dell'11 aprile 2027, campagna elettorale già in atto.
1: Sì, abbondantemente iniziata, 8 anni fa è iniziata la campagna elettorale per il 2027.
0: Allora io ho visto Simone Giannini del PLR alla Stralugano, lui mi ha detto che non si candida per il Consiglio di Stato.
1: Ma l'aveva già detto pubblicamente, sulla regione, sì. Si è dato un'anticipazione.
0: Comunque per te è un colpo al cuore, Balmelli, perché Farinelli si candida, che è un calibro, ma Giannini no, quindi farete una lista magari un
1: ma
0: po'
1: farete,
0: un
1: cosa
0: po' sciapa,
1: io,
0: cioè, ecco, siete ancora ai piedi del

0: Io voto neanche i sopparenti strenci, il team 3, però per la, insomma, voglio dire, la prima volta per da un po' di tempo sì. non c'era una lista con concorrenza, ecco, apparente del PS sì. e, o alleanza comunque di sinistra. Questa volta se la giocheranno, secondo noi, Ghisin e Carobbio.
1: Sì, cioè. Ricordiamo che nella lista scorsa per, era un po' comandata per la Carobbio, c'era anche Yannick De Maria come temibile avversario.
0: No, questa, idolo.
1: Idolo De Maria, quest'anno non l'hanno riproposto.
0: Ci manca De Maria.
1: Io ho una roba che sì. mi manda i matti, che e voglio dirla anche al pubblico. Appunto, della lista rosso-verde fa parte l'MPS, che non c'era 4 anni fa.
0: Pronzini, candidato.
1: Pronzini Sergi, e loro hanno un filo diretto, un filo rosso con Tio.
0: In tutte senso, le loro. Scusa? Scusa, l'MPS, il Movimento per il Socialismo, ha un filo diretto con Ticino Online?
1: Sì, perché praticamente ogni interpellanza e mozione che fanno in Parlamento, in Gran Consiglio, Tio gliela pubblica.
0: Cioè, no, ma sai veramente che è vero, sono andato
1: a vedere su 10
0: sì,
1: tutta, sì, cioè sì, gliela sì. prendono e la copia e incollano. È vero che l'ufficio stampa di Sergi Pronzini è fortissimo, sì, però MPS chiaramente è sostenuto da Tio, questo mi pare fuori
0: sì,
1: di dubbio.
0: Non ti esprimi in merito al contenuto, no, dici semplicemente che tutti
1: copia e incollato va su Tio.
0: Okay. Chissà come fanno.
1: Poi allora, i colleghi delle cronache regionali, colleghi, mi hanno detto che oggi esce la lista per il Consiglio di Stato di Avanti con Ticino e Lavoro,
0: no!
1: quindi torna Savoia anche sì. qui, un po' come Ercolino sempre in piedi.
0: Cioè, Savoia al Consiglio di Stato, dici tu?
1: Con Mirante, sì. Roncelli, Albertini e un quinto nome, questa è la mia speculazione.
0: Va bene.
1: Poi vorrei scommettere su una cosa, secondo me proprio perché è difficile far candidare le persone al Consiglio di Stato per il centro e il tuo Partito Liberale.
0: Ma non è mio partito, ma smettila, ma non permetterti.
1: Entreranno in gioco i due presidenti da DOE Speciali sulla lista, questa è una mia speculazione sì. per mobilitare i rispettivi elettorati, mentre Sirica ha già annunciato di essere sceso dalla moto.
0: No, dai, poi, ascolta.
1: Questa è una battuta facile.
0: Dalla parte invece di chi come noi parla della politica ticinese, hai visto le nomine al CDT, il gruppo MediaT?
1: Al Corriere del Ticino Gianni Righinetti diventa direttore.
0: Sì.
1: E su Gianni Righinetti ho il tempo di raccontare un
0: magari
1: aneddoto.
0: Sai cosa? Facciamolo perché è bello l'aneddoto che hai. Paolo Guglielmoni con Gianni Righinetti.
1: C'è una cosa che ci lega.
0: Facciamo una cosa, tra poco c'è un po' di informazione da leggere.
1: Cioè, rimandiamo l'aneddoto,
0: di Gianni Righinetti alle 11:05, 11:06. Molto, molto peccato, capirete perché. Corona.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 11:02 in punto. Ascoltate Rete 3 con Paolo e Joas. Julie, bentornata in studio.
0: Rete 3.
1: Diamo uno sguardo al meteo previsto per oggi. Inizialmente banchi di nubi basse a tratti estese soprattutto al sud, con limite superiore attorno a 2000-2200 metri. Nel corso della mattinata poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato e nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di qualche cumulo. A basse quote temperatura massima sui 24 gradi. Adesso uno sguardo alle ultime notizie con Julie Erla.
0: 3 News.
2: Questa mattina in primo piano le possibili candidature al seggio in Consiglio federale, finora occupato da Guy Parmelin. Diversi osservatori evidenziano che l'UDC non ha mai presentato donne per accedere al governo e questa volta potrebbe essere quella buona. Già da ieri circolava il nome della consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, la quale ha però escluso una sua candidatura, preferendo portare avanti il suo lavoro di imprenditrice. Ecco allora la possibilità che si facciano avanti altre due consigliere nazionali, la ginevrina Céline Amodruse e l'obvaldese Monica Rügger. Fuori dai giochi, almeno per ora, la consigliera di Stato zurighese Nathalie Rickli, che viste le elezioni cantonali di aprile aveva già rinunciato a candidarsi per un seggio nella Camera dei Cantoni. L'UDC ha dato tempo fino al 23 ottobre per l'inoltro delle candidature. La Posta Svizzera è colpita dalla decisione dell'Unione Europea di introdurre una tassa sulle spedizioni commerciali in arrivo da paesi terzi. Si tratta di un dazio forfettario di 3 euro per articolo, voluto per contrastare i giganti cinesi del commercio elettronico. Ampie ripercussioni sul volume delle spedizioni verso gli Stati europei vengono confermate dal direttore generale della Posta, Pascal Grider, in un'intervista alla Schweiz am Wochenende. Quest'ultimo dubita che la misura adottata il 1 luglio da Bruxelles permetta di raggiungere l'obiettivo di proteggere il mercato europeo dall'afflusso di prodotti asiatici. E infine in Francia, oltre 1.700 persone sono state fermate nella sola giornata di ieri durante le proteste degli studenti liceali, più di 5.000 ai fermi da inizio settimana. Ieri c'è stato un incontro fra il ministro dell'educazione e una delegazione degli studenti, la quale ha però giudicato insufficienti le risposte del governo, confermata così una nuova mobilitazione per martedì.
1: E dopo i Linkin Park tornerà forse Paolo Guglielmoni, e sappiamo che ha una prostata che funziona a singhiozzo, quindi vedo se riesco a recuperarlo, perché ci ha promesso un bel aneddoto che lo concerne, un'esperienza di vissuto personale con Gianni Righinetti dopo i Linkin Park.

0: Ecco, ce l'ho fatta a fatica, ma ce l'ho fatta a recuperare Paolo Guglielmoni e forse anche Gianni Righinetti.
1: Allora, okay. Io appunto Gianni Righinetti è diventato proprio adesso il nuovo direttore del Corriere del Ticino al posto di Paride Pelli che lascia. E niente, io avevo questo aneddoto proprio divertente, curioso, che mi lega a Righinetti quando eravamo veramente dei bambini.
0: Sai che però... ci sono problemi di ordine pubblico fuori per sentire il tuo aneddoto. Dai.
1: Però me lo tengo in canna perché abbiamo in studio un ospite, tra un attimo lo presento, e la notizia risale alla scorsa estate. Chiasso ha deciso di dire no alla pipì di cane con un'ordinanza municipale. A partire dal 18 agosto scorso, chi va in giro per Chiasso con il suo cane deve tirarsi dietro anche una bottiglietta d'acqua per diluire le urine del cane. Chi...
0: Scusa, no, sto ridendo.
1: Chi non lo fa rischia prima un ammonimento, poi una multa di 100 franchi. Allora, leggo anche l'ordinanza municipale. I detentori di cani sono tenuti a neutralizzare le deiezioni liquide dei propri animali versando immediatamente acqua in quantità sufficiente a diluirle e a ripulire le superfici interessate. Il problema per Chiasso era appunto prima di questa ordinanza l'odore non di rose che veniva su dal terreno. Questo problema di odore sembrano non averlo Lugano e Bellinzona, che non fanno questa cosa. Nessuno, io sono padrone di cane a Lugano.
0: Chiederemo all'ospite, ma forse ci sono anche altri problemi da affrontare
1: a Lugano e Bellinzona. Dici?
0: Cioè, ma io sono Chiasso di più in teoria.
1: Infatti i problemi di ordine pubblico a Chiasso vanno al di là dei cani. Però io, come padrone di cane a Lugano, non ho mai avuto problemi. Faccio pissare il mio cane sulle aree verdi. Nessuno mi dice niente. La città di Locarno invece vuole imitare Chiasso, e presto, perché dice che viene su un fettore.
0: Insomma, cosa gira con la bottiglietta? Va bene, adesso basta parlare di fettore che mi anda.
1: Abbiamo, era già venuto al villaggio quando con noi il municipale di Chiasso, Davide Lurati, che è qui con noi, municipale del centro. Ben arrivato, Lurati.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao amici e ciao a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, Lurati, la prima domanda è: va bene, siete diventati un po' la barzelletta con questa roba da tirarsi dietro la bottiglietta d'acqua per versarla sulla pipì dei cani, ma c'è un motivo per cui l'avete fatto.
2: Sì.
1: Cioè, tu il tuo dicastero si chiama proprio dicastero dei cani?
2: No, si chiama dicastero ambiente, pianificazione trasporti pubblici ed ambiente. Più che altro la misura è stata un po' presa per dare un segnale a livello di educazione, a livello di civiltà. Non è che è
1: passando... Ma perché prima cosa faceva la gente?
2: No, perché non è che adesso passeggiando per Chiasso si sente un fettore, eccetera, però sempre più spesso comunque, no, i proprietari di cani passeggiano, fanno fare le loro cose
1: ai cani
2: e vanno semplicemente così. Quindi volevamo dare un segnale, visto che l'ordinanza sui cani in municipio era un po' che mi diceva Lurati, bisogna aggiornarla, che l'empù. E allora lo abbiamo fatto puntigliosamente e grazie
1: ecco, No, puntigliosamente vuol dire che se io sono padrone di cane a Chiasso, il mio cane pissa su un'area verde e non ho la bottiglietta, mi capita qualcosa?
2: Allora, se incontri magari qualcuno, qualche collega della polizia, no? Ti dirà, guarda, non ti darà subito la multa, guarda che però introdotto sensibilizzazione.
0: Ma a Chiasso funziona ancora quella cosa che se parli dialetto col poliziotto non ti dà la multa? Oh.
2: No.
0: Ok, intanto arrivano già i messaggi. Sabrina, che scrive da Lugano, dice: io porto fuori il cane con la bottiglietta, il sacchetto, i fazzoletti e ormai anche il pranzo al sacco. Se continuo in sci mi serve un carrello della Migros. Scelto tu, Sabrina, di avere il cane. Qualcun altro, Paolo da Mendrisio, scrive ogni tanto a fare il giro a Chiasso e dice: scusa Lurati, ma l'acqua deve essere naturale o frizzante?
2: A discrezione, okay.
1: Ecco, ma tu Lurati non hai paura del ridicolo, secondo te? Poi avete fatto anche con la grafica del Cerno, dei Vadvuk, degli opuscoli distribuiti a tutti i fuochi per far capire come usare la bottiglietta d'acqua quando porti in giro il cane.
2: Esatto,
1: per Chiasso,
2: sì, per Chiasso è qualcosa di un po' di ironico. Il Cerno, che ringrazio coi suoi amici, con i suoi amici,
0: perché ha anche un lavoro al CERN, ricordiamo.
2: Esatto, esattamente, no? I Madball, In Melbourne hanno fatto questi, hanno ideato questa campagna con dei disegnini, con le posizioni dell'albero, della sedia, eccetera, eccetera, perché ecco, il messaggio che voleva dare Chiasso era quello di una sensibilizzazione e non un'imposizione tout court a livello proprio autoritario.
1: Ok, ma io non ho capito una cosa, Lurati, perché tu mi sembri comunque una mente libera, no? un politico un po' diverso dagli altri. L'altra volta che ti avevamo avuto al villaggio sei uno un po' estroso,
0: cioè,
1: no?
0: Abbiamo parlato un'ora della fuca fuca dance,
2: tra l'altro è anni che non la faccio più,
0: si potrebbe riproporre
2: dopo il limite, la
1: tu hai inventato, ricordiamo, la fuca fuca dance, e poi sei anche nel gruppo goliardico degli Urogalli, che dopo,
2: esatto,
1: ti spieghi a Balmelli cosa,
2: esatto,
1: vuol dire.
2: Sì, infatti ieri sera abbiamo tirato un po' lungo in cantina con gli Urogalli.
0: Sì, ma anche Paolo, esatto, ha tirato lungo, no, ieri sera. Sì,
2: mi diceva.
1: No, io ti voglio fare una domanda chiara. Cioè, alla fine la popolazione di Chiasso ti dice: Lurati te fai ben o Lurati te meroti bal?
2: E chi positivi. Allora, guarda, vi racconto, ecco, l'altro ieri è uscito dalla riunione di municipio, dietro al municipio avevi una sciura tutta intenta con la sua bottiglietta,
1: parla,
2: no?
1: Pure dialetto, tranquillo,
2: ecco, sì, perché
1: se
2: chi tra da noi e che stava proprio pulendo, no, con la bottiglietta,
1: ti vedi brava sciura,
2: e io gli ho detto brava sciura, e lei mi ha detto: complimenti a voi che avete fatto questa cosa, perché anche la popolazione un attimino si rende attenta su quello che può fare.
1: Allora, capito? La mettiamo ai voti, anche se non avete il cane, questa roba di andare a mettere l'acqua con la bottiglietta sulla pipì appena eiettata dal cane sul terreno, la vedete come una buona cosa o vi sembra un arzigogolo, una roba che non serve?
0: Tra poco i vostri messaggi. Cominciamo col messaggio di Elena, che scrive proprio da Chiasso, e dice: vorrei sapere se il cane deve firmare una dichiarazione prima di fare la pipì, perché magari il proprietario ha l'acqua ma l'animale non ha letto l'ordinanza. Sabato
1: mattina. Sono curioso di quello che esce dal pubblico, 079 873 8073.

0: Caro pubblico, vi ricordiamo che è appena partito proprio oggi, questo sabato mattina, un nuovo ciclo che porteremo avanti fino al 19 di dicembre, proprio vicino a Natale. Si intitola Sabato Mat e vogliamo riportare, diciamo, il sabato umoristico al centro del weekend di Rete 3.
1: C'è, lui c'è.
2: Il vecchio Guglielmo.
1: Meno con la testa.
2: Balmelli. Ecco. Il prode Balmelli.
1: E Prodamo. Tutti i sabati
0: su Rete. Allora abbiamo ritirato fuori
3: aumentare le aree verdi dove magari i cagnolini possono andare a fare la pipì senza avere questo problema di odori, ma non mi sembra il caso di utilizzare acqua quando poi magari siamo in restrizione idrica, andiamo di bottiglietta, okay. Non tutti vanno al ruscello a prendere l'acqua per pulire le deiezioni del cagnolino.
0: Molto bene, molto bene, mi piace quando
1: sei
0: si
1: un
0: scalda.
1: San Bernardo, cioè sei in New Yorkshire, usi 200 litri d'acqua, spaghi un San Bernardo, te vengi con l'innaffiatoio.
0: Per chi si ponesse solo ora l'ascolto, abbiamo invitato Davide Lurati, municipale di Chiasso, che il tuo dicastero non si chiama Dei Cani ma come si chiama, Davide?
4: Ambiente,
0: ecco, lui praticamente col suo dicastero ha buttato fuori questa ordinanza che bisogna a Chiasso bagnare con l'acqua la pipì del cane, e questo sì. Fa parlare l'ascoltatrice, diceva, ma perché Chiasso, che è sempre stata molto cementificata, non può aumentare le zone verdi e la risolviamo così, Davide?
4: Ma diciamo che Chiasso ha già una grande zona verde che è quella del Pens, del sottopens, quindi lì c'è veramente spazio adatto anche, no?
0: A queste... Cioè quindi chi ha cani può andare solo al Pens?
4: No, ci sono anche altri parchi in giro, esatto. Ma più che altro è il messaggio che si vuole dare, come si spiegava prima, è quello di una certa educazione ambientale.
1: Cioè, anche perché a livello di pianificazione poi non è facile dall'oggi al domani dire facciamo diventare questa zona un parco.
4: No, esatto.
1: È un po' complessa la cosa.
0: Ricordiamo che lui ha fatto una serata ieri fino alle 3 di mattina con i suoi amici Urogalli e che c'è, quando lo sentite che non c'è il punch giusto
1: è per quello perché comunque Momò Davide Lurati, no,
4: più che altro bisogna in radio, soprattutto con voi, con i radioascoltatori, bisogna misurare, pensare. Bravo. Bene cosa si dice.
0: Senti, esatto. una cosa interessante, questa cosa di bagnare con la bottiglietta, sì, d'acqua la pipì del cane, che sembra, perché noi siamo un po' provinciali come i ticinesi, che sembra una buttata, una novità clamorosa, in realtà Barcellona,
4: ecco,
0: lo fanno da 5 anni.
1: Ecco, scusa Paolo, ti posso chiedere cortesemente di non mettermi là a Barcellona con Chiasso, eh? Cioè mi ha proprio stessa roba.
4: I colori sono quelli,
0: è vero. Raccontami quella volta che hai incontrato anche le altre città svizzere che ti hanno fatto
4: sì compagno. No, era recentemente durante l'assemblea delle città svizzere, siamo andati con Bruno Sindaco in rappresentanza per Chiasso
0: a Rigoni,
1: e Bruno Rigoni
4: che salutiamo,
0: ciao.
4: E durante il pranzo, così, a un certo punto ero lì al tavolo con municipali di Lucerna, eccetera, quando ho detto sono di Chiasso, ma voi siete quelli
0: della pipì di cani,
4: che tra l'altro è una prima svizzera,
1: A voi i primi?
4: Il fatto di poter dare la multa a una prima svizzera, sì. Anche noi ci stavamo pensando com'è, eccetera. Quindi sì.
0: anche Lucerna,
4: e come dicevi tu, che a queste cose i nostri amici confederati svizzeri tedeschi sono molto più sensibili, per certi versi molto più avanti, no? Addirittura quando è uscita la notizia, una troupe dei vostri colleghi Sergei del Tagesschau è venuta a Chiasso, ha fatto un servizio da TG Notte.
0: Hai parlato te, Lurati? Col Tagesschau?
4: Penso che ha parlato il Bruno.
1: Il sindaco sì. Bruno, come l'ho chiamato a Chiasso, sempre sia lodato. Franca da Lugano scrive: io vorrei vedere il poliziotto che ferma uno col cane, dice buongiorno, patente del cane, controllo del livello dell'acqua, per favore. Poi Andrea da Chiasso dice: Lurati, domanda seria, se porto 2 cani devo avere 2 bottigliette? E se porti Fiora Quatar ma servis direttamente l'idrant?
4: Attenzione che ti ha comprato 2, 3, 4 cani, magari è troppo, no?
0: Poi ci sono i dog sitter al giorno d'oggi che portano in giro 8 cani, sì. Però il concetto è una maggiore educazione, sì, civica. Hai altri, sì, messaggi, Balme?
1: Tra poco, sì.
0: Ok.

0: Tanti applausi anche per Davide Lurati, municipale di Chiasso, e Chiasso come città che cerca di educare i padroni di cani. Cioè, chiaramente
1: è più una sensibilizzazione, ci sta facendo capire Lurati, municipale di Chiasso. Io, Paolo, devo dire che da Bellinzonese non abbiamo nulla di simile. Intanto a Bellinzona è vero che durante il Ramadan poi il problema si trasla sugli esseri umani. Dopo io adesso, lungi da me voler fare la morale per questioni che magari ogni tanto riguardano anche me, però ecco, però, certo. Abbiamo comunque il Ramadan una volta l'anno, capitano altri odori fastidiosi,
0: altri problemi nelle corti, eccetera. Da proprietario di cani,
1: noi abbiamo le corti a Bellinzona,
0: e come si chiamano, sì, gli anfratti che avete lì?
1: Anfratti, sono bellissime piazze, belle zone Bellinzona.
0: Walter dice: da proprietario di cani appoggio al 100% l'iniziativa chiassese, vorrei che fosse introdotta anche nel mio paese col drerio, soprattutto in centro. Cioè, alla fine io da proprietario di cani Lurati non mi sognerei mai di uscire senza il sacchettino per gli escrementi, no? Però voi portate a un next level questa cosa con anche lo spruzzino o la bottiglietta d'acqua per la pipì. Cioè, mi dice un'altra ascoltatrice una cosa, che quando è estate non sai bene dove metterla sul corpo, che c'è già il guinzaglio e tutto, la bottiglietta o col filtrino lì per i fiori per spruzzare.
2: Allora quello dello spruzzino, sì, abbiamo anche già visto.
0: E cioè, dove lo metto? Che se vado fuori con la t-shirt, dove lo metto?
2: Ma ci sono di diverse misure, quindi ce ne sono certe che magari si possono attaccare al guinzaglio oppure alla cintura.
0: Arriviamo lì, praticamente c'è un portachiavi per spruzzino.
2: Il famoso kit per la passeggiata.
1: Ok, vedi che è una soluzione per tutto, Davide Lurati. Un ascoltatore anonimo dice: Lurati, ma quando ti hanno assegnato il dicastero ti avevano detto che c'erano anche i cani, o pensavi di occuparti solo della fuca dance?
2: Saluto
1: l'anonimo ascoltatore. Grande. Poi Claudio da Chiasso ovviamente dice: io vorrei fare i complimenti al municipio, finalmente un problema che si può affrontare con una bottiglietta da mezzo litro. La metto giù un po' così, sì, sul filosofeggiante il nostro Claudio. Poi un altro proprietario di cane dice: Davide, te fai ben, però adesso dici la verità, questa ordinanza l'hai scritta tu o un cane per altri cani? Sono provocazioni.
2: Questa, se posso rispondere,
0: devi.
2: Volevo ringraziare Bernadette Rubio, no? Sì? Perché è la caposervizio del Dicastero Ambiente, che è stata un po' lei, no? Il motore, la creativa che ci ha giocato e che secondo me ha raggiunto perlomeno l'obiettivo di far discutere, di avere visibilità su questa cosa.
0: Avete fatto parlare, volevo fare una domanda personale a Davide Lurati. Nel 2028 c'è il rinnovo dei poteri comunali, tu la metti tutta sui cani o hai altri temi?
2: Non ci ho ancora pensato del 28, però come si dice, alla fine il cane è il miglior amico dell'uomo.
0: Bravo.
2: E quindi ecco, per il possessore di cani è proprio quello, no? Che questa cosa è riferita non ai cani ma alle persone, agli uomini, che
1: certo,
2: il messaggio che si vuole dare.
1: Il responsabile ultimo è sempre l'essere umano che galascia al guinzali, spera.
0: Mi viene da dire una cosa tua biografica carina, Balmelli.
1: Tua biografica.
0: Ho avuto un problema di accordanza.
1: Vai tranquillo, ne hai ben peggiori.
0: No, che magari la gente non conosce la tua situazione. Sì. Tu per amore, tua moglie c'ha uno Yorkshire obiettivamente brutto.
1: Ma no, brutto sarai tu, Paolo.
0: Tu te ne devi prendere cura. Tu lo odi.
1: Io amo tantissimo il mio primo figlio, Ugo, con la H davanti. È certo il mio primo figlio.
2: Cioè, ma per lo Yorkshire penso che lo spruzzino sia quello.
1: Eccolo,
2: a livello,
1: eccolo, vedi, no? Che Lurati ragiona.
2: Tu,
1: Lurati candidato.
2: Tascabile il tuo spruzzino.
1: Al Consiglio di Stato, Lurati, subito.

0: Davide Lurati. Davide Lurati, municipale di Chiasso, e a Chiasso hai appena visto Niccolò Casolini, mi dicevi?
1: Sì, l'ho visto qualche settimana fa.
0: Fatemi domanda, mi ha capito cosa fa, neanche noi non, precisamente.
2: Non abbiamo la facoltà di parlarne,
0: però anche noi continuiamo a frequentarlo e rimane un grande amico, è sempre un fenomeno.
1: Certo, sempre un fenomeno, saluti, cari saluti anche da parte mia, anche da... ai tempi,
2: come direbbe, collega, come direbbe qualcuno, dobbiamo dire che ne parliamo in vita comunque, ricordiamo che ne parliamo in vita. Allora,
0: grande Nico.
2: Sempre tornando alla pipì dei cani, invece, c'è qualcuno che scrive: io non ho un cane, ma da oggi esco con una bottiglietta anch'io, non si sa mai che mi fermino per un controllo preventivo. Poi qualcun altro, Davide, scrive un messaggio dove dice: a casa mia il problema non è la pipì del cane, ma mio cognato dopo la fondue. Per lui è prevista una bottiglietta, veditela te, sono questioni private.
0: Peggio deve arrivare a Natale col pranzo con i parenti lì.
2: Non oso immaginare cosa succede.
0: Incontri sempre
2: a casa
0: qualcuno
2: di questo ascoltatore. Ci scrive uno di Chiasso: confermo che la popolazione è contenta. Il mio cane, però, sta preparando un ricorso al Tribunale federale. ragazzi, mi ha detto che tutti la prendano bene. Poi Davide dice: oggi abbiamo imparato che in Ticino non basta più portare a spasso il cane, bisogna uscire con una piccola diga dell'Uzzone portatile. Adesso aspettiamo il prossimo passo, il patentino per chi porta fuori il cane, l'esame teorico sulla diluizione, magari il corso d'aggiornamento per i cani recidivi. Allora, qui nessuno, il messaggio che nessuno vuole esagerare, ma si dice: vogliamo sensibilizzare semplicemente,
0: ecco,
2: un po'.
0: Quello volevo chiederti, esatto, questa multa, perché alla fine l'ordinanza è una legge, no? Cioè, a livello proprio sta sotto le leggi nell'ordinamento giudiziario, ma comunque se qualcuno contravviene bisogna fargli pagare questa multa di 100 franchi. Quello l'ha già pagato?
1: No, adesso no. Beh, è un mese che lo abbiamo introdotto gradatamente, vediamo un attimino quelle che sono le reazioni della gente, dei detentori stessi, e poi vedremo, ecco, è okay, ongoing.
0: Ok, però alla fine tu fuori onda ci dicevi, Davide Lurati, municipale di Chiasso, che bisogna cominciare da qualche parte per sensibilizzare le persone. Questa cosa della bottiglietta con cui sprayare la pipì del tuo cane, già Locarno la vuole fare, già Lucerna la vuole fare, già Barcellona la fa da 5 anni, mentre Bellinzona e Lugano, appena parlato la Valenzano Rossi, non ci pensano minimamente. Un messaggio da parte tua per loro?
1: No, ma saluto gli amici di Bellinzona e di Lugano. Evidentemente ogni municipio ha tantissime cose da fare e quindi poi bisogna decidere: la facciamo o non la facciamo. Mi rendo conto che questo non può essere una priorità, okay, nell'atto concreto, no? Più che altro noi, come si è già detto prima, volevamo lanciare un messaggio di sensibilizzazione.
0: Ma te hai il cane, Lurati?
1: L'ho avuto, sì, ho avuto diversi cani, adesso non ne abbiamo più.
0: Ok, e quindi, vabbè, col cane...
2: Dopo questa ordinanza non lo prenderà di sicuro, allora,
1: assolutamente, con la bottiglietta, assolutamente, sono stato chiaro in famiglia, guarda che facciamo l'ordinanza, basta cani, no, okay. Scherzo.
0: Allora, noi ti ringraziamo.
2: Possiamo chiedergli due parole, due anticipazioni sul percorso, insomma, che intraprenderà da Do per le cantonali? Anticipaci... Tu, candidato al Consiglio di Stato, Lurati no, lo escludi.
0: No,
2: però
0: no,
1: allora,
0: cioè, non ho capito, vengono a chiedere a te, Lurati, di mettere.
2: Non lo so, gli sto chiedendo, allora Paolo, lascialo parlare.
0: Allora fanno una lista molto debole.
2: No, ma non è vero, no, Lurati. Da me piglia un voto di panachage, no, Lurati. No, lo dico.
1: Io ho già dato tanto, è 18 anni che faccio politica, quindi ecco, per quanto riguarda le dinamiche interne al nostro partito, sì, adesso un attimino bisogna
0: allora,
1: capire.
2: Okay. No? Da Do si candida,
1: non lo so, bisogna chiedergli a lui, non lo so, guarda,
0: santa
1: non lo so.
0: Pazienza, parla. Allora, Lurati, barro il tuo nome, tu non sei in lista. Cavadini di Mendrisio per i liberali va in lista, pronto?
1: Non lo so.
0: Da Do va in lista, non lo so. No. Andiamo avanti con non lo so, facciamo una bella raga.
2: Allora, Davide Lurati, municipale di Chiasso, grazie di cuore.
0: Grazie.
1: Ma grazie a voi, amici, sono sempre qua e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Numero uno, Lurati.
2: Noi torniamo tra poco.

0: Grazie a Davide Lurati, municipale di Chiasso, che è già in macchina, torna in Mendrisiotto. Mi faceva notare Lurati che è da 45 anni
1: sì.
0: che non c'è in consiglio di Stato ticinese un momò.
1: Ma non ci credo, tempi, 45 anni.
0: Dai tempi di Rossano Bervini di Tremona.
1: Mamma mia ragazzi, Bervini partito?
0: PS. Partito PS, Socialista, sì. quando c'era ancora la.
1: Non era ancora nato. 45
0: c'era ancora la divisione tra PSA e Partito Socialista.
1: Sì, sì.
0: Andiamo avanti?
1: Vai, vai, vai avanti, perché dobbiamo passare alla. Sarà una breve pagina sportiva, la prima pagina sportiva di Sabato Mat.
0: Allora, Lambrì, che tutti dicevamo che non aveva giocatori adatti e che sarebbe arrivato ultimo già in queste prime partite, sesto, il tuo Lambrì.
1: Sì. Non è male, sia un buon inizio, stiamo coi piedi stra sul ghiaccio.
0: Mentre Lugano è undicesimo, ieri ha vinto con Rapperswil.
1: Bravi, bravi.
0: Allora, volevo farti delle domande sul tuo Ambrì, no?
1: Ma allora, io non è che, cioè, non, purtroppo non ho il tempo di seguire, però provo a dirti quello che so.
0: Ecco, tu Piotto da sempre, da tempo immemore.
1: Piotto, tifoso dell'Ambrì, Piotto, vabbè. Sì, da sempre, mia mamma mi portava da piccolo.
0: Ok, e quindi
1: mio nonno già andava, mio nonno Balmelli già andava col furgone della ditta.
0: Il nonno Balmelli.
1: Mio papà andava, non mi fregava tanto, ma lo portavano da piccolo. Mia mamma andava, sì, sì, okay. di famiglia.
0: Ok, quindi tu è un po' come Obelix caduto nella pozione magica, tu sei caduto nella valascia da
1: io
0: piccolo.
1: Io sono caduto nel calderone della polenta da piccolo, infatti un po' di più mangiano. Vai.
0: Domande per Balmelli e il suo attaccamento all'HCAP. Questa prima stagione senza Filippo Lombardi presidente, tu avverti la mancanza di Pippone?
1: Fisica sì, dopo, cioè nel senso si vede che non gira più nei corridoi eccetera. Sì, cioè, no, magari da qualche parte sì, ma
0: altra domanda. Vai. Tommaso De Luca, che con Cereda le prime due linee le vedeva col lanternino praticamente, cioè, nel senso che non lo
1: forza,
0: sempre in terzo in quarta, è diventato capitano quest'anno De Luca e gioca adesso da star della squadra. Approvi questa scelta?
1: Sì, cioè io
0: era da lanciare
1: voglio,
0: De Luca,
1: voglio bene al Dani, migliore. Voglio bene al Tommaso, cioè
0: chi è Dani?
1: Daniele Grassi.
0: Ah, ok, beh,
1: però sì, sì, va bene, capito. Tommaso De Luca, va bene, poi lo saprà meglio Tapola di me a te, sì, se va bene a De Luca
0: con tutto il
1: capitano.
0: Bene per Grassi, cioè le
1: ma
0: mani,
1: no, ma
0: le,
1: certo,
0: le
1: ma scherzi.
0: Le mani di Grassi sono dei badili, le mani di De Luca.
1: No, vabbè, adesso stai attento a quello che dici.
0: Una volta eri lo speaker della Gottardo Arena.
1: Sì, va bene.
0: Poi d'improvviso hai smesso. Due ipotesi: chiedevi più soldi o hai scazzato con qualcuno?
1: No, ma non è che è mai stata una roba ufficiale, Paolo. Non è stata, no, comunque le ultime partite da speaker andavo su praticamente con la culla con dentro il bambino che dormiva, forse ho capito, ma ha chiamato l'autorità regionale parentale, mi ha detto zio pianta di portare in giro tuo figlio a certi orari, allora
0: ai corsi preparto ti insegnano che le orecchie dei bambini sono in continua evoluzione, non è che gli puoi far sentire
1: le tue sono evolute tantissimo tra
0: sì. Inti Pestoni va a Zugo, chiedo, che ho letto su qualche blog,
1: ma non lo so, io non seguo queste voci qua. Inti
0: Morini viene da voi,
1: per me deve restare a vita.
0: Okay.
1: Morini non, ma per me è giusto che un giocatore bandiera rimanga o non vada nella società rivale per eccellenza.
0: Ricordiamo che Morini quando fa da parte a parte della pista si sente il rumore del motore.
1: Dai, perché? Ma
0: il pattinaggio non è il suo fortissimo.
1: Vabbè, dai.
0: Ultima domanda per sull'hockey, naturalmente potete se avete delle cose divertenti anche voi sulla stagione appena iniziata potete scrivercela su WhatsApp. È vero che tu Balmelli eri finito biotto su Instagram perché un tuo compagno aveva filmato il vostro spogliatoio di hockey, e se sì c'è ancora quel filmato, e se sì lo potrei avere per fare uno sharing selvaggio su WhatsApp con tutta la mia rubrica?
1: Allora non posso negarlo che questa cosa può essere accaduta, ma non è sicuramente l'unico contesto dove mi
0: biotto. Sì, molto interessante.
1: Ma scherzo, Paolo, figurati.
2: Mammo saltato dal vicino,

0: piace.
1: Ti piace, eh? Perché sì, anche tu da chitarrista, giovane cantautore, fosti giovane ticinese, apprezzi questo brano degli Alma Acoustic che si intitola Arturo. Ticinesi. Torniamo a noi, non parliamo di gatti, ma?
2: No, appunto, parliamo di Svizzera, uh-huh. Cioè perché noi, va bene, stiamo sull'attualità ticinese, grigionese, eccetera, ma dobbiamo anche aprire a tutta la Svizzera. Non so se ti sei accorto che ho cominciato anche a parlare su Rete 1.
1: Sì, guarda, ho sentito qualcosa. Complimenti,
2: non per vantarmi.
1: Tanti auguri. No,
2: era solo per dire che questa.
1: Non è che sei andato alla BBC o alla CNN, sei andato a Rete 1 tre metri in là allo studio. Non è che vai in onda con Danny Rauseo, sì, non con Fiorello. No. Cioè, dire. Adesso saluto Danny, tra l'altro.
2: Era solo per dire che questa notizia qua ho preferito tenerla per Rete 3 perché per Rete 1 mi sembrava un po' too much.
1: Perché
2: è partito il voto per scegliere l'uccello dell'anno 2027. La lotta è tra quattro uccelli candidati: il prispolone, lo stiaccino, la quaglia e il re di quaglie.

0: Per il pubblico, il vincitore, lo diciamo, sarà annunciato a novembre di quest'anno, uh-huh, e fino al 31 ottobre si può votare sul sito uccellodellanno.ch.
1: Cioè, se io digito in Google uccello dell'anno, mi esce questa,
0: io ho cliccato,
1: questa possibilità di votare.
0: È un sito assolutamente per famiglia, non c'è
1: okay,
0: nulla
1: perfetto,
0: di male.
1: Quindi uccellodellanno.ch. Ma forse non era il caso di farla su Rete 1, Paolo.
0: No.

0: sentire noi sembra un po' un territorio disgraziato, no? Che succedono solo cose che, su cui si può ironizzare. In realtà ci sono anche esempi positivi.
1: Sì,
0: qua
1: tipo?
0: Boh.
1: Vabbè, no, ma quando è che ci racconti quell'aneddoto? Hai parlato prima di te, Righinetti, che andavate a cosa,
0: ecco,
1: a sciare.
0: Perché adesso diventa più gustoso, perché Righinetti è diventato direttore del Corriere del Ticino.
1: E tu sei passato a Rete 1 e quindi avete assunto entrambi, insomma. Sì,
0: ma no, lo tengo in canna.
1: Vabbè, tienilo lì, però è che interessa.
0: Me lo chiedono.
1: Beh, certo, immagino. È mezzogiorno in punto. Buongiorno a tutte e tutti quanti da Paolo Guglielmoni
0: e Joe Sbalmelli.
1: Grazie, grazie di cuore, Paolo. Te, ma sai che adesso noi non dobbiamo aggiornare, diciamo, in maniera ufficiale sul traffico, ma stavo dando un'occhiata così. Sai che c'è un'ora e mezza di coda per andare verso sud, a nord del Gottardo, per venire in giù?
0: Pazzesco.
1: Cioè, ma un'ora è il 3 ottobre, eh?
0: Io tra poco.
1: No, ma il 3 ottobre c'è un'ora e mezza di coda per. Was machen Sie? Come si dice?
0: Un

0: Fermatevi un attimo per qualcosa, però. Nicht so fort zum Italien fahren. Vogliamo lanciarlo l'appello, Paolo? Annusere Schweizerdeutsche Gebrüder.
1: Allora, tra poco.
0: Lancia l'appello, Paolo, sì. Che non mi si ferma nessuno. Ci fanno un'ora e mezza di coda, non si ferma neanche, dai.
1: Liebe Kollege von der Schweizerische Schweiz. Deutsche Schweiz. Sì. Kommen nicht in Multituden.
0: Ja, kommen, aber.
1: In kurze Nummer.
0: Ein paar Bierli in Tessin trinken, oder in Mesolcina trinken. Nicht fahren sofort in Italien, dort Geld zu. Ascoltiamo un brano. Tra poco notiziona, a proposito di grigioni, andiamo a grono.
1: Tua.
0: Mia.

0: Paolo, brevemente, scusa, prima che mandi la sigletta, mi dici cosa c'è scritto sul cappellino che indossi da quasi tutta la puntata? Lo dico io.
1: Vai.
0: Stay chill in Bellinzona City.
1: Vedi? Grazie. Vedi? Mi avvicino.

0: Palmelli, sei un curioso e sei andato ad indagare una notizia che arriva da Grono.
1: Agenda, semplice agenda di Sabato Mat, perché questo weekend a Grono si tiene un seminario e lo tiene una persona che afferma di poter far guarire da tutte le malattie. Si parla di guarigione da tutti i mali senza possibilità di recidiva, cito da un articolo su Tio. Medicina della nuova era è il nome del seminario, del relativo libro, e l'organizzatore del seminario, come si chiama? Oscar Citro, detto Elmer. Allora, premessa, uno dei primi risultati quando scrivo Oscar Citro in Google è chakra del cuore. Sì. Tu, Paolo, hai presente cosa sono i chakra?
0: Presente, perché mia mamma molto esoterica aveva anche il libro Mani di luce, eccetera, per cui non sono proprio
1: Mani
0: vicino.
1: Mani di luce?
0: Mani di luce.
1: L'ho visto solo
0: libro.
1: Il film. Allora, facciamo tornare in studio Giulia per lo spiegone dei chakra o la son perno?
0: No, andiamo avanti.
1: Ok. In un'intervista al cane da guardia della democrazia, Patrick Mancini, che salutiamo, il direttore di Tio, il guaritore afferma di aver appunto guarito nella sua carriera oltre 20.000 persone. Dice che è possibile che capiti che non si riesca a guarire qualcuno, ma a Citro non è capitato.
0: Cioè, lui ha sempre guarito tutti da tutte le malattie.
1: Sì, perché? Perché la tesi di Citro è molto semplice: lavorare sui blocchi energetici, proprio come fanno AIL, AMB e AXPO. Il grosso problema è dovuto al peso dei blocchi energetici.
0: Certo,
1: continua Citro.
0: Certo.
1: Paolo, so che a te il peso dei blocchi energetici si manifesta il venerdì sera quando vai a giocare a scopa con i tuoi soci Tiziani e Biondolillo.
0: Alla il Grotto Zotta, ecco. Saluto anche il Fiore.
1: E anche i blocchi energetici. Citro dice che solo chi non si è fidato di lui non è guarito.
0: Eh beh, ti pareva?
1: Certo. Ora, in molti si chiederanno, ma come mai proprio nei Grigioni a Grono e non in Ticino, tipo a Belli, Locarno, Lugano, questo seminario?
0: Questo Elmer.
1: Per coerenza, secondo me il Canton Grigioni, dopo aver ospitato persone vicine all'Andrangheta e alla Camorra, non ha voluto farsi sfuggire una persona.
0: Allora, corretta la tua satira, però dovremmo dare la parola anche a Cenzi. No, sindaco di Grono.
1: No, aspetta, io mi fermo qui. Un amico, Cenzi, ciao. Ora mi fermo qui perché sulla pagina Facebook L'Occhio di Salerno, esiste davvero, L'Occhio di Salerno, ho appreso che è stato rinviato a giudizio Giulio Golia, te lo ricordi?
0: Del
1: servizio delle Iene, proprio su Citro. E quindi
0: Citro ha querelato Golia.
1: Allora, certo. Un'ultima informazione: per partecipare al seminario di questo weekend, il Citro chiede una partecipazione simbolica di 170 franchi.

0: Lo speriamo.
1: E le faccio i cori. Allora, prima puntata di Sabato Matt, ogni sabato mattina andremo avanti fino al 19 dicembre anche con Ottavio che, sì, oggi, che oggi è all'IKEA.
2: Sarà andato alla lipo, dai.
1: Ecco, Ottavio lo salutiamo con care parole.
2: Sì, ciao Ottavio.
1: Io volevo parlare di Patti Chiari.
2: Perché?
1: Allora, perché Patti Chiari...
2: Bellissima trasmissione, lo guardo sempre io.
1: Ecco, ha avuto un inizio questa stagione che è cominciata appunto a metà settembre.
2: Sì.
1: Scatenato.
2: Ah, certo, perché primo tema...
1: Cocaina, che è dappertutto nella Svizzera italiana, è il risultato dell'indagine di Patti Chiari.
2: Cioè,
1: che
2: praticamente come ti giri, te pestato un sacchettino da coca. Questo emerge, è un tema importante.
1: Certo
2: comunque.
1: Che lo è. Secondo tema, la Lugano delle RIS che mi coinvolge, la pensilina eccetera. Poi ieri c'è stata la resa dei conti sulle casse malate, l'aumento dei premi con Raffaele De Rosa in studio.
2: Che salutiamo.
1: Quindi tre puntate al fulmicotone per l'ultimo, ecco questo va detto.
2: Come l'ultimo?
1: L'ultimo anno di Mammone.
2: Ma come?
1: È l'ultimo anno.
2: No!
1: È l'ultimo. Perché per
2: e dopo?
1: E dopo l'azienda va a scatafascio.
2: Sì.
1: Perché praticamente è già andato via Casolini, va via Mammone.
2: No,
1: no, allora
2: Mammone.
1: No, ci sono anche i limiti di età, non è che si può andare avanti a battere il ferro tutta la vita.
2: Ma li porta bene allora.
1: Ma certo che li porta bene, però è la sua ultima stagione.
2: Sì.
1: Quindi lui vuole lasciare con la sua eredità di Patti Chiari facendo un filotto di puntate pazzesco. E no, aspetta che ti ho una cosa da dirti. Il 23 di questo mese,
2: sì,
1: venerdì naturalmente, arriva una puntata sui semafori di Cadenazzo.
2: Dai, fantastica.
1: A firma Igor Steli, che già lo sappiamo, ha raccolto delle testimonianze degli automobilisti al profumo di rose.
2: Elena è col microfono alla Rodunda Cadenazzo.
1: Ma lei cosa ne pensa, sì, dei semafori di Cadenazzo? Comunque Mammone, tu quando lo vedo, non so che impressione ne abbia tu, ma quando lo vedo qui nei corridoi di Comano c'è una luce quest'anno.
2: Sì, l'ho visto
1: occhi.
2: L'altro giorno.
1: Cioè gli occhi della tigre.
2: Iniettati di sangue.
1: Sì, cioè sì. Io non vorrei essere nei suoi interlocutori il venerdì sera.
2: No, se per caso vedete in giro Mammone nel vostro esercizio pubblico, chiudete tutto subito.
1: Sprangate.
2: Scappate in Repubblica Dominicana.

0: pronto?
1: Ti va di salutare quelli del Bar Laura che oggi chiude il Bar Laura di Lugano?
0: È vero, storico, ritrovo pubblico. Ci ho bevuto un paio di caffè anch'io.
1: Vicino
0: al Bar Laura,
1: all'autosilo di Lugano.
0: Tu, grande frequentatore?
1: Volevo vedere qual era la tua sensibilità rispetto al Lugano e alla città di Lugano.
0: Mi dispiace perché so che, a parte che è un bel bar carino, io appunto ci sono stato un paio di volte a bere il caffè. Non conosco chi.
1: Salutiamo.
0: Il proprietario, il gerente, però sicuramente spiace sempre quando chiude un esercizio pubblico
1: storico.
0: In cui magari ci si può anche identificare, no? Tu da luganese, il Bar Laura per te è un pezzo di storia della tua
1: per
0: Lugano.
1: Te invece è storico il tuo amico rastamanno Giovannino lì del
0: Giovannino,
1: Bar Teatro.
0: Sì, il Bar Teatro è bello, il Bar Teatro è bello, ma rimane aperto.
1: Allora io avevo ancora in
0: ha
1: canna.
0: Ha preso anche il, come si chiama, il Grotto Torcetti, il Giovi.
1: Che il Giovannino?
0: Sì.
1: Va bene, sono cose.
0: Ma col Cristian, va bene, non parliamo di. Senti, no, dobbiamo chiudere, ci avviamo verso la chiusura di questa prima puntata di Sabato Mat. Abbiamo promesso prima che Paolo avrebbe raccontato la storia, qualcosa che gli è capitato da giovane insieme a Gianni Righinetti.
1: Ecco, Gianni Righinetti, allora lo salutiamo che ha preso la direzione del Corriere del Ticino l'altro giorno. Allora c'è una cosa
0: cane da guardia della democrazia.
1: Sì, insieme a Ritzer della regione, sì. Sono tutti watchdog della democrazia.
0: Watchdog della democrazia.
1: Sì. Vabbè, comunque qualche scoop l'ha fatto il Corriere quest'anno.
0: Sì, no, ma non. Vabbè. Certo, vabbè, non è che non stavo ironizzando, oggettivamente si parla di grande giornalismo della Svizzera.
1: Ma per dire che dietro ogni uomo di successo ci sono delle storie di fatica, no? E la fatica gliel'ho causata io a Gianni Righinetti.
0: Dai, come?
1: Perché noi facevamo il corso di sci insieme a Carini negli anni 70. Lui penso che del 71, io sono del 70, quando avevamo tipo 8-9 anni.
0: Sì.
1: Ci facevano andare su dallo sci-lift dal 2000 di Carì, andavi su verso dove c'è adesso
0: lo sci-liftone, quello che parte tutto ripido.
1: Ecco appunto, la prima salita per chi conosce le piste di Carì è molto ripida e io avevo un sacco di problemi a tenere l'ancora e continuavo a buttare fuori dallo sci-lift Righinetti.
0: No dai, ma apposta.
1: Perché
0: non eri capace.
1: Ma non ero capace Righinetti di tenere la riga. E questo Righinetti continuava a uscire e continuava a scivolare e a un certo punto ha preso la decisione così giusta e evolutiva di non andare più su con l'ancora con me. Però ancora ieri che l'ho visto Righinetti lì alla partita del Lugano, sai che faccio fatica a salutarlo perché secondo me lui si ricorda che lo buttavo fuori dallo sci-lift.
0: E delle partite a bocce con Ritzer quando ci parla.

0: La canzone dei miei tempi, questa dei Naughty by Nature.
1: Te ne regalo un'altra dei tuoi tempi.
0: Duran Duran dopo.
1: Sì, dai, scusa, di solito non si fa, maleducazione, ma oggi per la prima di sabato, Matt, vogliamo tentarla.
0: Allora, noi vi ringraziamo per averci seguito fin qui. Tra poco Luca Rudeboy continua le trasmissioni di Rete 3. Ci sarà Ottavio sabato prossimo
1: torna Ottavio.
0: Grande
1: ospite anche, grande, sì, Ottavio.
0: Porta un prete
1: Ottavio.
0: Io porto un
1: tu
0: prete.
1: Tu porti un prete.
0: Sì, perché ognuno di noi può.
1: Sì, ma scusa, non ti sembra un po'
0: forte?
1: No,
0: questo prete è un mio amico,
1: sì.
0: Si chiama Don Camil con la K, e ha scritto un libro che mi fa piacere promuovere su tutte le cose divertenti, buffe che gli sono successe nella vita da parroco.
1: Da prevat.
0: Sì.
1: Fantastico, quindi sabato prossimo a partire dalle 10:30 e fino a Natale praticamente, sabato Matt vi tiene compagnia.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Buon sabato a tutti anche da parte mia, sono Luca Rudboy. Dalle 15 Local Heroes ospiterà George Merck, dalle 16 il gioco del Luca con due grembiuli in palio e un apprendista. Vedremo chi sarà e in che modo ne uscirà. Diamo uno sguardo alla meteo. Oggi a sud delle Alpi, meteo svizzera prevede tempo abbastanza soleggiato e qualche velatura nel resto del paese. Nel pomeriggio sempre sul versante nord alpino, rovesci sparsi in montagna. Domani è abbastanza sereno a sud e solo in parte soleggiato a nord, con annuvolamenti verso la Romandia e rischio di rovesci pomeridiani. Per quanto riguarda il traffico e via Suisse, a segnalarmi forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 8 km e attese di almeno 1 ora e 20 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Magliasio, Ponte Tresa in direzione dell'Italia e a Lugano su via Clemente Maraini in entrambe le direzioni.
1: Tre news.
0: L'informazione delle 12.30. La posta svizzera è colpita dalla decisione dell'Unione Europea di introdurre una tassa sulle spedizioni commerciali in arrivo da paesi terzi. Si tratta di un dazio forfettario di 3 euro per articolo voluto per contrastare i giganti cinesi del commercio elettronico. Ampie ripercussioni sul volume delle spedizioni verso gli Stati europei vengono confermati dal direttore generale della posta, che dubita che la misura adottata il 1 luglio da Bruxelles permetta di raggiungere l'obiettivo di proteggere il mercato europeo dall'afflusso di prodotti asiatici. In Francia oltre 1.700 persone sono state fermate nella sola giornata di ieri durante le proteste degli studenti liceali. Più di 5.000 i fermi da inizio settimana. Ieri c'è stato un incontro fra il ministro dell'educazione e una delegazione degli studenti, la quale ha però giudicato insufficienti le risposte del governo. Confermata così una nuova mobilitazione per martedì. E proteste ieri sera anche in Spagna, dopo che il Parlamento ha bocciato due proposte del governo per arginare la crisi dell'alloggio e sospendere lo sfratto delle persone più vulnerabili. La sconfitta dell'esecutivo socialista apre pure la strada allo scenario di elezioni anticipate.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Nel giorno in cui l'Ambre Piotta, che a Friburgo andrà senza Borradori squalificato per slew footing, si lecca le ferite dopo l'1-5 contro il Lagnau, un'altra fresca vittima dei bernesi, il Lugano, questa sera prova a cancellare la brutta serata di martedì. I bianconeri alle 19.45 ospitano il Rapperswil. Completano la serata Davos a Joie, Berna a Ginevra, Clota in Friburgo e Losanna a Bienne. Gol ed emozioni da vivere con noi in sport e musica. A seguire After Hockey. Nel calcio alle 20.45 l'Italia è ospite della Francia in occasione della terza giornata della Lega di Nations League, diretta televisiva su La 2 alla stessa ora. Belgio-Turchia. A Losanna intanto altra tegola per i vodesi, che non potranno più fare affidamento sul centrocampista Coindredi, vittima di una rottura dei legamenti crociati. Fuori per 2 mesi anche il laterale Bergvall. Nell'atletica, dopo 11 anni, Laurent Meuvelin non è più l'allenatore di Aila del Ponte. Infine nel ciclismo, Mara Winter è la nuova campionessa europea Under 23. È tutto, buon pomeriggio.

0: Dici qualcosa di
1: Ciao DJ Sterky.
0: Ciao amore.
1: Se ti svegli sotto ad un treno, mantieni il corpo vigile.
0: Ok, vai.
1: Bagna il viso con acqua fredda e cerca di tenere gli occhi aperti.
0: Ok. Aspetta che
1: tira
0: ci provo.
1: Tira delicatamente verso il basso i lobi delle orecchie.
0: E perché?
1: Datti un pizzicotto sull'avambraccio o sotto il ginocchio.
0: Lo faccio. Ah, sotto il ginocchio fa malissimo.
1: Chiudi e apri le mani ripetutamente.
0: Lo faccio.
1: Batti leggermente il piede sul pavimento. Allunga polsi, braccia e gambe.
0: Esci
1: all'aperto e respira aria fresca.
0: Ok, vado, ciao
1: ragazzi. Massaggia le mani.
0: Ciao ragazzi.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Come disegnare una moto che non sembri una moto? Enrico se lo stava chiedendo da un po'. Con la guerra alle spalle, ma le sue rovine ancora addosso, aveva bisogno di un prodotto innovativo mai visto per ripartire. E chi, se non qualcuno che le moto le odiava, poteva disegnare qualcosa che non somigliasse a una moto? Così chiese un'idea a Corradino, ingegnere aeronautico esperto di elicotteri. Il suo primo obiettivo fu disegnare una motocicletta che non dovesse essere scavalcata ogni volta per salirci a bordo. La scocca portante, una sospensione anteriore simile a quella dei carrelli degli aerei, il cambio sul manubrio e la ruota di scorta incorporata. Insieme a Mario, il suo disegnatore di fiducia, buttò giù lo schizzo in pochi giorni. E quando Enrico Piaggio la vide, disse una cosa soltanto: bellissima, sembra una Vespa.
7: Ma allora, si può sapere come la volete?
8: Scattante, solida, elegante,
7: super molleggiata. Ma chi? La diva?
9: No, la Vespa!
6: È il 29 marzo 1946 e in giro per l'Italia la Piaggio presenta la sua nuova motocicletta, la Vespa.
10: Ci voglio la Vespa per me.
11: Voglio la Vespa.
12: Vespa, lo scooter più venduto in Italia e nel mondo.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. Rete.

0: Tante volte uno farebbe bene a guardarsi intorno invece di cercare le cose chissà dove solo perché ti sembra sempre che il top stia a 100.000 miliardi di anni luce dal grigio posto dove stai tu. Di questo si accorsero a suo tempo i nostri compaesani Celtic Frost al momento di imbastire la copertina del loro secondo disco To Megatherium. I nostri sanno che a 15 minuti di macchina da casa loro abita l'artista super, anche premio Oscar, super, Giger! Sì, quello di Alien!
1: Allora, che facciamo? Mandiamo una cassettina con le nostre canzoni e gli chiediamo se ci lascia usare un suo disegno? Ma sì, dai, proviamo, poi vabbè, se... probabilmente non ci risponderà mai, ma tanto che ci costa?
0: Come nelle più belle fiabe, anche per i figli di Satana come i Celtic Frost, il giorno della festa della mamma arriva una telefonata. Dall'altro capo del telefono c'è Giger in persona. Non solo accetta entusiasta la proposta dei Celtic Frost, ma aggiunge di voler collaborare direttamente all'opera, compresa la presentazione in gran formato della grafica. Da quel giorno il metal tutto fa il salto ed entra di diritto nel tempio dell'arte. Solo che non tutti lo capirono. Quelli che poi sarebbero diventati i Napalm Death, ad esempio, quando ebbero nelle mani la copertina del disco dei Celtic Frost, si ammazzarono di risate pernacchie guardando come si erano conciati tre musicisti, ovviamente nel retrocopertina del disco. Le risate cessarono però subito nello stesso momento in cui i futuri Napalm Death misero il disco sul piatto. In quel momento si apriva una nuova porta sul futuro del metal.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: ABC Session.
1: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così: siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.

Il supergruppo Zarface, composto da 7L, Esoteric e Inspectadeck del Wu-Tang Clan, ritorna con un nuovo album, ovviamente sempre seguendo il filone dei fumetti. La missione di questo fantomatico supereroe, chiamato appunto Zarface, è la solita, ovvero salvare l'hip hop dai cattivi di turno. Ad oggi, la discografia Zarface conta 14 album ufficiali e in alcuni casi il gruppo ha beneficiato di collaborazioni fisse per l'intero progetto. Nello specifico, i joint album con Ghostface Killah, MF Doom e Kool Kid. Anche l'ultimo album è un progetto collaborativo, ma diversamente dal passato, questa volta l'ospite è Tom Hardy, noto attore inglese che ritroviamo in film come Inception, Il Cavaliere Oscuro e Mad Max. La passione per le rime se la porta dietro da una vita, tanto da aver già pubblicato qualcosa sotto il nome Tommy Number One. L'altra passione, quella per il cinema, ha decisamente avuto la meglio, ma di fatto l'attore non ha mai smesso di rappare e insieme al gruppo Zarface debutta nel mondo discografico sotto il nome di Frankie Pulitzer, dopo aver già collaborato con loro su qualche traccia nei dischi precedenti. Il disco è intitolato semplicemente Zarface meets Frankie Pulitzer e tutti i dubbi che possono nascere dal pensare di ascoltare un attore di quasi 50 anni con poche referenze discografiche ufficiali vengono spazzati via immediatamente ascoltando le prime tracce. Il progetto è decisamente solido e assolutamente allineato a quanto proposto dal resto della discografia Zarface. L'estetica dei fumetti, i beat solidissimi e sporchi, le rime intrecciate, c'è tutto ciò che ci si aspetta da questo gruppo con l'aggiunta di Frankie Pulitzer, che si amalgama alla perfezione al resto del gruppo e ci mette effettivamente del suo. Da apprezzare, tra le altre cose, il suo lavoro sulla traccia Grime Visage War, dove recita un monologo di Shakespeare utilizzando la voce di Bane, il villain interpretato nel Cavaliere Oscuro. Infine, ad impreziosire un disco già di livello e molto denso di suoni, riferimenti e campioni tratti dal mondo dei fumetti, ci pensano le collaborazioni eccellenti di LP, Busta Rhymes, Kendra Morris e Method Man.

0: Dalle 15 come tutti i sabati Local Heroes. Live music in acustico, oggi sarà George Merck ai nostri microfoni. Dalle 16 il gioco del Luca fino alle 18 con un apprendista, scopriremo chi è, in che modo e perché.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma i due grembiuli sempre in palio all'interno del gioco del Luca da poter vincere.
1: Rete 3.
0: Ora sono le 14 e 2 minuti. Diamo uno sguardo alla meteo. La previsione per oggi: al sud abbastanza soleggiato, massima sui 24 gradi, al nord almeno in parte soleggiato e massima è sui 21 gradi. Previsione per domani domenica: al sud abbastanza soleggiato e temperature comprese fra 13 e 24 gradi, al nord almeno in parte soleggiato.
1: 3 news.
0: L'informazione delle 14. La successione in governo di Guy Parmelin occupa in queste ore i media nazionali, si moltiplicano le speculazioni, soprattutto dopo il passo indietro della grigionese Magdalena Martullo Blocher. In Ticino non ce l'ha fatta il passeggero 73enne dell'auto che ieri pomeriggio in autostrada ha violentemente tamponato un camion fermo in una piazzola d'emergenza poco prima dell'area di servizio di Coldrerio. Il decesso dell'uomo, residente nel Canton Zurigo, è stato comunicato in tarda mattinata dalla polizia cantonale. La 68enne al volante dell'auto ha riportato solo lievi ferite. E per la pagina estera è sempre più concreta l'ipotesi dell'atto terroristico dietro la sfiorata sciagura che ha coinvolto in settimana un aereo della Fly Dubai diretto verso Israele. Lo fanno sapere le autorità giudiziarie degli Emirati Arabi Uniti dopo l'arresto del copilota omanita che aveva attaccato il comandante con l'ascia di emergenza. Anche per l'Oman l'uomo risultava essersi radicalizzato. Mix Parade col ritorno di Lorenz e poi Local Heroes.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
2: Ben ritrovati con la Mix Parade, il format di Rete 3 dedicato ai successi di ieri, oggi e domani. Apertura dedicata ad un artista protagonista della scena musicale degli anni Ottanta. Grazie ad una voce graffiante, tanta eleganza e abilità di spaziare con disinvoltura tra soul pop, new wave e synth pop. Johnny and Mary è stata la canzone che ha dato visibilità alla sua carriera, entrando nelle classifiche e a lungo utilizzata come colonna sonora ufficiale degli spot di una nota casa automobilistica.

acrobazie vocali di Dolores O'Riordan ad usate nelle strofe ed esplosive nel ritornello sono il marchio di fabbrica di Promises, singolo uscito nel 99 dopo un periodo di pausa forzata e che ha segnato il ritorno del rock celtico firmato Cranberries. Lo scorso 9 settembre Marracash e Gue hanno pubblicato a sorpresa Casini per celebrare 30 anni di amicizia, 10 anni del joint album Santeria e lanciare i due concerti evento che si sono tenuti alcuni giorni dopo, infiammando a colpi di rime e flow i fans presenti all'Ippodromo di Milano. Prodotto da Mars, Casini campiona il brano di Cuglio Gangsta Paradise, a sua volta costruito sulla leggendaria Pastime Paradise di Stevie Wonder.

vincitrice nel 2006 di X Factor UK, Leona Lewis, si è fatta conoscere a livello internazionale con Blinding Love, diventato il singolo più venduto a livello globale nel 2008. Numero uno in oltre 35 paesi, compresa la vetta della prestigiosa Billboard Hot 100. Il mix farete anche gli inglesi Curiosity Kill the Cat, che nell'89 sfoderano Name and Number con un testo che racconta delle abitudini giovanili nell'era pre-digitale, dove per mantenere i contatti erano necessari gli scambi dei fatidici post-it con il recapito telefonico.

0: Come si poteva immaginare, il patrimonio del reggae di Bob Marley ad un certo punto è diventato protagonista di una massiccia rilettura in versione dance club. Nel 96 il DJ e producer italiano Alex Natale realizza questo remix pensato per far ballare a ritmo di What Goes Around Comes Around. Assidui frequentatori della Mix Parade, gli Imagine Dragons nel 2018 con l'album Origins affermano di voler esplorare nuovi territori senza dimenticare le proprie origini. E il primo singolo estratto, Natural, è un'essenza di percussioni e chitarre distorte dettate dalla voce di Dan Reynolds.
1: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Lo storico progetto elvetico dei Lunik nel 2006 ha firmato un classico di pop raffinato, trip hop e indie rock elettronico, trainato dalla voce vellutata della cantante Jael. Little Beat ha dato anche una svolta commerciale alla band bernese, conquistando un buon successo radiofonico in tutta Europa. Messo in circolazione clandestina nel 2020 all'inizio della collaborazione tra Blanco e il suo fedele produttore Michelangelo, Sottogonna è diventato una sorta di leggenda tra i fans del cantautore bresciano e dopo anni nell'underground, su SoundCloud e altre piattaforme secondarie, il brano è stato di recente pubblicato ufficialmente, restituendo ai fans la versione più cruda e senza filtri.
1: Mettimi le ali, Michelangelo!
2: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo!

Realizzare un nuovo disco dopo aver dato alla luce uno degli album più venduti di tutti i tempi avrebbe messo in difficoltà chiunque. Ma non Quincy Jones e Michael Jackson, che sulla base della formula vincente di Thriller riuscirono a confezionare un disco con un tocco musicale più graffiante e ottenere i favori della critica e soprattutto il gradimento del pubblico con oltre 45 milioni di copie vendute. Liberian Girl è il nono singolo estratto da Bad. I prossimi minuti li affidiamo a Ryan Tedder e i suoi One Republic, che si sono abbonati ai vertici delle classifiche, e Run è un perfetto esempio di hit ben studiata, ritmata e soprattutto orecchiabile.

Martin Garrix, classe 96, DJ, musicista e produttore discografico olandese, nel 2017 dimostra una grande versatilità con questo riuscito crossover dance pop, affidando la parte vocale a Dua Lipa. Il prossimo è per i Pet Shop Boys, che nel 93 con l'album Very si reinventano in versione più creativa, energica e ballabile. Il primo singolo estratto è Can You Forgive Her? Una miscela di pop ad alta classifica, testi impegnati, abbinati ad uno storico videoclip colorato e surreale.

Tame Impala, il visionario progetto del polistrumentista australiano Kevin Parker, è sicuramente una delle più apprezzate sorprese musicali di questo ultimo anno. E infatti si è ritrovato con diversi singoli in classifica, come questa, Loser. Il prossimo si intitola L'amore verrà, di Nina Zilli. È un brillante e fedele adattamento in italiano di You Can Hurry Love, capolavoro del 66, firmato dal leggendario trio Motown Holland Dozier Holland e reso immortale dalle Supremes di Diana Ross.

Parade on Channel 3. La chiusura della Mix Parade oggi è affidata a John Lennon e a una delle sue prime perle come solista. Con l'aiuto di un cast d'eccezione come George Harrison, Billy Preston e Yoko Ono e la produzione di Phil Spector, Lennon confeziona il concetto universale e illuminato di Instant Karma, We All Shine On. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: Grazie Lorenz e bentornato.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora un buon sabato a tutti. Sono le 15 e un minuto. Io sono Luca Rudeboy. Tra pochissimo inizierà Loca di Heroes e poi, come tutti i sabati, dalle 16 alle 18 il gioco del Luca. Diamo ancora uno sguardo alla meteo sul fronte delle previsioni. Il pomeriggio a sud delle Alpi prosegue all'insegna del tempo in gran parte soleggiato, nel resto del paese qualche velatura e rovesci non esclusi in montagna. Domani ancora bel tempo a sud e banchi nuvolosi al mattino sull'Engadina. Sulla Romandia un po' più coperto, altrove almeno in parte soleggiato, ma sempre col rischio di rovesci pomeridiani.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. Restano ancora da chiarire in Ticino le cause del violento tamponamento che ieri pomeriggio ha coinvolto un'auto finita contro un camion fermo sulla corsia emergenza poco prima dell'area di servizio autostradale di Coldrerio. Nello schianto ha perso la vita un 73enne del Canton Zurigo.

bordo dell'auto. La conducente ha invece riportato ferite più lievi. In Francia decine di minorenni sono stati fermati in settimana durante le proteste degli studenti liceali. Tra loro anche un quindicenne sospettato di aver prodotto una fiammata con una bomboletta spray per puntarla contro il viso di una donna che tentava di fermare il danneggiamento di una pensilina. Lo comunicano le autorità di Marsiglia, che hanno rintracciato e arrestato il giovane. La vittima se l'è cavata con feriti non gravi. E monta la rabbia anche in Spagna dopo che il Parlamento ha bocciato due proposte del governo sulla crisi dell'alloggio e per sospendere lo sfratto delle persone più vulnerabili. I sindacati degli inquilini hanno indetto per oggi una serie di manifestazioni in oltre 50 città. La principale a Madrid, dove sono attese migliaia di dimostranti. A Valencia le prime notizie di scontri con la polizia. E qui è tutto pronto. Soundcheck fatto. Artista arrivato. Tra

Bentornati o benvenuti. Localiose è l'appuntamento settimanale, un po' il refresh di quello che succede musicalmente parlando nella Svizzera italiana. Vi ricordo e saluto già gli ascoltatori che stanno ascoltando giustamente la replica. Local Heroes è in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16 e in replica tutti i mercoledì dalle 23 alle 24, quindi ciao a tutti ascoltatori del mercoledì. Lo dico sempre e lo ripeto perché è fondamentale sapere che Local Heroes esiste anche in podcast e in vodcast, quindi la possibilità dell'ora del riascolto o dell'ora nel rivederla, quindi semplicemente rsi.ch/rete3 o cercate Local Heroes podcast o vodcast all'interno di qualsiasi motore di ricerca e verrete facilmente dirottati nella pagina in cui in modo semplice troverete delle immagini, la fotografia che ho fatto poco fa all'artista protagonista di oggi, qualche riga di didascalia per riconoscerlo, per capire magari chi è, magari dalla fotografia non sempre è riconoscibile. Ed ecco fatto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la possibilità del riascolto con il podcast, quindi mentre state facendo fitness, perché no? Mentre state potando la vite, magari. Ho la possibilità invece di guardare, di vedere. In questo caso oggi l'ospite suonerà anche, quindi perché no? Una sorta di concerto, di showcase. Lo potete guardare quando volete. Una notte insonne, ecco, guardatevi un vodcast di Local Heroes. Local Heroes inizia e finisce sempre con uno sguardo anche a quello che succede al di là della chiacchierata con l'ospite, che cosa è successo musicalmente parlando nella Svizzera italiana o nella Svizzera in generale. Oggi usciamo dai confini ticinesi e andiamo subito a Basilea, dove esiste una delle band svizzere più amate degli ultimi 30 anni, perché proprio 30 anni di carriera hanno i Love Bugs, hanno riempito palazzetti, scalato classifiche e dimostrato che dal cuore di Basilea si può arrivare molto lontano. Sono tornati con un nuovo singolo dal titolo Shouting with a Whisper, un brano che parla di un mondo in cui tutti sembrano urlare per farsi notare. E qual è la risposta dei Love Bugs? Che a volte un sussurro può essere più potente di mille urla.

Love Bugs, il ritorno con Shutting with a Whisper. Quindi un sussurro che può essere più potente di mille urla. Musicalmente però niente paura, il pezzo corre veloce, energico e decisamente rock.

0: Local Heroes do il benvenuto a George Merck.
1: Ciao.
0: Ciao George.
1: Piacere essere qua con te.
0: Ma il mio, naturalmente. George, partiamo con una domanda che ti hanno fatto da una vita e mille volte. Essere il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno è stato più una spinta o qualcosa da cui prendere le distanze?
1: No, da cui prendere le distanze assolutamente no. Io ho sempre cercato di fare però la mia strada, ho sempre cercato di avere il mio percorso, sbagliando centinaia di volte, quindi... Ma prendere le distanze no, anzi, ho avuto la fortuna di poter imparare qualcosa da due artisti che hanno fatto la storia musicale di un paese, e quindi prendere le distanze sarebbe stupido. Amici, quindi è stato normale, per me sono i miei genitori, quindi abbiamo... Però diciamo, musicalmente ho sempre fatto di testa mia, non sono mai stato tanto ad ascoltare ma forse dovresti, ma forse no, tentate. Quindi poi alle volte si sbaglia, alle volte ci si prende, però diciamo, fatta un po' my way, diciamo.
0: C'è stato un momento preciso nella tua vita in cui hai capito che anche per te la musica sarebbe stata la tua strada?
1: Allora, guarda, io come musicista ho iniziato relativamente tardi, ho cominciato a appassionarmi alla musica suonata, diciamo, intorno ai 17-18 anni. Prima ero un ottimo ascoltatore, mi piaceva molto la radio, ascoltavo la radio dalla mattina alla sera, e ho ascoltato di tutto, quindi prima di prendere la botta invece per la musica rock o comunque per la musica, diciamo, anglosassone, così, prima ascoltavo qualsiasi cosa la radio passasse, tutto quello che era mainstream. Al momento ti parlo degli anni 80-90, così sono stato un fan sfegatato dei Duran Duran.
0: Ah, ok, certo.
1: Amavo il rap tantissimo, per me rimarranno sempre nel cuore i Beastie Boys, per me la band migliore. Quindi ho ascoltato di tutto, e poi invece ho preso questa botta alla fine. All'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 80, 89-90, un amico mi ha dato una cassetta con su un po' di musica rock, era questo mixtape di AC/DC, e da lì ho perso un po' la testa e ho cominciato a dire: ah, però non è male questa cosa, vorrei imparare a suonare due accordi. Allora ho comprato una chitarra classica e ho iniziato col libro degli accordi.
0: Autodidatta?
1: Sì, certo, perché sai, non c'era internet, non c'era niente, quindi o andavi da qualcuno che ti insegnasse, un maestro, ma io e l'insegnamento non siamo mai andati tanto d'accordo. Se ci fosse all'ascolto qualche ex insegnante potrebbe confermare questa cosa, e quindi sono stato autodidatta anche lì, e anche lì probabilmente sbagliando molte cose, perché sai, la musica comunque è importante, certe cose bisogna saperle, diciamo, e da lì è partito il tutto. Poi ho cominciato a immergermi nel sound degli anni 70 inglese, Zeppelin, Jethro Tull, tutto quello che è stato prog, Genesis, Peter Gabriel, ho sentito un po' di tutto.
0: Sì.
1: Poi fortunatamente in casa abbiamo sentito sempre musica dalla mattina alla sera, quindi
0: sospettavo,
1: anche tutto il repertorio,
0: sì,
1: come Sinatra, Bobby Darin,
0: sì,
1: o tutta la musica anni 50, così, quindi ho sentito un po' di tutto, e dagli anni 90 ho cominciato ad appassionarmi, e pian pianino ho cominciato prima a fare gruppo della scuola, suonando cover e così, e poi invece mettendomi lì a cominciare a comporre roba mia, che però era... Io avevo 20 anni, ma quello che componevo era molto più prog, quindi fuori da quel tempo, cioè alla radio andavano i Nirvana, io suonavo cose che erano più Jethro Tull, capisci?
0: Okay,
1: e quindi ero un po'... nel posto sbagliato al momento sbagliato, però quella è un po' tutta la storia della mia vita, quindi è un po' così.
0: Ma capitava che tu eri lì a fare il tuo nuovo singolo e passasse mamma o papà a dirti: no,
1: sì, no,
0: cambia quell'accordo,
1: no,
0: cambia quella frase?
1: No, ma sì, io c'ho, e c'ho tuttora quello che chiamo il bunker, non è uno studio di registrazione, è una piccola cantina sotto casa in cui negli anni io mi sono impossessato un po' di tutto, e quindi al piano di sopra si sente di al piano di sopra i vicini hanno sempre sentito tutto quello che io facevo.
0: Conoscevano la tua discografia,
1: certo,
0: senza
1: quindi
0: neanche
1: mi
0: passarle.
1: Preoccupavo magari più di loro che dei miei, quindi che i miei erano sempre in giro, quindi io mi preoccupavo più di abbassare il volume per i vicini. Ma sì, e poi è capitato che qualcuno dice: sì, guarda che quel passaggio forse non è un granché, forse dovresti rivedere questo, forse dovresti rivedere quello. Però io ero testardo.
0: E tu eri ribelle o li davi retta in qualche modo?
1: Ero ribelle. Ho cominciato a dare retta un po' troppo in là col tempo.
0: Sì. E dicevi che immaginavo che tra tournée, tra registrazioni, tra produzioni audio televisive, tu hai magari li hai visti poco, ma capitava che andassi anche con loro, che li accompagnassi?
1: Sì, vabbè, quando ero piccolo mi sono fatto mezza Italia e mezza Europa in giro, e ancora si andava soltanto in macchina o cose del genere, anche nel punto fine degli anni 70, primi anni 80, quindi sì, accompagnato a destra e a sinistra.
0: E lo ricordi come una cosa barbosissima o come una cosa stimolante?
1: Ricordi... No, quello no, anzi mi
0: un bambino che magari è costretto a fare 2000
1: km. No, io mi divertivo, anzi quando magari non ero troppo sorvegliato, prendevo e me ne andavo e giravo per queste località che magari non conoscevo. E poi c'ho dei ricordi di me in macchina con Walkman a sentire grandissime cassette, c'ho vivido in faccia, in testa, il ricordo di Shock the Monkey di Peter Gabriel, ecco. Wow. Quello lo sentivo in macchina e mi ricordo questo viaggio, io sentivo Shock the Monkey tutto il tempo.
0: Ma tua mamma anche lei ascoltava quello? Perché
1: ma sì,
0: magari è difficile pensarla di fuori da un repertorio.
1: No, ci si passava le cassette, chi le sentiva in macchina, chi le sentiva nel Walkman e così. Sì, si sentiva un po' di tutto.
0: Ci ascoltiamo forse la canzone più che ti ha reso più famoso?
1: Questa è Mascon. Sì, Mascon è uscita nel 2008,
0: leggo. Sì.
1: Sì, è uno dei brani che diciamo ha funzionato di più anche qui a Rete 3, così
0: sì.
1: È finita anche nella, forse era la seconda compilation di MX3, c'era okay. Mascon dentro, sì. E no, è una canzone che sì, mi ha fatto conoscere, ci ha fatto conoscere al tempi, perché eravamo in tre, ci ha fatto conoscere parecchio. E
0: di cosa parla?
1: Allora, Mascon parlava delle maschere che tutti noi portiamo addosso,
0: sì,
1: forse tutti i giorni,
0: sì, certo.
1: E del fatto che alle volte liberarsene diventa difficile, alle volte non conveniente, è questo un po' il tema della canzone, ma vabbè, poi sviluppa nell'amore comunque, perché ne abbiamo sempre bisogno.

0: ospite oggi a Local Heroes è George Merck, questo è il suo Mask On. Beh, bella rock, potente, Wall of Sound.
1: Sì, sì, era un bel brano, ci siamo divertiti molto a registrarlo anche.
0: Prima parlavi di tre, di uno, di trio. Ti chiedi George Merck, ma...
1: Beh, allora, all'inizio siamo stati in quattro. All'inizio eravamo in quattro, la formazione si chiamava George e basta. Quindi tutto il primo materiale, tutti i primi concerti era questa band che si chiamava George. Poi da lì invece siamo andati avanti, è entrato un produttore con cui abbiamo prodotto appunto Mascon e queste cose, e lì sono cambiate un po' le cose, e sono cambiati degli elementi che prima sono andati via, poi sono tornati, insomma c'è stato un po' di movimento.
0: Sì.
1: E questo per tutto la, diciamo, fino al 2012. Poi dal 2012 in avanti invece faccio da solo, e anche l'ultimo album che avevo prodotto si chiamava Independent Fool. Sì. Lì fatto con dei musicisti, però diciamo nasceva come fondamentalmente con brani miei già ben chiari, diciamo. Sì. E quello, insomma,
0: perché hai deciso di far da solo? Ti eri stufato di condividere?
1: No, vabbè,
0: di litigare?
1: Non è questione di litigare, non è questione che sai, ognuno ha le sue priorità, ognuno vede la musica a suo modo, ognuno ha si aspetta qualcosa forse anche dal mondo musicale che può arrivare come non può arrivare, quindi sai, sono aspettative, strade diverse, e alle volte non ci si trova senza rancori e senza litigi, sempre tutto in maniera molto tranquilla, però diciamo, sai, le band, io penso che sai, quando hai la tua band a 18 anni e la porti avanti per tanto tempo, allora sì.
0: Sì.
1: Crescete insieme.
0: Un gruppo di amici che suonano.
1: Sì, un gruppo di amici che suonano, si cresce insieme, si sbaglia insieme, si litiga insieme. Col passare degli anni è molto romantico tentare di farlo, ma è molto molto più difficile.
0: Quindi poi nei live tu avevi dei turnisti, dei musicisti.
1: Sì, musicisti. Attualmente suono ancora con David Cuomo, che è un batterista qui di Lugano, bravissimo. Sì. E che ha debuttato con me live allo showcase di Rete 3 nella presentazione di Independent Fool, e ancora sì, ancora suoniamo insieme. Adesso io spero vivamente di tornare a fare dei live più presto, e rimetterò insieme un po' il tutto, diciamo.
0: Perché se penso a Ziggy Marley, per fare un nome che magari mi piace, metà del concerto di Ziggy Marley sono canzoni del papà.
1: Ma
0: tu invece hai fatto un altro tipo di scelta, la più difficile, la meno scontata.
1: Sì, diciamo che comunque...
0: O della mamma nel tuo caso, insomma.
1: Sì, ecco, vabbè, il repertorio di mia madre è un repertorio molto vasto e molto differente, perché lei parte dagli anni 60 con quello che è stato, diciamo, la musica del boom economico italiano, e questo, poi passando per gli anni 70 dove aveva un repertorio molto più intimo, se vuoi, e agli anni 80 in cui ho cominciato a scrivere musica sua, però diciamo comunque sempre una musica, soprattutto negli anni 80, molto al femminile. Quindi sai, non è come...
0: No, magari quel decennio lì no, però magari prendere spunto da altri...
1: Ma sai,
0: un jegegé, non hai mai pensato di vederlo, no?
1: No, quello no, quello no, ti ho detto, ho sempre scelto musiche, territori un po' lontani da quello, anche se ci sono dei brani dell'epoca che ancora hanno un tiro e un suono soprattutto pazzesco. Adesso hai citato il jegegé, quando inizia quella chitarra, bam, bam, bam, e parte,
0: è
1: molto stoner, se vuoi, per certi versi.
0: Se poi pensiamo a quando fu scritta, insomma,
1: sì,
0: era assolutamente
1: infatti,
0: avanti come lo sei tu, come dicevi.
1: Quindi sì, però no, io ho sempre cercato. Per quanto riguarda mio padre, lui è ancora più indietro, lui era un crooner, se vuoi,
0: certo.
1: Quindi il suo repertorio era basato su tutta la musica anni 40, 50 e così, quindi...
0: Tuo papà che ha fatto un secolo a luglio
1: e sta per certi versi meglio di me.
0: È strano avere un papà o comunque conoscere un centenario,
1: un
0: no?
1: Centenario,
0: averlo in casa.
1: Ha sicuramente tante cose da raccontare.
0: Accidenti,
1: ha tanta vita da raccontare, e soprattutto poi puoi avere anche dei racconti di di prima mano, cioè di gente che c'era in quel momento e che quindi ti può dire con certezza: guarda, che è successo così, è andata così, e quello è importante ancora, perché sai, più passa il tempo e più su certe cose noi comunque ci basiamo su dei racconti, certo, non più di prima mano.
0: E cosa dice della società musicale, dai, diciamo, moderna? È critico o
1: sai, vabbè, lui,
0: piace qualcosa?
1: Lui ormai ha 100 anni e quindi a lui è sempre piaciuto tutto. Anche quando era molto più giovane, a 60-70, lui è stato sempre uno scopritore di talenti, quindi quello che lui scopriva negli anni 60 era già lontano da lui come gusto. Lui è cresciuto con Sinatra, quindi la musica yeah degli anni 60 era già lontana, però lui aveva evidentemente il naso di scoprire le cose che funzionavano. Ha fondato un'etichetta discografica che è la Sugar di oggi. Ha creato il primo talent, se vuoi, perché negli anni 60 ha fatto questo festival degli sconosciuti che era alle porte di Roma, a cui hanno partecipato,
0: è vero, sì,
1: Montesano,
0: sì,
1: mia madre, Baglioni, un sacco di gente passata da lì, e quindi era, diciamo, un proto X Factor, se vuoi, quindi era uno molto avanti. Mio padre è sempre stato molto molto avanti con le idee, con le intuizioni.
0: E neanche una collaborazione mai pensato di fare, al di là di un brano che adesso magari facciamo sentire un pezzettino, ma non c'è nessun featuring di Rita
1: featuring.
0: Pavone in un pezzo di George Mac?
1: C'è un featuring, quando io ero un bambino, mio padre fece una canzone che si chiamava Daniele, che parlava di una storia di sostanze e di un ragazzo caduto in un tunnel, di queste cose, e all'inizio serviva una voce un po' inquietante, fai un po' alla Dario Argento,
0: okay,
1: una nenia, una cosa così, e io mi ricordo che fui portato a Lugano in uno studio che c'era qui vicino, a Vezia credo, a cantare questa canzone, che io con una vocina fine avrò avuto 7 anni, cantavo questa cosa che diceva: filastrocca da non cantare ai bambini quando vanno a dormire. E
0: okay,
1: questo è stato l'unico featuring mio in un disco di mia madre.
0: Oppure c'è questo, aspetta, ascoltiamo un pezzo.

0: Una Rita Pavone con questa vena rock, c'è il tuo zampino.
1: Sì, questo è un brano che partecipò a Sanremo 2020, scritto da me, arrangiato da me insieme a un caro amico che si chiama Filadelfo Castro, che è un bravissimo produttore italiano.
0: Filadelfo Castro
1: di Como, che saluto se ci sta sentendo. E, sì, un pezzo mio che ho scritto e che alla fine è andata così. Lei mi ha chiesto: ma non è che hai qualche brano da darmi che proviamo a farlo sentire? E io ho detto: c'ho questo, che era cantata da me.
0: Sì.
1: Dopodiché abbiamo fatto un provino fatto con lei e niente, alla fine non si sa, l'hanno presa, è piaciuto il brano.
0: E dopo 48 anni di assenza da Sanremo,
1: sì, non lo so, è successo. E
0: ti inorgoglisce questa cosa?
1: Ah, sì, molto, perché comunque dopo 48 anni era un ritorno difficile. La prima sera ci fu una standing ovation sul brano, quindi io che ero tesissimo, invece poi mi sono lasciato anche un po' andare. E, no, è stata una bella esperienza. Io sono andato a Sanremo a seguire questa cosa e ho potuto vivere questo carrozzone che dura 2 settimane, e insomma, in cui vedi praticamente di tutto. E no, è stato divertente, è stata una bella esperienza, e purtroppo dopo siamo stati rinchiusi in casa per colpa del Covid, e sì, quindi diciamo anche, vabbè, il lavoro fatto per questo singolo, per questo album è stato un po' vano, nel senso che tutto il mondo si è fermato, e quindi è rimasta una bella esperienza comunque.
0: E fa parte delle canzoni che proponi nei tuoi live?
1: No, mai proposto. Ah, okay. Ancora, però chi lo sa, potrei metterla.
0: Parliamo invece di quello che è successo nel 2026 e quindi di nuovi singoli e nuovi suoni anche.
1: Allora io ti dico, ho partecipato, per un paio d'anni un progetto bellissimo che poi per vari motivi non ha spiccato il volo. E poi sono stato fermo per un sacco di tempo collezionando brani nel cassetto e così. A un certo punto ho detto: va bene, brani ne ho, a questo punto bisogna sempre mettersi in gioco, e comincio a ripubblicare le mie cose, e ho iniziato con questo brano estivo, ma se vuoi un po' malinconico, che si chiama Breathless Summer.
0: Ascoltiamo.
1: Okay, volentieri.
0: George Merck.

0: Breathless Summer. Singolo 2026 per George Merck, oggi ospite a Local Heroes. Ti sei portato una chitarra acustica e l'hai presa
1: in mano.
0: Sì, in spalla, insomma, infilata, inforcata.
1: Sì.
0: Una tua canzone nasce con la chitarra acustica come se fosse così?
1: Sì, nascono così o nascono anche al pianoforte alle volte. E poi da lì incomincio a visualizzare un po' quello che ho in testa, si mettono giù dei provini, si mettono giù delle cose. L'importante appunto secondo me è che riuscire a fare comunque una canzone che stia in piedi anche con una chitarra acustica e basta, cioè quindi senza troppi orpelli, senza troppa post-produzione, senza... poi se ci sta bene, bene, ma l'importante è che siano canzoni che stiano in piedi da sole, quello è importante secondo me.
0: Il testo spesso arriva prima o arriva dopo? Cioè nasce una canzone da un'idea
1: allora,
0: musicale?
1: Solitamente o... a me è arrivata sempre prima la musica che il testo. Alle volte però può essere anche il contrario, quello capita, magari c'è una bella frase in testa, magari c'è qualcosa su quello basi il tutto, però diciamo più delle volte sono sempre partito dalla musica, da una melodia.
0: Sì.
1: Io adesso abbiamo col cellulare, ogni tanto sei in macchina ti viene qualcosa, la blocchi,
0: più facile
1: sì, è più facile, sì, una volta avevi le cassettine, però vabbè.
0: E direi quasi sempre scrivi in inglese.
1: Quasi sempre scrivo in inglese, ho scritto anche appunto anche subito dopo l'esperienza di Sanremo, ho scritto dei brani in italiano che ho ancora e che amo molto, nel senso che mi è piaciuto quello che ho scritto in italiano, non so se ne farò una versione in inglese o meno. Di Breathless Summer ho fatto due versioni, c'era la versione in inglese e la versione in italiano che si chiamava Sei l'estate. Poi
0: sì.
1: Per anni e anni e anni mi hanno detto però dovresti provare a cantare in italiano, perché è giusto che tu canti in italiano. Così. Adesso che ho cantato in italiano un sacco di gente mi ha detto però rendi di più in inglese.
0: Ah, pensavo prova in francese.
1: Sì, no, mi hanno detto però rendi più in inglese. E ho detto però ragazzi
0: accidente.
1: E quindi il prossimo singolo che uscirà tra l'altro a breve torna a essere in inglese per il momento, poi vedremo.
0: Prossimo singolo che tra l'altro dopo ce la fai ascoltare,
1: sorpresa,
0: ce la presenti,
1: sì,
0: è una cosa
1: sì,
0: assolutamente unreleased. Invece cosa ci suoni adesso?
1: Adesso pensavo di suonare un brano dell'ultimo album, un brano che avete passato anche parecchio, che si chiamava Margot, che è la storia di un uomo che incontra la sua anima gemella in un momento della vita e non lo capisce e non capisce che tutto andava benissimo e però decide di cambiare, cambia tempo, passano gli anni e fin quando questi due si rincontrano è riuscito un testo un po' carnale, un po' ironico, è uno scambio fra lui e lei e te la faccio sentire.
0: Ma volentieri.
1: Ok, fa più o meno così, questa è una versione acustica diciamo.
2: Margot, you taste

0: Marco, you really do.
1: George Merck live a Local Heroes.
0: Non mi aspettavo gli applausi.
1: Bellissimo, sono qua da solo, se vuoi li faccio volentieri anch'io.
0: Era una travagliata storia d'amore.

0: proposta dai colleghi della Radio Romance, votata come canzone del mese MX3 tutti per uno per il mese di ottobre. Lei è Bibi Vaplan. C'è chi canta in inglese per arrivare lontano e c'è chi sceglie il romance, riesce comunque a farsi ascoltare in tutta la Svizzera. Duce Son, oh, perdonate il mio romance, ma Bibi Vaplan assieme con Bianca Meyer è tornata col nuovo EP uscito il 2 di ottobre, tre brani che mescolano pop, elettronica, la sua inconfondibile sensibilità poetica, e questo è scelto come appunto All for One, tutti per uno di MX3 per il mese di ottobre. Io ringrazio ancora George Merck di essere qui, di aver così investito queste ore del suo sabato per una chiacchierata con noi.
1: Mi sto divertendo un casino, una vita che non facevo, che non cantavo anche dal vivo, quindi mi sto divertendo tanto.
0: A parte, vabbè, il pezzo bellissimo, splendido, già conosciuto come hai detto tu, però sentirti cantare...
1: Ti ringrazio.
0: Cioè, mi ricorda tantissimo il DNA, cioè, tua mamma secondo me, io l'adoro, quindi ecco, per me è energia pura, cioè è dinamite.
1: Bisogna fare un local heroes con lei allora.
0: Ma guarda, ma volentieri, quando vuole.
1: Anzi. Tanto local è local, quindi.
0: Guarda, se vuoi venire anche un giovedì, organizziamo e cambiamo una data, ma sarebbe veramente una sorpresona. Giorgio, se non facessi musica, cosa faresti?
1: Se non facessi musica farei il giardiniere probabilmente.
0: Giardiniere?
1: Sì, perché è un'attività, comunque il giardiniere, il contatto col verde, il contatto con le piante, il contatto con le erbe.
0: Ti piace?
1: Cosa... Sì, mi piace perché è una cosa che faccio da anni, perché a casa mia c'ho tanto da tagliare, tanto da fare, fortunatamente è una cosa che mi piace, quindi anche, non so, fare legna.
0: Ok.
1: Sì, è una cosa che...
0: Ti piace anche far l'orto?
1: L'orto non l'ho mai fatto, no?
0: Okay.
1: Quello no, forse lì non avrei la pazienza, diciamo. Però invece il giardino mi piace, forse il giardiniere, sì. Ho sempre pensato questo, se dovessi rinascere...
0: Fare il giardiniere.
1: Sì, lo trovo molto romantico.
0: E già che abbiamo parlato un po' dell'aspetto domestico, ti piace anche cucinare? Che rapporto hai con la cucina, intesa come mangiare bene?
1: Sì, no, mangiar bene mi piace assai. La cucina me la cavo, nel senso per sopravvivenza, diciamo, ho imparato a fare quei due o tre piattini che mi vengono meglio degli altri, però diciamo non mi tiro indietro, ecco, in cucina se c'è da fare faccio.
0: Il piatto forte qual è? Dovessi invitarmi a casa tua?
1: Mi hanno insegnato a fare questi spaghetti alla trevigiana, che sono molto molto buoni, è uno spaghetto facile con pomodoro e trevigiana in insalata, no?
0: Sì, certo.
1: Che viene prima, lezioni di cucina Rete 3 adesso, viene prima saltata in padella con un po' di aglio, un po' di olio e poi mischiata al sugo insieme agli spaghetti, ma con un po' di panna e una, come si dice,
0: grattugiata spolverata.
1: Una spolverata di parmigiano e via, è molto buono, facile e gustoso.
0: Ma vedi, nelle ore successive, che si chiama il gioco del Luca, parliamo spessissimo di enogastronomia con uno chef, quindi ecco, okay. Va da sé. Poi io spesso non faccio pranzo al sabato, quindi arriva quest'ora che è a malincuore, ma devo parlare di mangiare per riuscire comunque a farmi del male in più.
1: La mia debolezza è la raclette.
0: Sì,
1: è la raclette, io divento matto. Quella, potrei andare avanti a mangiarla per ore anche quando proprio non ce l'avevi più, ecco, ma quella è proprio la... Se hanno inventato qualcosa di malvagio per me è proprio quello.
0: Fantastico. Anch'io adoro. Poi magari inizia a essere anche il periodo giusto.
1: Fra un po' ci siamo.
0: Hai ancora la chitarra imbracciata, abbracciata per un altro live?
1: Ok, allora potrei ti suonerei Independent Fool, che era il brano che dava il titolo all'ultimo album.
0: Certo. Okay. George Merck.

0: Heroes.
1: Bellissimo.
2: Grazie.
1: George Merck live proprio a Local Heroes. Let's go on.

0: Ci sono band che mettono la chitarra al centro di tutto e poi ci sono i Magic Monday che hanno deciso di farlo con una tromba. Formazione svizzera guidata da Roger Egli, che ha appena pubblicato il suo album d'esordio al titolo Crossroads, e questa è proprio la title track. Disco che mescola pop, energia indie e sonorità in cui appunto questa trompetta diventa un vero e proprio marchio di fabbrica. Molto carino, e questa era un'altra novità all'interno di Local Heroes. Local Heroes che vede oggi protagonista George Merck. Giorgio, grazie ancora di essere qua.
1: Grazie per l'invito.
0: Bellissima anche Independent Fool, sentita così e c'è veramente un sacco di energia, la trasmetti bene. Poi in questo mondo in cui insomma né l'energia né l'intonazione, in questo mondo musicale moderno è così scontato, insomma, mi sembra di...
1: Vabbè, ma adesso ci sono nuove tecnologie che...
0: Però mi sembra di sminuire insomma tra DNA e tutto. A proposito di nuove tecnologie, che rapporto hai con l'AI, con l'intelligenza artificiale?
1: Ma allora, per quanto riguarda la musica, non lo so, non mi sembra... Allora, non sono contro, nel senso che se la usi per divertirti a fare qualcosa è un conto. La musica e la composizione sono secondo me una cosa diversa, cioè quindi l'AI toglie anche il bello del momento di comporre qualche cosa, capisci? E poi comunque si basa su di noi, siamo noi che abbiamo le idee, siamo noi che abbiamo dato i contenuti, siamo noi che continuiamo a foraggiare, e ci sono comunque delle cose che non troverai mai.
0: Ti fa paura in qualche modo?
1: Ma un po' secondo me sta nell'ambito musicale quantomeno sta rovinando il mercato. Adesso ci sono etichette discografiche che hanno fatto accordi con intelligenze artificiali molto famose, e quindi non so che piega prenderà questa cosa, però appunto è tutto un mondo, se vuoi, a me è un po' distante, cioè nel senso io ormai sono io sono una generazione X e quindi mi piace ancora avere un disco in vinile in mano, mi piace leggere i crediti, mi piace quel mondo lì, tutto quello che è social, tutto quello che è lo uso, non ne abuso, nel senso che non è il mio mondo, e quindi alle volte faccio un po' fatica a come si dice, a farci i conti, sì, con questa cosa. Le volte mi dicono, sai,

0: Se forse ognuno di noi ha al suo mondo, al suo periodo, al suo tutto, quindi c'è chi con l'intelligenza artificiale fa dei numeri della Madonna, quindi va benissimo.
1: No, certo. Chiudiamo con un regalo che ci fai.
0: Allora sì, io sono in uscita con il 15 di ottobre, uscirà il prossimo singolo che si chiama A Jolly Good Life, quindi una vita meravigliosa, se vuoi, una canzone scritta un po' di tempo fa che inneggia al celebrare la vita, una canzone con un testo molto semplice, un testo... Io non sono d'accordo quando dicono che gli autori, i cantanti devono parlare di politica, devono parlare di questo. Alle volte si può scrivere anche con leggerezza.
1: Certo.
0: Abbiamo avuto Lennon e abbiamo avuto però anche McCartney, quindi sono due mondi che possono tranquillamente convivere. E questo è un brano molto leggero, molto, appunto, un inno alla vita. Si chiama A Jolly Good Life.
1: Ti saluti con questo, ti ringrazio ancora.
0: Grazie,
1: George, e quindi ti aspettiamo prossimamente con tua mamma per fare un Local Heroes a Marcord.
0: Ok, o soltanto anche lei.
1: Oppure ritorna quando vuoi, insomma.
0: È stato un piacere,
1: tornerò
0: molto volentieri. Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Ascoltiamo il suo inedito.

0: Nazione Svizzera.
1: Le 16 e 2 minuti, ancora un buon sabato a tutti. Tra pochissimo daremo il via al gioco del Luca.
0: 3.
1: Non prima di aver dato ancora uno sguardo al fronte meteo, il pomeriggio a sud delle Alpi prosegue l'insegna del tempo in gran parte soleggiato. Nel resto del paese qualche velatura e rovesci non esclusi in montagna. Domani ancora bel tempo a sud e banchi nuvolosi al mattino sull'Engadina, sulla Romandia un po' ricoperto, altrove almeno in parte soleggiato ma sempre col rischio di rovesci pomeridiani.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: E via Suisse, a segnalarmi che sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo.

0: e attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 16. Non è sopravvissuto in Ticino il passeggero 73enne dell'auto che ieri pomeriggio in autostrada ha violentemente tamponato un camion fermo a lato della carreggiata poco prima dell'area di servizio di Coldrerio Sud. Il decesso dell'uomo residente nel Canton Zurigo è stato comunicato oggi alla polizia cantonale. La 68enne al volante dell'auto ha invece riportato lievi ferite e ancora sono sconosciute le cause dello scontro. Ora dall'estero decine di migliaia di persone stanno manifestando a Madrid e in un'altra cinquantina di città spagnole a favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Lo spunto è arrivato ieri dal Parlamento, che ha bocciato due provvedimenti proposti dal governo del premier socialista Pedro Sánchez. Secondo le autorità della capitale, almeno 70.000 dimostranti stanno sfilando nella sola Madrid. Fonti di sicurezza israeliane hanno giustificato l'attacco avvenuto stamani nella striscia di Gaza come operazione per colpire un alto funzionario di Hamas. Nella lista delle vittime, 5 morti e diverse ferite, non figura tuttavia il nome del dirigente palestinese. Tra poco al via dunque il gioco del...

0: Cioè, detto tra noi, che emozione che c'è qua il figlio di Rita Pavone. Anche di Teddy Reno, per carità.
1: Il gioco del Luca, Luca, Luca,
2: il gioco del Luca.
0: Le 16.14, sempre solo in diretta dall'astronave di Comano, prosegue questo pomeriggio insieme con il gioco del Luca. Prima si scherzava appunto con George Merck, il momento della cucina, ci ha già suggerito una ricetta degli spaghetti alla trevigiana con trevisana, no, trevigiana con insalata tipo radicchio, fatta andare col pomodoro, la panna. Ho già memorizzato tutto, naturalmente, forse perché, come detto, a quest'ora voi a casa iniziate magari già a pensare, o siete a fare la spesa, o avete già fatto invece tutto di questo, se siete super organizzati. Altri invece no, sono ancora in alto mare, magari, giustamente. Oggi sarà una puntata particolare, vi spiegherò nel corso del pomeriggio cosa succede. Posso già dirvi che Chef Cava lo saluteremo verso le 17.30 da remoto. È impegnato come al solito, parte, va in crociera, vedremo con quanti coperti e in che modo di crociera, dove sta andando, se nel Mediterraneo, se ai Caraibi, alle Antille, dove sarà, più lo scopriremo. Però ecco, un pomeriggio, diciamo, all'insegna dell'apprendistato, diciamo semplicemente così per ora.

0: Sempre due ci sono, né più né meno. Un maestro e un apprendista.
1: Ma quale è stato ucciso? Il maestro o l'apprendista?

0: Fortunatamente non è stato ucciso nessuno, ma Doyle, benvenuto all'apprendista Privi.
1: Ciao Luca, grazie.
0: Benvenuto Privi.
1: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Perfetto, allora apprendista radiofonico oggi.
1: Sì, okay. Dai, ci proviamo.
0: Ci proviamo.
1: Sì.
0: Privi, sei un appassionato di cucina?
1: Sì, beh, è il mio lavoro.
0: Sì, sei cuoco, dove pratichi?
1: Sono cuoco alla scuola dell'infanzia di Rancate.
0: Vuoi salutare tutti i bambini all'ascolto?
1: Certo, bene. Se c'è qualcuno all'ascolto lo saluto volentieri, altrimenti saluto le mie colleghe.
0: Ah, non hai fatto pubblicità venerdì?
1: Sì.
0: Ascoltatemi
1: sì,
0: tutti!
1: Sì. No, con i bambini no.
0: No, okay.
1: Poi devo dire che la maggior parte mi conosce come Privi, magari il 10 restante come Andrea, giusto per...
0: Ah, ok.
1: Giusto per specificare.
0: Cioè, tua mamma come ti chiama?
1: Ma entrambi i modi.
0: Ah, ma va, ok.
1: Sì.
0: Sei, hai una compagna, hai una famiglia?
1: Sì, ho una moglie che saluto, Lorena, saluto anche mia figlia Emily, che ha 8 anni. Probabilmente ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Ma quindi quando Emily andava a scuola dell'infanzia, tu eri il suo cuoco? Cioè, eri cuoco e
1: no,
0: papà?
1: No, perché vivo a Stabio e quindi di conseguenza lei andava a Stabio alla scuola dell'infanzia.
0: E quindi Privi, oggi abbiamo una sorta di... così, non dico esame, però un po' un test da fare. Mm-hmm. In questo test io ho previsto diversi momenti che possiamo fare insieme, quindi da buon radiofonico, dopo lo spiegheremo, anche tu stai intraprendendo anche un corso per diventare,
1: certo.
0: Quindi una formazione. Da buon radiofonico, secondo me, dovresti essere in grado di gestire un momento musicale,
1: sì.
0: Quindi un annuncio, un disannuncio, una canzone, una recensione, un concerto, un disco, non lo so, comunque qualcosa inerente a una parte musicale. Da buon radiofonico, soprattutto nel gioco del Luca, dovresti essere in grado di gestire un quiz, perché non dimentichiamoci che abbiamo 2 grembiuli da regalare anche oggi, ok?
1: Certo.
0: Non c'è lo chef Cavo, perlomeno non è qui, dopo lo chiameremo. Però allo stesso modo, come facciamo tutti i sabati, abbiamo questi 2 grembiuli, di solito facciamo un quiz, quindi ecco, inizia a pensare quale potrebbe essere il quiz di oggi pomeriggio. E da buon scolaro avrai anche un tema a scelta da poter narrare, da poter raccontare. Quindi la radio è fatta sia di musica, sì, di quiz, delle volte il gioco del Luca, però la radio è fatta anche poi di interventi in cui la persona, l'uomo, il Luca di turno, in questo caso il Privi successivamente, ci racconterà qualcosa che lo appassiona, qualcosa che gli piace. Ok? Sei pronto per affrontare tutte queste...
1: Dai, penso di sì. 3 temi come Rete 3.
0: Bello! Senti qua, te l'ho scritta oggi pomeriggio apposta.
1: Ah sì?
0: Sì.

0: vedi.
1: Cioè, c'è anche la tua sigla.
2: Bellissima, complimenti. Non me l'aspettavo.

0: 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, che Carlina ad esempio conosce benissimo. Ci manda una foto, tu primi non la vedi ma te la descrivo io, quindi una casseruola su una piastra con scritto coniglio in pentola, oggi sono avanti, ciao Carlina, perché appunto come detto il gioco del Luca si occupa anche o soprattutto delle volte di mangiare, di cucina, di enogastronomia, quindi ecco, benvenga anche ad altri che vogliono mandare una foto, anzi tra l'altro noi chiediamo sempre a chi riceve il grembiule, che appunto ha vinto la settimana passata, di mandarci una fotografia, quindi ne hanno vinto due persone, se non ricordo il nome di chi sono, però chi si è visto recapitare a casa un grembiule, se non hanno cambiato, un grembiule da cucina nero con la scritta RSI in bianco, uno perché ha indovinato il quiz, uno era il mattarello e uno era il raviolo da indovinare settimana scorsa, se ha voglia, se fa piacere mandarci la fotografia, non per forza indossato, può essere appoggiato su un frigorifero, su un tavolo, ecco, era giusto la condivisione di questo momento qua. Dopodiché Privi ha lavorato molto bene dal punto di vista della clac, come si dice nel termine magari più politichese. Oltre ad Andrea, Privi ha per noi il nostro direttore, un abbraccio dal suo regista. Dani.
1: Danilo, sì, che saluto fortemente e calorosamente.
0: Direttore, perché a cosa si riferisce questo messaggio?
1: Diciamo che è il mio ruolo nel podcast amatoriale che ho con Danilo e Domenico, che saluto anche lui, in cui è un pretesto per trovarci e divertirci, e voilà.
0: Come si chiama il tuo podcast?
1: Figli della Gleba Channel.
0: Ok, c'entra Elio?
1: C'entra Elio, sì. Viene proprio da lì.
0: E con che frequenza? Parliamo un attimino di questo, mi incuriosisce.
1: Diciamo che solitamente ogni sabato esce una puntata, non dura tanto, può durare dai 15 ai 20, 25
0: minuti. L'ho vista qualche puntata, in realtà faccio un po' orecchie da mercante. Ma quando la registrate? In settimana, quindi?
1: Di solito ci troviamo un weekend, o un venerdì sera, o sabato e domenica, ne registriamo un po' e poi vengono pubblicate successivamente.
0: Dove le registrate? Dov'è la location, l'ambientazione?
1: E abbiamo, diciamo, la sede, tra virgolette, a casa di Danilo, zona Vacallo.
0: E di cosa vi occupate? Temi più svariati? Ho sentito, parlavi di Gran Montana, ad esempio, quella volta lì.
1: Sì, ecco,
0: attualità.
1: Quella era una puntata molto più seria, se no i temi sono abbastanza leggeri, magari anche esperienze personali. Poi a volte andiamo a toccare magari un qualcosina di un po' più serio, tra virgolette. Poi abbiamo avuto anche un po' di ospiti, ogni tanto facciamo dei personaggi, un po' così per uscire dagli schemi.
0: Tu fai personaggi anche?
1: Sì.
0: Ah, attenzione, perché di solito con lo Chef Cava ci sono, c'è Valerio, sì. Takashi ultimamente, esatto. È arrivato, quindi potrebbe essere anche l'intervento personaggio, che qua non l'abbiamo magari citato, ma potrebbe essere.
1: Ok.
0: Allora, vado avanti a leggere, quindi il Dani è quindi riferito, il tuo regista,
1: sì,
0: perfetto.
1: Ci conosciamo da una vita, da
0: ciao.
1: Quando...
0: Ciao Andre, complimenti, Chiara dire... Chiara, conosci?
1: Ah, sì, la mia direttrice, presumo, che saluto.
0: Ah, ecco.
1: Sì, dove nel luogo in cui lavoro, io lavoro appunto a Rancate, che però fa parte del distretto di Mendrisio, quindi siamo sotto le scuole Canavè di Mendrisio.
0: Ok, quindi c'è la direttrice in ascolto, doppia responsabilità, mi raccomando, adesso a sparare così a calcio, cioè, pensaci bene a quello che dice.
1: Sì, sì, perché poi io, si diceva direttore, ma io sono direttore, non quello, cioè, è goliardica la cosa, no? Scherzoso.
0: Dopo che lì ci scrive Corrado, buongiorno a tutti, potrei sapere che è passato prima del brano di Sean Paul? Allora, prima di Sean Paul, il pezzo di Privi che ho scritto io, L'apprendista, e Stromae con Santé, quindi un pezzo del 2021. Dopo ha scritto Orelì, ciao Rude, scusa il ritardo, ho fatto una penichella pomeridiana.
1: Ci sta.
0: Tu penichelli quando puoi, Privi?
1: Raramente. Anche quando andavo alla scuola d'infanzia, forse due volte in tre anni.
0: Sei un tipo ipercinetico?
1: No.
0: Da Rita Lillo, com'è?
1: Diciamo che se faccio una pennichella pomeridiana è proprio perché ho bisogno di ricaricare, magari in vista di un evento, se no.
0: O perché hai esagerato con i podcast la sera prima.
1: È anche
0: possibile.
1: Sì.
0: Ho fatto un sogno strano, stavo pulendo dei pesci. È un po' veggente questa cosa, poi capiremo perché. E Domenico, grande dire, un saluto. Dal nostro staff di Figli della Gleba ringraziamo il nostro direttore che ci paga gli stipendi fittizi ogni mese, quindi
1: ecco, sì, molto fittizi.
0: Bene, allora direi che la parte di seguito, la parte di whatsappismo, di whatsapperia, come direbbe dice Monnezza, ce l'abbiamo.
1: Un po' di pubblicità l'ho fatta, eh.
0: Molto bene. Metto una canzone, inizio a pensare tra i vari temi con quale vuoi iniziare. Metto il nuovo singolo di John Legend.

0: chi è l'ospite, che cosa mi sono persa, mi scriverai lì. Beh, ti sei persa Local Heroes, che c'era George Merck, figlio della Rita Pavone, Teddy Reno, un'emozione, c'è ancora il pelo irto,
1: tanta roba,
0: tantissima roba. Ho fatto due brani live. Beh, lo dico a Aureli, ma lo dico a tutti naturalmente, no? O con l'app Player SI o andando in internet nel sito, quindi nel momento ascolta Rete 3, la linea del tempo 16:35 può andare indietro di 6 ore, quindi ecco, tutti coloro quali fossero persi qualcosa possono andare indietro di 6 ore, quindi arrivare fino alle 12:35, in questo 10:35, insomma, ecco, non sono fortissimo in matematica. E comunque ricordo che in ogni caso da lunedì sia il podcast che il vodcast, quindi ecco, si può vedere anche com'era il cappello di George Merck, aveva un cappello bellissimo in testa, perché il cappello di solito si mette in testa notoriamente, o che chitarra avesse, o insomma, o che versi cacciava, mentre un'energia incredibile, sia Aureli che tutti lo potranno fare. Ospite di oggi invece, se te lo sei perso, questo è grave, però non è gravissimo, aspetta, visto l'hai perso, è già passata prima la bicicletta, l'ha emozionato.

0: Privi. Oggi c'è Privi, allora, come cantano i... come possiamo chiamare, sai? I James Brownies.
1: Stupenda. Bellissima, grazie ancora.
0: Figurati. Allora, Privi, dicevamo, con che cosa vuoi partire? Allora, il test dell'apprendista radiofonico, che abbiamo detto prevede diversi aspetti, con quale vuoi iniziare?
1: Ma io partirei con la musica, visto che...
0: Partiamo con la musica, perfetto. Allora, intervento musicale, microfono è il tuo.
1: Ok, allora oggi vi racconterò il mio primo vero concerto a cui sono stato, cui ho assistito.
0: Ok.
1: Che è stato la Resseghina di Lugano nel 2003.
0: Ok.
1: E il biglietto mi è stato regalato da mia mamma, che saluto, per i miei 18 anni.
0: Ok, beh, un bel regalo però.
1: E poi a quel tempo era la mia band preferita, quindi da doppia emozione, ecco.
0: Ok, e di che stiamo parlando? Aspetta, vuoi svelarlo? No, aspetta, sto zitto, scusa.
1: Lo svegliamo? Ok, tra l'altro ero in compagnia di Danilo e Domenico, che citavamo prima. Ecco.
0: Hai solo tre amici tu?
1: No. ne ho qualcuno di più.
0: Ah, ok, no, va bene.
1: Saluto anche gli altri.
0: Anche le altre due.
1: E svegliamo già...
0: È tuo il termine.
1: È mio,
0: non so.
1: Mio, ok. Beh, parliamo degli 883.
0: Oh!
1: Band che lega, secondo me, tre generazioni almeno.
0: Sì.
1: Perché ormai sono ascoltati dai
0: dagli
1: più piccoli.
0: Anni 90, sì, sono almeno 30 anni che...
1: Esatto, sì, per anche di più probabilmente.
0: Che Max Pezzali cambia, mette le consonanti, mette gli accenti dove vuole.
1: Esattamente.
0: Sono almeno 30 anni.
1: E niente, io ho un ricordo bellissimo di quella serata, perché sai, il primo concerto, musicisti dal vivo, le luci, il pubblico, poi vabbè, i miei primi 18 anni... Quindi bello, bello, bella compagnia, c'era appunto i miei due amici, mia mamma.
0: Sì, sei andato là presto prima per essere in prima fila?
1: No, cioè eravamo...
0: Normale, giusto?
1: Sì. Non ci siamo stressati, okay. Ecco, in questo senso.
0: Non hai dormito prima con la tenda come si fa adesso di fuori, no. Non potrebbe neanche...
1: Esatto, sì, poi ero un neofita, quindi sai, queste cose le ho scoperte poi dopo. Okay.
0: Però i pezzi delle 883 li sapevi tutti a memoria, spero.
1: Ma a quel tempo devo dire abbastanza.
0: Eri
1: ero forte.
0: Concerto l'hai scelto tu o l'ha scelto tua mamma di regarti quello?
1: Ma la...
0: È stata una tua richiesta così.
1: Sì,
0: tra le righe.
1: Sì, è stata una richiesta che poi lei ha detto: beh, so che gli piacciono, vado sul sicuro.
0: Giusto.
1: Bellissimo.
0: E com'è andata?
1: Adesso è difficile tornare indietro di così tanti anni.
0: Così tanti anni? Quanti anni hai?
1: 41.
0: No, li porti bene, però sembra che ne hai 25.
1: Grazie. Quindi si parla di 23 anni fa. Quindi, io mi ricordo le luci, il fumo.
0: Sì.
1: Musicisti, Max Pezzali, che erano ancora gli 883, ma c'era solo lui.
0: Ah, Repetto era già.
1: Repetto mi sembra già dal 94 aveva lasciato.
0: Ok.
1: Ed era l'ultimo anno col nome 883.
0: Attenzione.
1: Poi dal 2004 Max Pezzali ha continuato da solista.
0: Ma ecco. Dai, come mai?
1: Si vede che avrà detto: adesso sono già 10 anni che sono da solo, avrà capito che forse era il caso di fare questo cambio.
0: Ah, io pensavo fosse Repetto che l'aveva fatto chiamare dall'avvocato. Aspetta, facciamo una roba.
1: Sai che non saprei, sinceramente.
0: Tagliamo la testa al toro, il mio nome, boom, sta così.
1: Non saprei, sinceramente non saprei.
0: Quindi però ti sei perso nord, sud, ovest, est, ballato così. Peccato da una parte, no?
1: Sì. Quando c'era ancora Mauro Repetto, io ero un po' più piccolino. Quindi.
0: Comunque, torniamo alla Resseghina.
1: Resseghina. Esatto. Magari qualcuno che ci sta ascoltando era presente a quel concerto lì.
0: Dicevi che anno era? Il 2003.
1: E al 2003, se non erro, era estate. Non so se era periodo agosto, settembre, se non vado errato.
0: Quindi una delle prime domande che possiamo lanciare così nell'etere è chi c'era con Piri, Privi? Alla Resseghina, oltre a i suoi due amici e alla sua mamma, qualcuno di voi si ricorda quel concerto? C'era una band spalla, c'era una band supporter prima delle 883?
1: Esatto, no, durante il concerto a un certo punto il bassista Matteo Bassi, guarda caso, polistrumentista lui, sì, ha deciso di farsi un po' di pubblicità perché stava lanciando la sua carriera da solista.
0: Ah, ok.
1: E ha fatto un paio di brani che mi ricordo tutt'oggi. Uno era Il telecomando e l'altro era il primo giorno di scuola. Dopo lui ha avuto una carriera comunque importante anche con musicisti di spessore. Non ha continuato con gli 883 o con Max Pezzali. Dopo è andato per altri lidi.
0: Cioè, a metà concerto una sorta di pubblicità.
1: Tra virgolette, sì, esatto.
0: Ok. Cioè, Max se n'è andato o è rimasto lì per fare qualcosa?
1: Ma non so, se penso si sia un attimo defilato.
0: Sì.
1: E ha fatto questi due brani, Matteo Bassi, e poi appunto è ripartito il tutto con...
0: E tutti che lo fischiavano perché erano lì per gli 883.
1: No, devo dire di no. Anzi, no, genere anche carino, sempre cantato in italiano, quindi
0: okay,
1: si sposava nel contesto, ecco.
0: Ma dai, è forte sta cosa qua. Quanta gente c'era secondo te all'epoca, come la vivevi da diciottenne?
1: No, sinceramente non saprei. Tanta gente ce n'era.
0: Tanta.
1: Sì. Però non saprei quantificare.
0: Urlavi? Cantavi le canzoni a squarciagola?
1: Sì. Sicuramente sì, perché ero bello preso e gasato, ecco. All'inizio ero un po' emozionato, un po' spaesato, sai, la prima volta. Dopo, sì.
0: Allora, ci scrive il Batch, io c'ero, però pochissimi ricordi, avevo 10 anni. Ecco, quindi comunque la dimostrazione che quello che stai dicendo è vero, che è già comunque qualcosa.
1: Bene,
0: io
1: ottimo.
0: Non c'ero, ma ecco, benissimo. Danilo e Domenico abbiamo capito che oramai sono tuoi amici, quindi anche comunque chieder loro qualche commento è influente, perché ti darebbero ragione sempre comunque.
1: Ah beh, sì, certo. Su quello sicuro. Ho i testimoni.
0: Perfetto. E Max Pezzali, che quest'anno si è esibito
1: a Villa Argentina Mendrisio.
0: Sì, non solo, anche forse era Moonstar che ha fatto.
1: Giusto, esatto.
0: Piazza Grande a Locarno, dove c'era Chef Cava.
1: Ecco.
0: Che anche già lui ci ha fatto una piccola recensione, era un po' senza voce, c'era il vento, ricordo.
1: Vero, l'ho sentita la puntata.
0: Esatto.
1: Beh, adesso ha comunque una certa età, diciamo, non è semplice per i cantanti mantenere.
0: Ah, pensavo lo Chef Cava, anche lo Chef Cava.
1: No, intendevo Max Pezzali.
0: Perfetto. E per concludere, scegli una canzone degli 883, presentamela a mo' di DJ radiofonico, io poi schiaccio play, vai.
1: Allora, degli 883 ascolterai una canzone d'amore, perché abbiamo tutti bisogno d'amore, dare e ricevere amore. Oggi più che mai, in questo momento storico, il sentimento più importante e potente è l'amore.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: abbiamo l'apprendista radiofonico. Hai ricevuto un sacco di messaggi privi, Ha fatto un bel lavoro.
1: Non me l'aspettavo.
0: Ciao ragazzi, vi saluto stanco del taglio della legno odierno, ma con un'ottima Lowenbräu in mano. Quindi stiamo parlando dell'amico Loris Birkenstock che saluto. Beh, chiaramente poi hai citato una birreria delle Sette Sorelle di Monaco e tu sei stato lo scorso weekend all'Oktoberfest, quindi ecco. Quindi il nostro numero di WhatsApp è il Bace, l'abbiamo letto prima, io c'ero, pochissimi ricordi, avevo 10 anni, quindi riferendosi alla recensione, quindi il primo così esame che dovevi superare era l'intervento musicale, insomma, l'ho superato brillantemente. Cioè, hai raccontato il concerto degli 883 di Lugano nel 2003. Effettivamente hai raccontato qualcosa che è vero, quindi il Bacio c'era. Aurelie scrive: io conosco la cover band di 666. Se fa le canzoni le ascolti al contrario ed c'è il diavolo che esce. Okay. Io ho visto Max allo showcase, avevo vinto i biglietti proprio con te, Rude, mi sembra. Vedi che bello, ok. Quindi abbiamo anche già ospitato Max Pezzali in quel di Besso, immagino. Sì. Gli FDG già presenti. Qua è già un.
1: FDG sarebbero figli della gleba.
0: Perfetto, quindi figli che si riferisce, abbiamo detto,
1: al podcast
0: che Privi fa insieme ai suoi amici. In realtà, per il discorso di essere in anticipo in quella famosa serata alla Reseghina, non c'era poi così tanta gente. Fa più sold out in questi anni, a parere mio. Questo è Dani che lo dice, quindi.
1: Sicuramente. Probabilmente lui si ricorda meglio di me.
0: Ok, perché è più vecchio?
1: No, abbiamo la stessa età.
0: Perché quindi si ricorda meglio di me?
1: Ha più memoria, semplicemente.
0: Perfetto. Anna, che è probabilmente la tua mamma.
1: Sì, o una mia amica.
0: O una tua amica, o.
1: Sì.
0: Grande Privi, quindi comunque vuoi salutare entrambe? Magari.
1: Saluto sì, sia mia mamma che la mia amica Anna.
0: Perfetto, quindi sono già 4 le amici che hai adesso.
1: Perfetto.
0: Quindi per il momento molto bene. Allora, vuoi andare avanti con quiz? Abbiamo detto che l'apprendista radiofonico deve essere in grado di gestire un quiz. Uh-huh. O lanciarti subito con l'argomento a piacere?
1: Ma io andrei di quiz.
0: Di quiz, molto bene, quiz mi piace. Allora, per il quiz, cosa hai pensato? Io posso dirti che abbiamo 2 grembiuli.
1: Ok.
0: Che tanti vogliono. Ripeto, se coloro i quali hanno vinto la scorsa settimana hanno voglia, tempo di mandarci la foto del grembiule, noi è una sorta anche di ricevuta, sappiamo che è arrivato, sappiamo che il postino ha fatto il suo dovere, sappiamo che Lorena l'ha mandato, insomma. Sto scherzando, però ecco. 2 grembiuli. Allora, per vincere il quiz bisogna dare uno la risposta giusta che cerchiamo oggi, adesso vediamo di che quiz è pensato, e 2 i dati. Con lo Chef Cava siamo sempre lì a insistere, però per noi è, come dicevano i romani, una condizio sine qua non, quindi è requisito indispensabile per evitare di scrivere. Quindi chi vuole partecipare al quiz, magari compili già il nostro numero, il nostro WhatsApp con i suoi dati, nome, cognome, indirizzo, e necessitiamo anche di avere un indirizzo mail perché mi richiedono quello eventualmente per essere contattati. Che cosa hai pensato per il quiz, Privi?
1: Ma io starei sulla cucina, visto che
0: molto bene.
1: Spesso fa da padrone in questa trasmissione.
0: Anche perché il divano già non ti piace, l'hai detto prima, quindi stiamo in cucina,
1: esatto.
0: Che ci sta. Quindi è da indovinare come gli altri sabati.
1: Sì, esatto, un po' come fa lo Chef Cava.
0: Perfetto, vuoi già dare un piccolo indizio, cioè dire se si tratta di un ingrediente o di una preparazione, giusto? Sei cuoco anche te. Quindi,
1: certo, sì, è più una preparazione.
0: Più una preparazione, quindi questo qua è già un altro indizio. Quindi se sei pronto, secondo me.
1: Va bene.
0: Leggi il primo.
1: Leggo il primo, ok. Allora, in qualsiasi pasto della giornata posso essere mangiato e apprezzato.
0: Ok. Non è una gara di velocità, quindi tutti i vincitori che ci manderanno la soluzione al quiz più i loro dati, dopo estrarremo i 2 grembiuli. Quindi, in qualsiasi pasto della giornata posso essere mangiato e apprezzato. Secondo me diamo anche già il secondo, così.
1: Allora, una scuola di cucina non devi fare, sono facili da preparare.
0: Basta. Io vostri dati. Che preparazione stiamo cercando?

0: Don't Be Cruel, pezzo di Elvis the Pelvis in the Memphis del 1956, rivisto in questa chiave Jamaica da Chuck Demus and the Pliers. 17 e un minuto, qui con me c'è Privi. L'apprendista radiofonico, diamo solo uno sguardo veloce alle prime risposte che sono arrivate. Allora, vuoi rileggere tu i due indizi che abbiamo dato?
1: Okay, allora, in qualsiasi pasto della giornata posso essere mangiato e apprezzato. Una scuola di cucina non devi fare, sono facile da preparare.
0: Ok, questi sono i due indizi. Allora, vediamo un po'. Fabiano scrive uovo. E l'uovo?
1: No.
0: Aureli, il pane. Matteo, il pane. Sabrina, il pane. Peter, il pane. Joe, il pane. È il pane?
1: Non è il pane.
0: Panino imbottito la Carlina. Un buongiornissimo caffè. Il pane e per me è l'uovo. Per il momento abbiamo vincitori?
1: No, direi di no.

0: già anche un po' uno scioglilingua, no? Precipitevolissimevolmente.
1: Ho fatto un po' precipitosamente, ma adesso più rimedio non c'è.
0: Gioco del Luca in diretta naturalmente, 17 e 5 minuti. Beh, vi ricordo che esiste anche il podcast, quindi anche di tutte le altre puntate. Oggi l'apprendista Privi radiofonico.
2: Eccoci qua.
0: Ti sei già dato da fare con l'intervento musicale, amici e gente che scrivono c'è, quindi insomma mi sembra che attualmente meriti delle buone note. Ok.
2: Beh, bene, sono contento.
0: Sta. E siamo al momento del quiz. Quindi dicevo che l'apprendista radiofonico, sì, del gioco di Luca deve riuscire a maneggiare anche il quiz che solitamente si fa. Stiamo parlando di un quiz culinario. Hai detto che si tratta di una preparazione, non di un ingrediente. Abbiamo, esatto, dato un paio di indizi. Abbiamo letto quello che ci hanno scritto i nostri ascoltatori, quindi ricordate anche i dati se volete accedere poi alla premiazione. Andiamo avanti a leggere qualcosa che è arrivato ancora e poi diamo altri tre indizi per indovinare questa preparazione. Allora, salutiamo Fava che ci scrive: la frittata o uova strapazzate?
2: No,
0: no. Dani scrive: il formaggio, se lo compro non devo fare un corso di cucina.
2: Questo è divertente.
0: Vero?
2: Ma non è il formaggio.
0: No. Agostino scrive: il sugo.
2: Bella idea, ma no.
0: Non è neanche quello. Aurelie dopo il pane scrive: il porridge o la pappa d'avena, o che lo chiamo io il maiada galina. Ok, perfetto. Giusto?
2: Sì, non è quello.
0: Non è quello. Grande, salutiamo Peter che era qua la settimana scorsa, dice il caffè.
2: No,
0: non è un caffè. Emanuela scrive: secondo me è la marmellata.
2: Non è nemmeno quella.
0: Laura propone degli gnocchi.
2: E non sono neanche quelli.
0: Per me è l'uovo.
2: Abbiamo detto di
0: scrive,
2: no.
0: Scrive: un saluto dal suocero. È un suocero che si chiama Oscar.
2: Ah, sì, sì, sì, che saluto.
0: Ecco, ti scrive, sì, anche lui. Uova al tegamino, il peperoncino, il birken.
2: No.
0: No. Siamo... ripeti la domanda. La domanda è: stiamo dando degli indizi, bisogna indovinare qual è questa preparazione. Allora, ripetiamoli velocemente. Ripetimi i primi due e poi diamone altre tre.
2: In qualsiasi pasto della giornata posso essere mangiato e apprezzato. Una scuola di cucina non devi fare, sono facili da preparare.
0: E queste sono quelle che abbiamo dato finora. Poi aggiungene ancora uno, vai.
2: Solitamente vengo gustato salato, ma posso anche essere dolce preparato. Quando non hai idee su cosa cucinare, sono semplice e veloce da preparare e una cena in un attimo ti posso salvare.
0: Qua la rima grande.
2: E ci ho provato.
0: Dai. Ho visto, sei un amante di Dante, sai, leggi la Divina Commedia prima di andare. Ultimo.
2: Fai attenzione, se mi cuoci troppo, cambio colore.
0: Quindi, di che cosa stiamo parlando per Barbara e per tutti? Sempre per tutti i vostri dati. Per favore, oltre a che cosa stiamo cercando, nome, cognome, indirizzo, un indirizzo mail se l'avete. Tutto via WhatsApp 079 873 8073 o Telegram.

0: uscito il 2 settembre scorso. Lei è LP, Laura Pergolizzi. Room 12, il titolo dell'album. Oggi al gioco del Luca non c'è lo chef Cava, c'è l'apprendista radiofonico. Siamo alle prese con il quiz culinario. Allora, prima leggo. Mi raccomando, allora qualcuno ha indovinato, però mi raccomando i dati, perché ripeto, se non abbiamo i vostri dati, anche aver scritto il nome giusto della preparazione che stiamo cercando, vale niente. Quindi, bravi a tutti, ci scrive Oscar, tuo suocero. Ah, fantastico, cioè, hai fatto una chat, il gioco del Luca, l'ha mandata a tutti, com'è che...
1: Ma ho fatto un po' di pubblicità qua e là, ma non abbiamo creato chat specifiche.
0: Beh, tanti ti stanno scrivendo,
1: Sì.
0: Ti arrivassero 10 ghelli però lì WhatsApp, guarda che andresti via con... Un caro saluto anche dai nonni di Ligornetto e da zio Mirko.
1: Ah, saluto anche loro, grazie.
0: Fantastico, che poi sono tutti nomi inventati, è giusto? Non hai
1: no.
0: Questi pari nella
1: sua... Sì, sì, sono i nonni di mia moglie.
0: Ah, pensavo fosse sempre il Dani e tutti quelli che... Ok, sì, ok. Il burro...
1: No,
0: non è il burro.
1: Non è il burro.
0: Uovo, ci scrive Brunella da Fusio.
1: Abbiamo detto già di no.
0: No, boil, risotto.
1: Nemmeno quello.
0: Uova al tegamino e poi crepe.
1: No.
0: Brezel, l'abbiamo già sentito. No, il pancake. No, già sentito. Riso, abbiamo detto di no. Piadino crepe.
1: No.
0: Luisa da Balerna. Peter ci riprova con le crepe, no? Anna, nonché mamma di Privi.
1: Ok.
0: Ah, però attenzione, ha sbagliato, quindi non gliel'hai svelato.
1: Eh no, assolutamente no. Ma
0: sei anche onesto. L'apprendista radiofonico deve essere anche onesto.
1: Non ho detto niente a nessuno.
0: Perfetto, infatti scrivi il salmone, giusto?
1: No.
0: Il salmone. Lo zucchero. No, le crepe ritornano, no, il pane, salutiamo Luca, ma non è il pane. Stefania, attenzione, ci manda un vocale.
2: Per Barbara e per tutti.
3: Ma io direi una crepe.
0: Una crepe?
1: Abbiamo detto,
0: di no. Mi spiace. Matteo, rosti a colazione, rosti a pranzo, rosti a merenda, rosti a cena, va sempre bene in ogni pasto, se lo cucini troppo cambia di colore. Verissimo.
1: Okay,
0: ma...
1: ci può stare, ma non è quello.
0: Mi spiace. Il sugo e poi ci prova con la mozzarella Agostino, no, ma lo salutiamo. Torta, pasta sfoglia per Davide di Roveredo, no. Riva San Vitale, Carlina ci scrive un gratin.
1: Nemmeno quello.
0: No, un tuo omonimo. Andrea scrive uovo sodo.
1: No, direi di no.
0: Non ci siamo. Allora, fai una cosa. Mi rileggi per favore
1: i primi cinque.
0: Primi cinque e aggiungi gli ultimi tre e poi dovremmo esserci. Gli ultimi tre li fate sempre più facili.
1: Dovrebbero dare qualche indizio
0: in
1: più.
0: Perfetto, vediamo.
1: Allora, in qualche pasto della giornata posso essere mangiato e apprezzato. Una scuola di cucina non devi fare, sono facili da preparare. Solitamente vengo gustato salato, ma posso essere anche dolce preparato. Quando non hai idee su cosa cucinare, sono semplice e veloce da preparare e una cena in un attimo ti posso salvare. Fai attenzione, se mi cuoci troppo cambio colore.
0: E queste le abbiamo già dette. Aggiungine tre, vai.
1: Croccante fuori, dentro morbido e filante, con un profumino invitante.
0: Sì.
1: Dolce o salato, soffritto o tostato, posso essere preparato.
0: Ci sta.
1: C'è anche quello del club, ma non balla e non ama il rub.
4: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Lui è Ernia. Nickname perché fa una fatica boia a scrivere le canzoni. Sei la mia bella fregatura. E lui invece è l'apprendista stregone radiofonico. Ti stai comportando molto bene, arrivano tantissimi messaggi. Per il momento nessuno si è lamentato, quindi.
1: Ma ottimo.
0: Beh, è già un punto di partenza, caro Previ, ci siamo.
1: Sì.
0: E devo ammettere che oramai con tutti gli indizi letti, in tantissimi ci sono arrivati, chi non era proprio magari quello che stavamo cercando noi, ma si è avvicinato, quindi ecco. Salutiamo tutti. Quindi, abbiamo letto tutto prima di leggere. Vediamo che mi è arrivato un vocale. Cosa dice lei?
2: Non so come si dice in italiano. Il pancarré.
0: Il pancarré. No, però il pancarré
1: è uno degli ingredienti.
0: Potrebbe servire perché cambia colore, se lo cuoci troppo, croccante fuori, dentro morbido e filante, dolce o salato, adesso vedremo, soffritto, tostato, c'è anche quello del club, in qualsiasi pasto della giornata può essere mangiato e apprezzato. Quando non hai idee su cosa cucinare, è veloce e ti salva la cena in un attimo. Cos'è che stiamo cercando oggi?
1: Lo posso dire?
0: Sì.
1: Era il toast.
0: Era il toast. E allora bravissimi tutti. E quindi, perché in tanti ci hanno scritto anche sandwich.
1: Che è simile ma non è specificatamente il toast.
0: Sì, sandwich è, come lo interpreti tu?
1: È più un panino che viene dall'inglese, dall'America, sono famosissimi.
0: Dialettizzato anche, no?
1: Sì.
0: Mangiare un sandwich.
1: Esatto.
0: Più crudo, cioè pane e salame, o il sandwich lo fai anche girare un po' in forno, gratinare, tostare?
1: Sì, ci sono alcune preparazioni che si può anche croccantare un po', magari far sciogliere il formaggio. Ci sta.
0: Perfetto. Sì. Però noi qua abbiamo scritto toast, quindi ecco, noi premiamo il toast, quindi bravi tutti, bravi Johnny, anche sandwich, dai, vabbè. Aurelie, devolvo il premio alla mamma dell'ospite, ok? C'è un qualche arancino, no?
1: Sì.
0: A Ligornetto il sandwich Barbara da Bioggio, pane toast o toast Stefania da Camignolo, toast farcito, perfetto, toast anche Giuseppe da Morbio, sarebbe un toast o un croque monsieur, ci scrive Mario, addirittura qua si è lanciato nel francesismo, esiste quella cosa che ha detto?
1: Sì, vanno già sul tecnico.
0: Ok, ne parliamo
1: dopo?
0: Sì,
1: okay.
0: Assolutamente, comunque sì, ciao David di Piazzogna, un sandwich, Agostino dopo il cordon bleu, il sugo, la mozzarella, la pizza, niente, Agostino non era, ok. Beh, il tramezzino no, perché abbiamo detto che cambia di colore, quindi il tramezzino in realtà viene fatto con mangiato crudo,
1: sì, esatto, non è tostato.
0: Grande Privi, il cognato Andrea,
1: saluto anche lui,
0: che sta andando forte, un saluto anche a me, bravo, quindi
1: certo.
0: Insomma, hai detto salutatemi ma non dimenticatevi anche il conduttore, ha fatto anche questa postilla qua,
1: ok,
0: giusto, ci sta. Peter, il toast. Alessandro, cosa dice? Sentiamolo così.
3: Ciao, io direi che il club sandwich.
0: Anche qua un termine tecnico, un club sandwich è un toast?
1: Sì, e non è proprio un toast classico.
0: Un tramezzino forse.
1: Sì, un tramezzino, però è tostato il pane.
0: Ah, ok, quindi non così distante. Il toast, Manuela, Linda. Si mette agli atti che io il grembiule non ce l'ho perché c'è anche lo chef Cava. Che già prima ha indovinato, però purtroppo non mi ha mandato i dati, quindi chef Cava, dovresti saperlo, la condizione sine qua non, lo diciamo sempre.
1: Esatto, proprio chi più di lui dovrebbe saperlo.
0: Toast farcito, un panino, insomma, sono in tantissimi aver scritto, in tantissimi aver indovinato, noi due grembiule li mandiamo, uno ad Atos a Cama e uno a Laura a Tremona. E ci ascoltiamo un pezzo, si intitola proprio

0: Sempre due ci sono, né più né meno. Un maestro e un apprendista.
1: Ma quale è stato ucciso? Il maestro o l'apprendista?
2: Il gioco del Luca.
3: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

0: Mi piace sta canzone, Privi.
1: Molto bella, sì, sì, sì.
0: E avevi anche riconosciuta, perché...
1: Sì, mi ricorda un videogioco di calcio, se si può dire.
0: Sì.
1: FIFA 99.
0: Ce l'avevi, hai giocato?
1: Ci giocavo, sì. Dopo sono diventato più dalla parte di PES. Non so, c'era la sfida FIFA e PES.
0: C'è la canzone anche, se vuoi.
1: Sì, sì, esatto, c'è anche la canzone su quella.
0: Allora, ci scrive Fava, che è un cuoco, un addetto ai lavori. Toast non è una preparazione, ma un risultato finale. Beh, che ci sta la tostatura, però noi intendavamo poi il sandwich col toast, col pane toast.
1: Sì, esatto, cioè non solo il pane, ma anche la farcitura, quello che ci metti dentro, tra le due fette di pane.
0: Quindi parlaci un po', visto che comunque sei cuoco, perché Aureli chiedeva anche: ma se esiste il croque monsieur, esiste anche il croque madame?
1: Esattamente, sì.
0: Ah,
1: sì, sì, esistono, sì, sì. Il croque monsieur è toast gratinato col prosciutto cotto, formaggio e una besciamella messa sopra.
0: Ah, ma va?
1: Quindi c'è questa chicca in più. E il croque madame è la stessa versione, ma con l'uovo all'occhio di bue adagiato sopra.
0: Ah, un uovo in cerichino messo lì, bello, bello ricco anche.
1: Bello ricco, sì.
0: Ci sta.
1: Sarebbe interessante da capire se piace il toast ai nostri ascoltatori o anche a te. Se
0: a me piace, devo dire che ad esempio stamattina io no, ma le mie figlie l'hanno mangiato per colazione, quindi ci piacciono già le colazioni salate. Io ho mangiato un cetriolo e un pomodoro, per dire, ok,
1: però, okay.
0: Però sì, ed è vero che è un po', per me non è il salvacena, per me diventa il salva merenda o una colazione alternativa, altrimenti. Però è altrettanto vero che ce ne sono tanti di varianti di toast, quindi ecco, uscendo magari da quello classico, già adesso con la besciamella e tutto, ma si possono fare anche diversi strati? Si può anche alzare il...
1: Allora, solitamente il toast ha uno strato.
0: Uno, non è...
1: Ha tre strati, si parlava prima del club sandwich, che ne ha tre, quindi ha tre fette di pane.
0: Ecco, quello già un po' più cena mi...
1: sì, direi di sì.
0: Sennò
1: sì,
0: devi
1: sì.
0: Già farne 4-5, no?
1: Esatto.
0: Vabbè, Aureli dice: son cuoca pure io, rude e pasticcera. Dai, addirittura. Ah, bravo, bravo Aureli. Pensavo fosse una battuta, invece lo sapeva che esisteva il croque madame, vedi. E a te piace il toast?
1: Sì, sì, tantissimo. Devo dire che può essere delle volte un salva pranzo, un salva cena. E la mia versione preferita è il classico prosciutto cotto, formaggio, sottiletta.
0: Sì.
1: Con maionese, poca senape, giusto, okay, per dargli quel tocco. E poi, se ce li ho in casa, carciofini sott'olio oppure i funghettini sott'olio, che danno quella chicca in più.
0: Buono. Quelli li metti quando esce il toast, giusto?
1: Esatto, dopo. Sì, sì.
0: Perfetto. Poi che altre versioni? Sono dei toast un po' particolari, un po' di moda, un po'...
1: Sì, beh, va tantissimo ultimamente quello col salmone affumicato, avocado... magari del formaggio spalmabile, semi di sesamo, che ormai li mettono un po' dappertutto.
0: Sì.
1: Oppure...
0: Ma va bene qualsiasi cosa, fa toast o...
1: Ma bene o male sì.
0: Sì, se l'abbinamento funziona.
1: Esatto.
0: Perché no?
1: Che poi esistono anche quelli dolci.
0: Sì.
1: Che possono essere appunto magari con delle creme spalmabili, della frutta.
0: Con la Nutella spalmata dentro, un toast, lo intendi?
1: Sì, esatto, la versione dolce.
0: Ah, ok. Ah, come la crepe, diciamo, c'è la versione sia salata che dolce.
1: Esattamente.
0: Ok. Cioè, può essere anche una ricicletta, uno svuota frigo il toast come sì.
1: Ma penso di sì, se hai i giusti ingredienti ci sta.
0: Perché no?
1: Perché poi ti puoi sbizzarrire.
0: Delle melanzane, delle zucchine anche eventualmente, o senza prosciutto, solo formaggio, anche per gli amici vegani.
1: Certo.
0: O vegetariani.
1: Sì, sì, anche vegetariano.
0: No, formaggio no, vegani, dipende che formaggio.
1: Sì, vegetariano per esempio con zucchine e melanzane grigliate, pomodoro a fette, un formaggio oppure anche senza, e una crema di pomodorini, datterini e ricotta per chi magari non mangia il formaggio, solo il pomodoro con un po' di basilico, olio, sale e pepe. Ci può stare, sì sì.
0: L'amico Dario ci scrive: ok, ma il toast dolce, mai sentito?
1: Sì, poi dopo magari si va un po' più lì sul French toast, che non è più a due strati, quindi a due fette di pane, ma è soltanto singolo.
0: Quindi un pane toast lo tiri fuori, glielo spalmi sopra, però sempre di toast, perché come diceva Fava, toast è una... Ma sì, che diceva, sì, non è una preparazione, ma è il risultato appunto di una lavorazione, quindi ci sta. E Peter scrive pure il classico con la sottiletta di formaggio e il prosciutto cotto, in effetti, o imburrato a caldo e poi delle fette di salmone affumicato.
1: Sì.
0: Io ho un tostapane ancora fatto dalla Ergotherm di Biasca nel 1943. Non lo cambierei mai neanche per due tostapani. Esatto. Costa 20 franchi di corrente ogni volta che lo usi, però è bello oggetto vintage. Grande Peter, ottimo. E quando appunto nel toast li metti dentro anche qualcosa di un po' più
1: sfizioso,
0: Come si chiama quello a cui Annalisa ha dedicato una canzone?
1: L'avocado toast.
0: Giusto.

0: pace.
1: Mi chiamo Chef Cava, comandante dei fornelli del Generoso, generale delle cucine Felix, servo leale dell'unico e vero imperatore Poivrier d'Argent e del divino forno ventilato, padre di figli dispersi in Svizzera dalla tosse, padrone di un gatto sopravvissuto miracolosamente ai miei starnuti, e oggi sono qui per una sola ragione: avrò la mia vendetta in questa vita o nella prossima. Al mio segnale scatenate l'inferno, ma prima un da Falgan.
2: E questa era la situazione di giovedì.
1: Chef Cava, oggi come stai? Vuoi la pillola azzurra o la pillola rossa? Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai nel tuo letto e penserai che questa voce cavernosa sia stato solo un brutto sogno. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e scoprirai quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Ma c'è una terza opzione, il solito da Falgan, o per i più temerari, l'ibuprofene. La prendi, dormi come un sasso e domani mattina ti svegli come nuovo. Voce cavernosa sparita, malattia sconfitta e soprattutto si va a lavorare. La scelta è tua, Chef Cava.
2: Lo chef Cava, che pillola hai scelto?
3: Quiz, appunto, indovinate che pillola ho scelto. Che pillola ho scelto?
2: Quella del lavoro, adesso mi sono perso il colore.
3: Esatto.
2: Dove sei di bello, chef Cava?
3: Allora, sono qua nella mia base logistica. Partiremo a breve per un evento al cinema teatro. Pronti, okay. Carichi? Sì. Sì, questa sera abbiamo un evento lì.
2: A Chiasso?
3: A Chiasso, sì, Cinema Teatro di Chiasso.
2: Guarda casa, sai che oggi abbiamo ci stai ascoltando? In questo...
3: Sì, stavo ascoltando intanto che producevo, certo.
2: Privi che conosci, perché è già stato sotto le tue forche.
3: No, solo lui, anche tua moglie.
2: Anche sua, ok, perfetto, esatto, ok, ottimo.
3: Ho fatto una doppietta.
2: E tra l'altro, domanda che gli avrei fatto poi a fine trasmissione, progetti per la serata, sai dove va stasera?
3: Un concerto.
2: No, Fuochino.
3: Fuochino?
2: No, spettacolo teatrale, dove?
3: Ah, spettacolo teatrale giù al cinema teatro?
2: Sì.
3: Okay.
2: Sì.
3: A vedere Ruffini.
4: Esattamente.
2: Ecco, vedi il caso.
3: Ecco, sì.
4: Ci vediamo dopo.
3: Guarda
4: allora.
3: Lì. Io non so se sarò ancora lì, ma comunque va bene, sì. Ci saranno i miei colleghi, perché noi agiamo prima dell'inizio dello spettacolo.
4: Ah, ok.
3: Nell'ombra.
2: Esatto.
3: Agiamo nell'ombra.
2: Non ti fai vedere.
3: Dietro le quinte.
2: Quindi oggi che cosa hai preparato di buono? Cosa stai preparando, chef?
3: Hanno un aperitivo. Questa sera è un aperitivo. Okay. Sì, sì. Però siamo in produzione anche per i prossimi giorni, che saranno dei giorni molto caldi e pieni di eventi con numeri che tu adori, quindi si va oltre le 200 persone, allora bisogna cominciare a fare la mise en place.
2: Ok, inizia a essere...
3: La
2: voce sento che ti è tornata alla grande.
3: Ne ha voglia, dopo una giornata in cucina con i vapori si è sciolto tutto. È tornato tutto a posto.
2: E a proposito di toast, di cui stiamo parlando oggi, tu che rapporto hai col toast?
3: Ma io ho un buonissimo rapporto, è stato un mio salvacena per anni. Anzi, c'era la famosa cena cinema col papi davanti alla televisione e la pietanza era il toast, quindi si poteva mangiare davanti alla tele. Ed è stato un po' come dicevate giustamente, un po' un salvacena, appunto. Sì.
2: Ma lo facevi standard o li mettevi più un qualcosa di gourmet? Li davi il tuo tocco?
3: No, di solito a richiesta. Che cosa volete nel toast?
2: Quindi
3: i miei figli si sbizzarrivano più di tanto. Le classiche sottilette, ma le sottilette non sono tanto un fan, perché non è che in dietetica vero non fanno proprio benissimo.
2: Ma non è formaggio, però, dai, parliamoci chiaro, ci sono altri formaggi.
3: Io ci mettevo altri formaggi, poi il solito pomodoro, foglioline di insalata, il cetriolino, che sia sott'aceto o che sia un cetriolo fresco, e poi cioè, c'è un mio figlio che lui adorava le spezie, quindi lui ci metteva curry, paprika, ci metteva dentro roba un po' particolare, giusto per dargli un po' di sprint un po' di, e un po' di gusto.
2: Buonissimo, e poi tutti a sbriciolare sul divano, ok?
3: Fantastico, sì, io ho due coperture sul divano a casa, chiediti perché.
2: E c'è un gatto soprattutto che arriva dopo.
3: C'ho anche un gatto, sì, sì. E lui lascia i peli, vabbè. Ok.
2: Molto bene,
3: ma
2: Chef Kama, sì, dimmi tutto.
3: Volevo chiedervi una cosa, ma la mozzarella in carrozza per voi è un toast?
2: Allora, per me non lo so. A me piace molto, ma quella la devi mangiare entro mezzogiorno, giusto? Entro mezzanotte, com'è che... Se no si trasforma.
3: Poi dopo ti trasformi e non sei più lo stesso. Devi lasciare. Lì non è che devi lasciare la scarpetta, devi lasciare il grembiule.
2: No, mi piace tantissimo. E ho scoperto che il croque monsieur ci va alla béchamel, che non mai avrei pensato che un toast potesse essere.
3: Sì, sono quelle cose che. Cioè, oramai sono le terminologie classiche che non si fanno più. Cioè, non so se c'è ancora qualcuno che le fa. Boom. Sono quelle cose un po' demodé, no? Però a te che ti piacciono gli anni '80, magari,
2: ma certo,
3: trovi
2: appunto.
3: Ancora.
2: Ma
3: la
2: perché?
3: Prossima volta che vieni te lo faccio.
2: Ma dai, ma perché è diventato demodé, secondo voi? Perché è lungo da preparare, non. Perché non si fa più? Non vai in un bar e non trovi nella lista.
3: Ma allora, fermo restando che ci vuole qualcuno che lo sappia fare. E già
2: questo,
3: lì
2: certo.
3: incominciamo a scremare. E poi sono quelle cose anche pratiche da mangiare. Tu adesso vai in un bar, uno vuole un toast, un panino, ed è quello che riceve, lo mangi con le mani, non devi sporcarti più di tanto, magari ti danno anche le posate per tagliarlo, ma non è poi così importante da. È una cosa veloce. Qui devi già, c'è già dietro uno studio, magari in un ristorante un po' più gourmet lo potresti ancora trovare, o magari nella vicina Francia ci sono ancora dei posti classici dove te lo fanno, ed è bello che rimangano e che ci siano ancora.
2: Ma certo, chiederemo poi a Crevet Suzette quando torna.
3: Ma bien sûr.
2: Chef Kama, grazie mille, ti lasciamo al tuo lavoro. Sabato prossimo sei dei nostri?
3: Sabato prossimo ci sono, sì.
2: Presente. Dopo dobbiamo valutare l'apprendista radiofonico.
3: No, ma se sei stato bravo, assolutamente.
4: Vediamo che nota mi arriva.
3: Non mi dà mano.
2: Esatto.
3: Non mi dà mano.
2: Se ti dico Goya, no. Chef Kama, per chiudere, Goya, cosa ti viene in mente?
3: Cos'è? Una caramella? Cos'è? Un
2: ravioli? Gola. Se ti dico Fabri Fibra.
3: Ah, Fabri Fibra, vabbè, uno dei più grandi rapper italiani.
2: Ma featuring?
3: Featuring con Goya.
2: No, quello è il titolo. Dai.
3: Goya, no. Tua band, per i suoi band. 30 anni di carriera.
2: La tua band è una delle tue band preferite. Featuring?
3: Con i pinguini tattici nucleari. Cosa
2: so? Eccola qui! Indovinata, giusto? Ciao, Chef Kama.
4: Ciao, Chef.
3: Ciao, ragazzi.
4: Ciao.
3: Ciao.

0: Privi, abbiamo sentito lo chef Cava in grande forma, o perlomeno ripreso rispetto al vocione da doppiatore che aveva in settimana. Salutiamo Dante Cairoli, ci scrive: ma il Monte Cristo è un toast? Chi lo sa, non so se era una battuta o se tu hai mai sentito nominare il Monte Cristo.
1: No, mi coglie impreparato, no. Sinceramente.
0: Perché poi i toast li puoi fare al forno oppure in padella, anche i modi di cucinare sono differenti, scrive Dani.
1: Sì.
0: Belli quadri oltre pinguini, Aureli aveva già indovinato prima dello chef Cava quando ho detto Goya. Boh, belli, insomma, quelli che mi mandi sono un po' particolari, però. A parte l'ultima natura morta lì col salame e il formaggio, che non è male, il resto sembrano un po' tetri, ma ecco. Allora, c'era l'ultimo argomento dell'apprendista radiofonico, argomento anche classico da interrogazione semplice che vuole aiutare anche senza mettere troppo in difficoltà. Scegli un argomento tuo, libero. Quindi scegli un argomento e parlacene. Privi, okay. Vai. Che argomento scegli?
1: Allora, vi ho portato...
0: Non dirmi il toast, perché non...
1: No. Okay. Vi ho portato i sogni.
0: I sogni, molto bene.
1: Che sogniamo tutti.
0: Ma poi ricordarseli è un altro discorso, però
1: esatto.
0: Sogniamo tutti, sì.
1: Perché poi i sogni hanno ispirato e continuano a ispirare tantissime persone. Molte scoperte scientifiche, opere letterarie e invenzioni della storia sono nate direttamente da un sogno. Non solo, anche i film, canzoni, storie sono state pensate e create sognando. Quindi sono importanti i sogni. Se fate una ricerca troverete tantissimi esempi.
0: Sì.
1: E a quanto pare quando il cervello è in fase REM crea delle connessioni insolite che di giorno la mente blocca. E quindi di notte... Tutto ciò cade, le convenzioni sociali cadono, la logica e cambia completamente.
0: Cioè nel sogno vale tutto.
1: Vale tutto, esatto. Sì. Quindi ciò permette di dare creatività, creare idee, dare sfogo appunto alla creatività, trovare anche soluzioni a dei problemi.
0: Addirittura?
1: Eh sì, tipo non so, devo costruire o fare una cosa o riparare, com'è che faccio, com'è che non faccio? Magari la mattina ti svegli e dici, ho trovato la soluzione.
0: Ah, là.
1: Esatto.
0: E poi te la dimentichi dopo 3 secondi e diciamo, avevo trovato.
1: E quello è sempre una questione di memoria, come dicevamo.
0: Scrivi subito.
1: Esatto, meglio scrivere. Una persona fa in media dai 4 ai 6 sogni per notte, di una durata di 20-30 minuti ciascuno. Quindi in un anno 1460 sogni per un totale di 29.200 minuti, circa, una media, ecco.
0: Sì.
1: Però ci sono persone, non tutti se li ricordano questi sogni, ci sono bene o male 4 categorie, chi se li ricorda sempre, chi spesso, chi raramente, chi mai.
0: Tu in quale sei?
1: Io purtroppo sono tra i raramente e i mai.
0: Ok.
1: Non so se da casa chi ci segue.
0: Esatto, voi come siete?
1: Voi come siete messi? Tu Luca?
0: Ultimamente me ne ricordo di più, diciamo ho fatto anni a non ricordarmeli, ma...
1: Sì, perché ci sono anche dei sistemi.
0: Dipende cosa mangi anche la sera, secondo me.
1: No, magari potresti fare incubi se hai mangiato pesante.
0: Punto, quello di...
1: Però devo dire che anche se non me li ricordo, mi capita di svegliarmi al mattino e trovare una soluzione. Come per esempio trovare il tema per il gioco del Luca.
0: Ah, l'hai sognato?
1: E mi sono svegliato la mattina e mi sono detto, ecco, potrei fare quella cosa lì.
0: Ma va.
1: Si vede che di notte le mie rotelline hanno lavorato e
0: vanno avanti.
1: Però non ho visto le immagini, sì. Ecco.
0: Ah,
1: non me le ricordo.
0: Oh, però vedi che sei stato fortunato che è uno di quelli che ti sei ricordato.
1: Meno male. Sì, sì.
0: Esatto.
1: Chissà quanti numeri del lotto non mi sono visto e ricordato. Vincenti, vedi. Quelli vincenti.
0: Potrei essere milionario invece sei qua a fare l'apprendista radiofonico.
1: No, preferisco essere qua, sinceramente. E poi magari domani qualcuno si sveglierà con una nuova ricetta sognata per fare un toast gustoso.
0: Ah, bellissimo.
1: Una nuova ricetta.
0: Chissà se sarà commestibile, perché poi è una
1: cosa. Esatto, e poi appunto esistono diversi tipi di sogni, quelli più lucidi, gli incubi. i sogni ricorrenti, i falsi risvegli, che pensi di esserti svegliato, invece stai ancora sognando.
0: Ah, ok, quelli premonitori, no?
1: Anche, i sogni premonitori esistono, sogni vividi, sogni epici, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli chi sogna intensamente può anche percepire gli odori o il tatto, essere toccato o toccare.
0: Ma dai.
1: Quindi è molto particolare, sì.
0: Ah, mica male. Allora, ci scrive Aureli, che prima aveva scritto ho segnato di pulire i pesci, gli ho detto aspetta che sei un po' veggente, capirai, perché appunto
1: okay.
0: Sapevo già che l'argomento a tua scelta erano i sogni. Ci scrive: sognare di pulire i pesci dalle uova o sventrare il pesce trovando le uova al suo interno è un'esperienza onirica intensa e ricca di significato, poiché unisce tre simboli potentissimi dell'inconscio: il pesce, l'uovo e l'atto del pulire. Qua siamo già all'interpretazione, tipo una caba.
1: Caspita, sì.
0: In linea generale questo sogno indica che stai facendo chiarezza dentro di te per dare vita a nuovi progetti o per far emergere un potenziale nascosto.
1: Ah sì, è vero.
0: Infatti mi sono svegliato dalla puzza, volevo lavarmi le mani. Perché
1: sì, c'è tutto un significato poi dietro i sogni, questo è verissimo.
0: Fantastico. Caro Privi, grazie mille per il tuo intervento.
1: Ah, e poi c'è chi sogna ad occhi aperti.
0: Ah, non è ancora finito. Chi è che sogna ad occhi aperti?
1: Magari chi... si immagina, si imbambola un attimo.
0: Ah, ok, rimani lì così. Ah, fantastico.
1: Comunque, grazie mille per questa bellissima esperienza come apprendista.
0: Allora, di note non te le do,
1: no,
0: oggi.
1: Okay.
0: Secondo me hai fatto un'ottima performance, continua a seguirci e tornerai, sarai ancora dei nostri.
1: Volentieri.
0: Stasera vai a Chiasso, buon teatro.
1: Grazie mille.
0: E scrivici sabato prossimo se sei in ascolto.
1: Ok, volentieri.
0: Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, come diceva Gianni Dinelli, grande voce della RSI.
0: Mamma mia, citazione finale.
2: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Torna sabato prossimo dalle 16. Ciao.

0: Dopo Meteo Traffico Notiziario, come tutti i sabati, Bassi Maestro ci aprirà le porte del suo funk shop.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18 e un minuto, ancora una buona serata a tutti.
1: Rete 3.
0: Diamo un ultimo sguardo alla previsione. Domani a sud delle Alpi previsto ancora bel tempo, al mattino sull'Engadina qualche banco nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato con rischio di rovesci pomeridiani. Per quanto riguarda il traffico, via Suissa segnalarmi che sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo code di 3 km tra Quinto e Airolo con attesa di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 18. Torna ad attualità in Vallese l'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Cramontana e il proprietario della discoteca andata a fuoco sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Questo per le nuove accuse a suo carico, cioè di aver picchiato la moglie. Jacques Moretti, lo ricordiamo, indagato per presunte violenze, la consulenza medica dovrà quindi accertare un rischio eventuale di recidiva. In Ticino restano da chiarire le cause del violento tamponamento che ieri pomeriggio ha coinvolto un'auto finita contro un camion fermo sulla corsia d'emergenza poco prima dell'area di servizio autostradale di Coldrerio. Nello schianto ha perso la vita un 73enne del Canton Zurigo a bordo dell'auto. La conducente ha invece riportato ferite più lievi. Infine, Donald Trump ha usato denaro pubblico per finanziare una campagna di spot autocelebrativi. Lo denuncia il New York Times, precisando che la somma $20 milioni è stata attinta dal Dipartimento per la Sicurezza Interna. La Casa Bianca replica che si trattava di un servizio pubblico e che nelle pubblicità trasmesse su varie televisioni non si invitava a votare alcun candidato in particolare.

Funk Shop è tornato. Buon sabato pomeriggio a tutti, buon venerdì sera se ci state ascoltando in replica. La voce che sentite ai microfoni della radio è quella di Bassi Maestro. Sono qui in vostra compagnia tutte le settimane con un nuovo appuntamento di Funk Shop, proprio per addentrarci nel magico mondo della black music, la mia grande passione, e scoprire un po' di gemme da tutto il sottobosco R&B, hip hop, funk, jazz e soul, con appunto tante novità che stanno uscendo, continuano a uscire, ci accompagnano da prima dell'estate, come l'artista di cui stiamo per parlare, che per far uscire questo disco settimana scorsa ci ha messo praticamente un anno. Ha fatto uscire quasi tutti i pezzi come singoli, no, quasi tutti i pezzi no, però ne sono usciti parecchi prima dell'album. Appunto, lui è Leon Bridges, artista di Atlanta, con il nuovo disco che si chiama Happiness Anytime. La particolarità di questo artista, che più volte abbiamo suonato e apprezzato qui a Funk Shop, è che questo disco è realizzato con la collaborazione di colleghi inglesi, quindi produzione a cura di Jungle, trio inglese noto per la qualità delle produzioni musicali e per i live potentissimi che fa in giro. Io li ho visti performare qualche anno fa in Italia. E poi musicisti session man di eccezione come Pino Palladino, che compare in un po' di brani. Vi faccio ascoltare un estratto di questo nuovo disco, che è molto molto piacevole, come del resto tutti i brani che sono usciti fino adesso. Si chiama Watch You Dance, il nuovo singolo Leon Bridges, prima novità a The Funk Shop.

io posso dire che si sente che la produzione è inglese, non americana, e ho apprezzato molto questa scelta di Leon Bridges, che appunto ha scelto Jungle per produrre interamente il suo nuovo album, che porterà in tour tra l'altro a partire dall'anno prossimo, però inizia il tour in Australia, quindi non ha ancora annunciato delle date europee, però se siete in Australia a febbraio e marzo, ecco, lo troverete con Happiness Anytime dal vivo. E la scelta invece opposta l'ha fatta Joy Crooks, questa cantante inglese che ha esordito qualche anno fa con un album che si chiamava Fit Don't Fail Me Now, che abbiamo qua suonato a Funk Shop. E la cosa interessante è che il disco ha iniziato a prendere piede adesso in America, quindi c'è stata una rivalutazione dei brani del disco, che è una cosa che non succede veramente quasi mai, che un disco, soprattutto in un periodo in cui la musica viene consumata così velocemente, venga poi apprezzato a distanza. Quindi alcuni brani sono stati remixati e rivisitati, e c'è un brano che è uscito come nuovo singolo, brano scritto parecchi anni fa, che si chiama Painkiller, c'è il video fuori, e c'è una collaborazione al contrario, cioè si va a pescare a Miami con Denzel Curry, rapper dotatissimo, che qui infila una strofa su questo brano di Joy Crooks. C'è anche il video, probabilmente realizzato a distanza, perché Denzel Curry compare solamente sullo schermo di un karaoke, ma ce la godiamo lo stesso. Una mezza novità, Joy Crooks, Denzel Curry, Painkiller at the Funk Shop.

ci sono tante collabo in questo periodo, tanti singoli che escono in collaborazione tra artisti dello stesso genere, e anche, come abbiamo visto in questo caso, si mixa tanto come si faceva negli anni 90 l'R&B con la strofa rap. Questa invece però, che vi faccio ascoltare, è un'altra bella collaborazione tra due dei nomi più forti, degli esponenti più importanti dell'R&B attuale, ovvero Levan Kali e Lucky Day. Levan Kali, originariamente olandese, poi grande successo in America come producer e liricista, anche su dischi importanti come alcuni dischi di Drake, quindi insomma un personaggio che sa il fatto suo. Li ascoltiamo assieme in questo remix che esce per Def Jam Records, si chiama Pieces at the Funk Shop.

Mentre continuano le loro incredibili esibizioni live, Wolfpack ci regalano alcuni singoli nuovi, come in questo caso Gimme Something, completamente registrata live. Potete vedere tutta la performance completa su YouTube e poi il singolo direttamente in digitale. Adesso un Back in the Days, scendiamo nel basement a scoprire qualcosa dal nostro jukebox.

fantastica questa traccia di Dionne Warwick, grazie Jukebox che ci hai fatto riascoltare Do You Know The Way To San Jose, 1968, una produzione importante ovviamente a cura di Burt Bacharach, che era proprio il sound di quel periodo, e singolo fortunato che seguiva il successo di I Say A Little Prayer, primo estratto appunto da questo album che si chiamava Dionne Warwick In The Valley Of The Dolls, nella Valle delle Bambole, un titolo così un po' evocativo per questa grandissima cantante, appunto riascoltata nel nostro Back In The Days di oggi. Io sono Bassi Maestro, questo è il Funk Shop settimanale, il nostro appuntamento, la nostra ora di Black Music in mia compagnia. Adesso un'altra novità che arriva a quattro mani da un producer di dischi di diamante, addirittura uno che ha fatto talmente tante hit che ha fatto dei dischi di diamante, quindi ha venduto tantissimo. Lui si chiama My Guy Mars, ha prodotto per chiunque in America, però alle vocals c'è Zaya Bell, una cantante dell'R&B, quello di qualità, quello underground di North California. Questa si chiama What Lovers Do, novità a The Funk Shop.

Explain the Reason era il titolo di questa hit di questo gruppo che non tutti si ricordano, First Light, gruppo di musica boogie elettronica inglese, primissimi anni 80, coproduzione di Paul Hardcastle, e questo appunto Explain the Reason era forse il brano più di successo di questa formazione, un noto 12 pollici da suonare sui dance floor quando si fa questo tipo di selecta musicale. E adesso dagli anni 80 invece torniamo ai primi 2000, quando usciva questo album importantissimo per Scarface, figura di riferimento dell'hip hop del sud, Houston sulla mappa la rappresenta dagli anni 80 ed è ancora considerato uno dei rapper più bravi di sempre. Nel forse proprio nel 2000 Jay-Z lo fece presidente della Def Jam Records sessione sud, quindi aveva in mano praticamente tutta la discografia e gli artisti newcomer che arrivavano nella label in quegli anni, quindi un ruolo molto importante. E proprio nel 2002 usciva questo disco che forse è il più importante della sua carriera, che si chiama The Fix, con tantissime collaborazioni importanti, produzioni eccellenti, chiaramente Mike Dean, produttore di fiducia che lo accompagna dall'inizio alla fine di questo disco, e poi tante comparsate, tanti producer. In questo caso ritroviamo assieme, dopo che li avevamo ascoltati separati settimana scorsa, Chad Hugo e Pharrell Williams come Neptunes alle produzioni, e Faith Evans a cantare il ritornello di questa Someday, Scarface at the Funk Shop.

Via Funk Shop ci piace scavare ogni tanto nell'underground della musica funk, della musica jazz, in questo caso con questo pianista che si chiama Jarrod Lawson. Produzione interessante questa, lui è californiano e pare sia molto molto forte dal vivo, però in questo caso ci ha regalato una specie di reinterpretazione di un titolo classico che si chiama Midas Touch, titolo che negli anni 80 avremmo attribuito a Midnight Star, gruppo famosissimo di funk elettronico. Questa non è proprio una cover, è una specie di versione sua di Jarrod, di una Midas Touch sempre elettronica, sempre funky e con un po' di vocoder. Bella questa cosa, una specie di, però il titolo è rimasto lo stesso, Midas Touch, una novità underrated ad Funk Shop. Adesso proseguiamo, andiamo a riascoltare un vero classico, una hit degli anni 70 a opera di un gruppo che secondo me è stato un po' il papà di tutta la musica che c'è adesso, quella che noi chiamiamo world music, che principalmente arriva da musicisti jazz e funk inglesi, che come appunto più volte citiamo Ezra Collective, che forse sono il gruppo, gli esponenti più importanti di questo genere musicale che sta spopolando nei festival di tutto il mondo. Si mischia un po' appunto la musica black con tutta la tradizione dell'afro rock, della musica africana in generale, e c'è una band proprio che negli anni 60 spopolava in Inghilterra, si chiamavano Osibisa, appunto mezzi ghanesi, mezzi dei Caraibi, e hanno fatto tantissimi dischi. Io ho nella mia collezione, ho innumerevoli album di questa band, appunto, che si destreggia perfettamente tra il funk, la musica tribale e successi di portata internazionale come questa che vi sto per suonare, che si chiama Sunshine Day. Forse ve la ricordate, Osibisa at the Funk Shop.

bello questo lentone. Siamo quasi in chiusura. Volevo così darvi delle good vibes con Lala Hathaway. Questa era Can't Let Go. Siamo quasi alla fine di questo Funk Shop settimanale. Prima di darvi l'appuntamento a settimana prossima e salutarvi, vi devo far ascoltare la nostra hit di disco music di oggi, scelta dal sottoscritto. Ho voluto scegliere un pezzo per i nostalgici, non solo della disco music, ma anche delle serie animate degli anni 80, degli anni 70, in questo caso perché il brano arriva proprio da quel decennio. Daisy Days and the Bumblebees, questa si chiamava Planet O, brano che ebbe un discreto successo anche in Europa proprio alla fine degli anni 70, poi fu ripescata poco dopo per diventare sigla di apertura della prima serie di Lupin III, serie animata che probabilmente molti di voi si ricordano, e la prima serie proprio iniziava con questo pezzo. Non si capisce bene il motivo per cui fu scelta questa canzone nella prima messa in onda, però è rimasta proprio nella memoria storica degli affezionati a questa serie, tra cui c'è il sottoscritto. Quindi vi lascio con Daisy Days and the Bumblebees, Planet O. Con questa chiudiamo Funk Shop. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre sabato dalle 18 alle 19 con Bassi on the Radio. Buona serata a tutti, buon weekend, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Diego Kostner lascia l'Ambrico in effetto immediato per la Svizzera, c'è la Slovenia. Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo 10 anni, Diego Kostner lascia la Leventina per trasferirsi con effetto immediato alla Milano Hockey Club. Dalla sua arrivo nell'estate del 2016 l'italiano ha messo a referto 129 punti in 432 partite. Ambrico questa sera gioca a Friburgo con Wüthrich in porta, si vede per la prima volta Inti Pestoni inserito nella linea di Koditek e Joly richiamato Forget in attacco, mentre finisce nella lista degli infortunati Tim Head. Kroe sarà dunque il solo difensore straniero. Vienna contro Davos, Zurigo-Losanna, Rapperswil-Berna e Langnau-Kloten saranno le altre partite. Prima vittoria invece a Lahti in Finlandia per la nazionale femminile che ha sconfitto 3-2 ai rigori la Cechia. Alle 20.45 è sotto con la Svizzera che a Lucerna se la vede con la Slovenia nella terza partita della Lega B di Nations League. Un incontro che vi racconteremo in Sport e Musica, così come Friburgo-Ambrì-Piotta già dalle 19.25 su Rete 1. Alla stessa ora dei rossocrociati si sfidano Macedonia del Nord e Scozia. Nella Lega A Croazia e Inghilterra sono già in campo alle 20.45 Spagna-Cechia. Le due ruote ci hanno regalato ancora una medaglia. Agli europei di ciclismo in Slovenia Marlen Roy sarà infatti chiuso in terza posizione. A vincere davanti a Peters e ancora una volta Demi Vollering, che ha dunque completato la doppietta una settimana dopo aver fatto suo il titolo di campionessa del mondo. E un terzo posto l'ha ottenuto anche ieri a Lake Placid Filippo Colombo in mountain bike. Questa sera a gara di cross country alle 22, alle 20 quella femminile. Ricordo per concludere che in MotoGP Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio della Giappone davanti a Moreira e Martin. In Formula 1 Max Verstappen partirà invece in pole position in Malesia nel recupero del Gran Premio del Bahrain.

0: 3.
1: Pick up your microphones. Ha ha. Pick up your microphones.

0: Le 8 alle 9.
1: Oh, yes.
2: Tutto vero, che bello!
0: Che Matta, bello! Che...
2: Siamo tornati,
1: Mother and Father.
2: Finally, dopo un'estate in realtà dedicata alla musica, non è che siamo spariti.
1: No,
2: abbiamo fatto full tape.
1: I fan veri sanno che abbiamo trattato anche l'house,
2: sì,
1: quest'estate con il nostro appuntamento che si chiama Cool Tape.
2: Che tra l'altro ricordiamo per tutti gli appassionati che magari si sono persi qualcosa legato appunto all'house, potete trovare tutto sul sito rsi.ch,
1: certo,
2: dove trovate anche tutti i mix fatti dal caro Swinket, a.k.a. Mattak.
1: Oh yes.
2: Qui presente, come è andata la tua estate? Tutto bene?
1: Ma molto bene, sono appena tornato da Ibiza.
2: Ah.
1: Ora mi prenderò un mese per riprendermi.
2: Giusto.
1: Però sì, no, è andata bene. Tu invece sei stato in Giappone?
2: Sono appena tornato dal Giappone da pochissimo.
1: Oh wow.
2: E sono ancora un po' fatto dal Giappone.
1: Ma capisco.
2: Ormai
1: Il Giappone toglie. Guarda, mi ha talmente fatto il Giappone che ho ribuccato per
2: subito?
1: Sì.
2: Quando?
1: Vado in maggio.
2: Perché tu anche appunto sempre quest'anno era l'anno scorso?
1: No, era sempre quest'anno. Sono stato la prima volta a marzo. Mi ha folgorato talmente tanto che
2: vuoi tornarci.
1: Ci tornerai.
2: Allora, noi come sempre incominciamo le nostre puntate con un sacco di roba nuova. Oggi voglio cominciare con Safe.
1: Va bene.
2: Che è tornato. Ormai dobbiamo recuperare. Bentornato. Tantissime cose che sono uscite durante quest'estate.
1: Certo.
2: Questa non è uscita proprio quest'estate perché è a inizio settembre, il 16 settembre. Però siamo già a ottobre, quindi dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Quindi, Safe è stato chiamato da Red Bull, gli hanno fatto fare le sue care 64 barre.
1: Certo.
2: E ha spinto fino in fondo.
1: Ce lo sentiamo?
2: Direi di sì.
1: Vai.
3: 9 LS la Santa.
4: 4 quarti.

0: città nel mio 64 bar.
1: È forte.
2: È fortino, eh.
1: È proprio forte.
2: Con questi switch beat ha fatto un disco intero in 64 bar.
1: Praticamente sì, lo diciamo, Dibla e Jizz sono i produttori che comunque l'hanno sempre accompagnato, e anche in questo caso si ritrovano a creare il tappeto sonoro sul quale poi Safe si posa, si adagia perfettamente.
2: Si diletta. Tra l'altro Jizz è il beatmaker anche di Setu ed è suo fratello.
1: È il fratello di Setu?
2: Cioè, sì.
1: Ah, questo non lo sapevo.
2: Sì.
1: Non lo sapevo. Sei tu anche lui, tra l'altro, insieme
2: Ligure.
1: A Safe, sono tutti e due andati a Sanremo.
2: Tra l'altro.
1: Poi esiti diversi.
2: Alla fine le persone sono sempre quelle. Il mondo è sempre piccolo.
1: Sì,
2: la scena ligure è quella.
1: Diciamo un'altra cosa, perché comunque questo pezzo si ritroverà insieme a un pezzo degli Strokes, per dire, o Cage the Elephant, all'interno della colonna sonora di FC27.
2: Aiuto.
1: Che non è più FIFA, diciamo, lo ricordiamo tutti quanti, ma FC, simulatore calcistico, che tanti appassionati comprano ogni anno, nonostante le differenze siano relativamente poche da un'edizione all'altra.
2: Diciamolo.
1: E lui appunto sarà, adesso non ho capito se è l'unico italiano o uno dei pochissimi italiani. Di solito gli italiani ne scelgono veramente uno o due.
2: Sì, quindi, mi ricordo da Supreme con Danny Five.
1: Anche Gali, se
2: 21.
1: Non sbaglio, forse.
2: Chi?
1: Gali, mi sembra.
2: Gali, mi sembra.
1: Una roba di questo tipo. Vabbè, fatto sta che quest'anno ci sarà la sua voce, ci sarà questo pezzo e voi lo potrete sentire se giocherete al videogioco.
2: Direttamente nel videogioco. A proposito di videogiochi, sta per uscire il videogioco, no? Lo sappiamo tutti che sta per uscire GTA 6.
1: È il 19 novembre, ora.
2: Esattamente,
1: che esce,
2: non vediamo l'ora.
1: Infatti,
2: io non ho mai giocato tanto a Grand Theft Auto, ma vorrei recuperare con questo.
1: Sì.
2: Boh,
1: sembra pazzesco. Un po' di tempo fa, quando appunto Quattro Quarti non era in onda, è stato mostrato tutto il trailer. Insomma,
2: l'hai visto?
1: Sì, l'ho visto il giorno dopo, in realtà, perché lo diciamo, è stata fatta una collaborazione che è un po' strana tra un videogioco, la primissima collaborazione tra un videogioco e una piattaforma di streaming. In questo caso c'era GTA 6 che ha permesso a chi aveva l'abbonamento di Netflix di vedere appunto questo trailer come se fosse una prima.
2: Il film, sì.
1: Esatto.
2: Assurdo.
1: E tanto che si sono collegate così tante persone che per qualcuno è stato difficilissimo, non sono riusciti a vederlo.
2: Infatti non sono andato in quel momento, ma mi è stato detto che era veramente intasato il traffico di dati su Netflix.
1: Il gioco sembra interessante, ovviamente sempre il solito filone dove tu interpreti qualcuno che non fa delle cose prettamente legali e prosegui per ore all'interno di questo.
2: È anche quello il bello dei videogiochi, che puoi fare le cose che non puoi fare dal vivo, no?
1: Esatto. Mi fa ridere perché ultimamente, proprio legato a questo gioco, c'è stata un po' una polemica. Non so se hai sentito, nei videogiochi ci sarà questo allontanamento dal fisico.
2: Dal fisico, sì. Quindi, un sacco di fan si sono arrabbiati.
1: Esatto. La cosa divertente di tutto ciò, oltre al fatto che sembra un po' una scemenza comunque staccarsi completamente dal fisico, è che per GTA 6 uscirà una versione fisica, uscirà anche la versione in digitale, ma come beffa ulteriore, la versione fisica proprio assoluta sarà quella con dentro i vinili. Hai capito?
2: Non capisco più niente.
1: Hanno creato, se non sbaglio, costa 400 franchi questa versione. Dove appunto all'interno ci sono dei vinili che hanno la colonna sonora. Siamo stati sempre abituati, per quelli che hanno giocato a GTA, sicuramente starò dicendo delle ovvietà, a trovare delle radio all'interno del videogioco che propongono delle canzoni, eccetera. E questa volta hanno deciso di aggiungere ulteriore profitto con appunto questa scelta di pubblicare dei vinili effettivi.
2: Cioè, assurdo. Tra l'altro, so che nel videogioco tu potrai creare della musica nel videogioco.
1: Bravissimo.
2: E potresti entrare in rotazione radio del videogioco mondialmente.
1: Infatti qua potrebbe cambiare un po' l'industria musicale. Vedremo se veramente ci riuscirà. Fatto sta che all'interno di questa colonna sonora ci saranno tanti artisti. Uno di questi è Travis Scott. Travis Scott, che l'abbiamo vista a Bellinzona ultimamente, quindi va bene così.

0: Comunque una garanzia, eh.
1: Vabbè, vai.
0: Il beat è incredibile. Tra l'altro volevo dire, questa canzone che abbiamo appena sentito di Travis Scott si chiama Reino e appunto fa parte di questa colonna sonora di Grand Theft Auto 6. E all'interno, non so se, mi sembra che non è stata fatta questa cosa nelle versioni precedenti, ci saranno 34 brani originali. Cioè li hanno fatti apposta per il gioco. Non sono
2: son.
0: Esattamente. Esattamente così. Quindi vabbè.
1: Beh,
0: insomma,
1: gran figata. Tra l'altro, non so se lo sapevate, ma questo pezzo di Travis Scott è stato prodotto da Guy Manuel dei Daft Punk.
0: Esatto.
1: Non proprio l'ultimo arrivato.
0: No, bello anche come si mischiano queste cose.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Artisti, abbiamo detto, noi abbiamo fatto un programma legato all'house e adesso facciamo quello sul rap. Questo è un po' il connubio.
1: In
0: Travis
1: realtà
0: Scott.
1: Io te lo dico da un po', ma secondo me l'house sarà il prossimo genere di punta.
0: Vedremo.
1: Si stanno mischiando tante cose, tanti artisti. Vedremo se avrò ragione o no.
0: Vedremo.
1: Passiamo a un artista che mi ha incuriosito ultimamente, non lo conoscevo. Beh, partiamo dalla copertina del suo ultimo album, uscito il 28 agosto, si chiama Sophisty Ratched, due punti red.
0: Okay.
1: Sto parlando di Dear Silas, un artista del Mississippi che è sia cantante che rapper che trombettista, classe 86.
0: Siamo partiti con Safe, che anche lui suona la tromba, magari non benissimo, questo qua anche.
1: A noi ci piacciono questi artisti poliedrici.
0: Esatto, fanno
1: che
0: un po'
1: fare
0: di tutto,
1: tante cose, perché le possono integrare nella loro musica e non rimangono statici.
0: Bello.
1: Bellissimo. Dear Silas, che mi ha catturato la mia attenzione soprattutto appunto dalla copertina del suo ultimo album, che è lui seduto di schiena su una sedia in legno in un prato, e lui ha una bandana rossa ed è al centro della copertina. Okay. E passa questo filo dove ci sono appesi dei vestiti rossi. Secondo me l'equilibrio dei colori è molto figo. Vi consiglio di andare di ascoltarlo, insomma, perché secondo me l'equilibrio della copertina rispecchia anche la raffinatezza del suo sound. Perché fa un sound molto trap R&B jazz, quella roba che ci piace a noi.
0: Okay,
1: insomma, no?
0: Bello, stiloso.
1: Pieno di trombe, però con i BPM un po' trap per rilassarsi. Io ho scelto I Don't Give a Fuck, che mi piace molto molto. E beh, ragazzi,
0: sentiamo un po' che sound c'ha.
1: La chilliamo, ce la vogliamo chillare?
0: Ce la chilliamo.
1: Allora scegliamo di chillare
0: Dear Silas. Lo dice lui sotto. Vuoi dirlo sul titolo? Dai, ridillo il titolo.
1: I Don't Give a Fuck.

0: vuoi dire?
1: Che vuol dire a Dear Silas con la sua I Don't Give a Fuck? Incredibile.
0: Fortissimo. Bello chillato, avevi ragione, proprio uno di quei sound che ti rilassa, che ti fa viaggiare, ecco, proprio da viaggio.
1: Negli ultimi anni l'America ha dato tanto su questo genere qua, purtroppo in Italia ancora non esiste tanto, però secondo me anche un po' il filone Mac Miller, Mac Miller ha dato tanto a questo genere e stanno nascendo tanti artisti di questo genere qua, un po' un ibrido tra un rap moderno, quindi su BPM trap, però molto jazz, attaccato anche ai sample un po' più vecchi, un po' più meno digitali,
0: sì, un po'. Infatti, sporchi,
1: dicevamo mentre andava il pezzo che probabilmente la tromba se l'ha suonata lui, perché lui è trombettista, sì. Tra l'altro, se andate a vedere poi su Spotify c'è un'immagine di lui che ha un grills, per chi non lo sapesse il grills
0: è tipo una dentiera, diciamo, una mano,
1: è una specie di dentiera per bellezza che mettono i rapper, sì. E tanti se la fanno fare su misura.
0: In italiano forse si chiamano faccette, mi sembra,
1: esatto, bravo, faccette. Tanti rapper se le fanno tutte personalizzate, c'è chi si fa i diamanti, c'è chi si fa solo un canino, ecco, il nostro Dear Silas si è fatto una faccetta per i denti con una tromba in oro,
0: ecco,
1: e se lo mette davanti c'è sta tromba che gli passa su tutta la linea dei denti e trovo sia veramente swag. Non penso che possa mangiarci o parlare, però le foto funziona molto bene,
0: top.
1: Tra l'altro, ultima chicchetta di Dear Silas, che non è proprio uno sconosciuto, l'hanno invitato a Colors l'anno scorso, nel 2025, su sfondo viola, perché Colors invita i rapper e poi sceglie un colore per la puntata per ognuno.
0: Esatto,
1: hanno scelto il viola.
0: È uno di quei format che spesso e volentieri propone anche degli artisti. L'abbiamo parlato l'anno scorso di Fresh Mula, che è stato forse non l'unico italiano, perché anche Nitro c'era
1: Nitro,
0: andato.
1: Esatto, insomma, con Yazzi.
0: Però l'ultimo italiano che è stato chiamato questo format, che è internazionale, cioè tutti lo conoscono.
1: Tutti,
0: quindi...
1: Tipo, avete presente quel meme dei Migos che fanno Bad and Bougie, che adesso stanno rifacendo tutti, esatto, stanno rifacendo tutti con la I e ci mettono dentro Cruciani insieme a qualcuno, capito, no?
0: Personaggi,
1: ecco,
0: di vario tipo.
1: Quel meme lì fatto con la I dei Migos è Colors,
0: esatto,
1: e loro avevano portato Bad and Bougie su sfondo arancione di Colors.
0: E a parlare di Colors c'è un artista francese che si chiama La Fève. E noi abbiamo deciso di farvi sentire un pezzo suo che si chiama Finilé, che è un bel banger anche
1: non
0: questo.
1: È quello di Colors, non è quello di lui, Colors. È appena uscito a Colors, ma non è quello, perché in realtà quello per Colors era quasi troppo chillato.
0: Sì, era molto rilassato, noi volevamo qualcosa di un po' più forte, comunque una delle sue ultime uscite, perché come il pezzo di prima è uscito quest'estate pure questo, e quindi vi lasciamo in compagnia sua e per ogni sua azione noi ci dissociamo.
1: Non rispondiamo.
0: No, sono lui. Io non c'entro niente.
1: La Fève.

0: qui ho preso una lin, qualcosa così, un po' di lin. Comunque il singolo si intitola Fini Le.
1: Si è preso un po' di lin qua sul finale.
0: Esatto.
1: Sì, questo pezzo qua è fatto perché si fa di lin, che magari non ha capito, era troppo veloce,
0: troppo
1: no?
0: Veloce, così almeno torna alla velocità giusta. No, esatto. Stavo dicendo che il titolo di questo pezzo comunque è anche il titolo dell'album che dovrebbe uscire a fine mese. Quindi
1: beh, è una figata. Finile. La Fab, beh, per chi non lo conoscesse, è un rapper parigino.
0: Ho detto fine mese, entro fine anno.
1: Fine anno.
0: Scusa.
1: Vabbè, comunque
0: vabbè,
1: poco
0: dai,
1: cambia.
0: Io cerco sempre di
1: siamo lì.
0: Vero, non manca tantissimo.
1: La Fab, rapper ormai non più emergente, anzi, secondo me è un punto di riferimento europeo, tant'è che io sento diversa gente italiana copiarlo.
0: Che copia?
1: Sì, sì, sì. Ma sappiate che qua in Svizzera abbiamo
0: tutti
1: il francese e vi sgamiamo a tutti.
0: Tutto.
1: Dal primo all'ultimo. Sì, comunque, beh, secondo me ha un po' svoltato la scena francese, nel senso che nessuno come lui è entrato un po' a gamba tesa. Molto molto forte, molto originale secondo me la Fab. Aspettiamo l'album.
0: Aspettiamo l'album. Ti va se cambiamo argomento?
1: Molto volentieri.
2: 4/4 con Mattak e Delta
1: Brian.
0: Ehi, cambiamo argomento. E con cambiare argomento io voglio cambiare anche base, me lo permetti?
1: Te lo permetto.
0: Così almeno facciamo.
1: Tu hai il potere di fare tutto quello che ti
0: pare.
1: E
0: allora cambiamo anche base, perché cambiamo argomento. C'è una di quelle cose che ogni tanto succede per chi vive i social, e cioè
1: quasi tutti,
0: situazioni, dichiarazioni, video, foto, insomma non dell'anno corrente ma di anni passati, che tornano alle nostre orecchie o occhi. E in questo caso è successa una roba. Tu hai visto?
1: Salta fuori
0: periodicamente.
1: Sì, periodicamente salta fuori questa notizia di questa intervista a Sean Price del 2011. Sean Price, rapper purtroppo scomparso.
0: Sì, è un po' di anni fa.
1: Decina, mi sembra nel 2014. Membro del Bootcamp Click. Beh, insomma, colonna portante del rap americano.
0: Sì,
1: sempre stato del rap molto radical, molto hip hop. Lui è sempre stato un difensore di questa roba. Ecco, quasi troppo.
0: Quasi troppo
1: tanto, perché tanto che in un'intervista del 2011 affermava che secondo lui le donne non sono brave a rappare, o non ci sono donne brave a rappare tranne MC Light. Ovviamente noi ci dissociamo assolutamente da questa cosa.
0: Sì,
1: era
0: perché
1: una sua opinione un po' troppo radical.
0: C'è da dire una cosa.
1: Gusti.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai, vai.
0: Probabilmente
1: Se lui ha potuto dire sta roba, tu puoi dire quello che vuoi.
0: Tutto,
1: brother.
0: Tutto. No, credo che come succedeva in tantissimi ambiti, anche in quegli anni non c'era questa grande apertura.
1: Vero.
0: Per permettere appunto al mondo femminile di entrare a fare cose che dovrebbero fare, cioè
1: fare tranquillamente, esatto. Solo che all'inizio, giustamente, se un genere nasce più con una facilità, non una facilità, ma diciamo dove si avvicinano più i maschi,
0: con una
1: che
0: maggioranza,
1: esatto,
0: maschile,
1: è normale che all'inizio si possano fare questo tipo di
0: questo gruppo che poi che taglia fuori poi invece l'altro sesso. Allora noi ovviamente lo diciamo, non siamo d'accordo, e proprio perché non siamo d'accordo
1: abbiamo scelto
0: di far capire a chi pensa ancora questa scemenza, e quindi
1: che non è vero.
0: Ci
1: sono tantissime donne fortissime.
0: Io voglio farvi sentire, voglio aprire questa lotta contro questa idiozia detta all'ormai fu Sean Price, ma che probabilmente qualcun altro continuerà a portare avanti nel
1: tipo i green ai tempi, probabilmente negli stessi tempi di Sean Price, un paio di volte l'ha detto.
0: I green, se stai ascoltando, ti faccio cambiare idea, perché c'è questo pezzo folle e ce ne avremo tanti in scaletta.
1: Sì, sentirete.
0: Di Sampa the Great con il suo Simon Says. Cioè, raga,
1: è un titolo che mi dice già qualcosa.
0: Inizio settembre 2026 è uscito questo pezzo, e ora noi ve lo cacciamo direttamente nel padiglione auricolare e voi state lì

0: Ma quanto è forte, quanto è forte.
1: Sampa, non Trizio, ma The Great.
0: Esattamente, lo dice anche il nome. Se non la conoscevate, adesso sapete chi è e sicuramente vi rimarrà un po' impressa. Lei, rapper e, come si dice, lei fa anche rock, Rocuse della Zambia.
1: Non voglio dire rocchettara, no, perché è come quando sento qualcuno che dice rappettaro.
0: Questo è vorrei... terribile. No, Simon Says è il pezzo che abbiamo sentito ed è un attacco un po' all'industria. Simon è il sistema che ti dice come devi essere, come ti devi comportare.
1: Sì, tra l'altro Simon Says, che è anche un pezzo famosissimo.
0: Certo.
1: Simon Says in realtà è una specie di gioco di è come dire in italiano
0: È difficile?
1: No, ma c'è un corrispettivo italiano.
0: Sì, ho capito cosa stai dicendo.
1: Non è tipo strega comanda colore, ma è una roba del genere. Che in italiano c'è, esiste, non si chiama Simon Says, mi sembra che abbia un altro nome
0: adesso
1: di persona.
0: Adesso lo cerco.
1: Vai, cercalo, nel frattempo
0: continuiamo.
1: Prossimo concorrente, la mia amata Tierra Whack,
0: sì.
1: Che è la nostra rapper di Filadelfia, che secondo me è un po'... Io la associo a Tyler the Creator. Secondo me è la versione femminile di Tyler the Creator. E spacca sempre un botto. Appena uscita in giugno con un nuovo album, Wax Museum. Lei sempre con questa vibe molto quasi Black Mirror. Comunque sempre un po' strana. Mm-hmm. Ed è per quello che mi piace. E ci sentiamo un pezzone di questo disco che si chiama Wax Paper. Disco tutto completamente, interamente prodotto dal signor Conductor. Che avete sentito in sottofondo, beatmaker dei Griselda, infatti il genere è più o meno quello. Ci sentiamo Tierra Whack.

0: Eh sì.
1: E questa era Samara Chin, o Sin, insieme a Overcast, Small Talk. Samara Chin l'abbiamo già passata. È diciamo un artista emergente del Tennessee,
0: sì,
1: che è stata già puntata da diversi esponenti grossi del genere neo soul, trap soul, jazz, tipo Smino. Insomma, sta entrando in quel circuito lì americano, infatti è esattamente dove dovrebbe essere, sta spaccando sempre di più, non vedo l'ora di vedere le prossime mosse.
0: E diciamo anche lei è abbastanza giovane, del 98,
1: 98,
0: quindi
1: esatto,
0: insomma, sta dimostrando molto bene,
1: è perfetta
0: per cioè, rispondere a questa dichiarazione di Sean Price, invecchiata malissimo.
1: Sì.
0: Malissimo.
1: È perfetta anche per ipoteticamente un matrimonio con me, perché è del 98, sono 94.
0: Vedi, quindi se ci stai ascoltando,
1: ti prego, e se sai l'italiano, ti prego, mettiamoci insieme. Hai in mente quel meme di Spider-Man?
0: Sì.
1: Anche un po' in carne, tipo col grafico con i due punti. Motivi per cui dovresti metterti con me. Primo punto, sono solo. Secondo punto, ti prego.
0: Bellissimo.
1: Potrei convincerla,
0: questa,
1: no?
0: Sì, secondo me sì. Comunque andiamo avanti, perché
1: andiamo avanti,
0: la risposta definitiva è quella di Bernadette
1: Price. Perché Sean Price ha detto nel 2011 in un'intervista: ah, le donne non sono capaci. Ma si dà il caso che sua moglie Bernadette Price,
0: sì,
1: fortunatamente ancora in vita, è bella in forma,
0: sì,
1: spacca veramente i culi a rappare.
0: È fortissima. Infatti abbiamo scelto un brano suo, uno dei
1: degli ultimi,
0: sì,
1: che sono usciti
0: ultimi,
1: anche con video, tra l'altro andatevelo a recuperare. Il pezzo si chiama Burden of Proof, featuring Terror Van Poo, prodotto dal leggendario Stu Bangus, Bernadette Price. E diciamo che comunque si erano trovati Sean Price e Bernadette,
0: sì,
1: che mi sembra quasi di sentire lui.

0: invecchiata malissimo.
1: Invecchiata malissimo.
0: Malissimo, sì, malissimo, sì, malissimo. Sì, sì. Non che quando è stata detta aveva più senso.
1: No, no, no, no. Certo.
0: Però diciamo che con il tempo sono cresciute tantissime artiste che hanno dimostrato sempre di più che il gap non esiste.
1: Esattamente.
0: Non c'è nessun gap.
1: Possono far parte della scena senza se né ma.
0: Senza se né ma. E quindi andiamo su invece un altro momento vogliamo aprire.
1: Andiamo a Castel Volturno. Io sono di lì vicino.
0: Sì,
1: vero? Sono di Caserta. Sì,
0: ah,
1: sì, sono di Mondragone per metà.
0: Perché
1: ne parliamo di un compaesano.
0: Sì, ci sono un po' di artisti che hanno dimostrato delle particolari attitudini che prima però non c'era, cioè nessuno sapeva dell'esistenza di questi artisti. E quindi automaticamente noi siamo qui pronti a farveli conoscere.
1: Esatto, perché apriamo il capitolo Underdogs.
0: Yeah.
1: Tutti gli artisti che passano un po' in sordina. E a noi piace ripescare degli artisti nuovi, vecchi o comunque si meritavano di più, no?
0: Sì, e che potrebbero magari anche nel tempo entrare davvero nelle vostre playlist.
1: Esatto,
0: esattamente.
1: Esatto.
0: Quindi partiamo con lui che si chiama Battista.
1: Questo rapper è stato fuori sui social.
0: Esatto.
1: Ma di brutto. Io ho visto Saviano che ha condiviso questo video di sto tipo.
0: Lui era gasatissimo.
1: Ma no, poi super figo il tutto, perché il video è anche un po' inquietante.
0: Sì,
1: lui
0: molto minimal, se devo
1: molto
0: dire.
1: Molto minimal, inquietante. Sì,
0: però
1: secondo
0: funzionale.
1: Me il fatto che sia minimal dà anche quel senso di inquietudine.
0: Esatto.
1: Non cambia nulla. Lui pulisce per terra?
0: Lui sta pulendo per terra
1: e guarda in
0: dietro
1: camera.
0: Di sé accadono delle cose.
1: Okay.
0: Vengono, e mentre accadono quelle cose, ma veramente due cose accadono,
1: sì,
0: vengono illuminate mentre lui racconta, perché è uno storyteller il ragazzo.
1: Certo.
0: E lo fa veramente in maniera molto, molto, molto, molto capace. Tra l'altro il video è girato in una chiesa evangelica proprio di Castel Volturno.
1: Sì.
0: Quindi anche quello potrebbe essere un fattore che ti dà questa inquietudine, no?
1: Anche
0: perché luoghi sacri spesso ti possono nei film dare questa sensazione. E lui, oltre anche al beat, perché sentilo, non è che proprio
1: poi dopo vi dico dei commenti indignati adulti molto adulti che forse col rap non c'entrano nulla.
0: Facciamo così, ve lo diciamo brevemente. Lui racconta la sua nascita, dovete vivervelo così. I genitori che incontrano qualcuno, e non voglio spoilerarvi tutto perché va proprio ascoltato dall'inizio alla fine questo pezzo.
1: Ce lo ascoltiamo?
0: Comunque Jamie Tights, Marrakesh, Inoki, Frank A. Energy, Saviano, sono questi dei nomi che hanno propostato il tipo.
2: A 23 anni Marianna si arrangia in un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito da poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Fanno andanze pa' fede, ma sanno imparate che loro in tu fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, piglia in ibriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia per età gravità. Perciò chiama tutti e due in due studi e facetta setup e scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Per una vita così in vale bene campa, ho consiglio che dunque la porta. La tant'anno sordino in ospedale, sti casi speciali non ci ho visto troppo. All'epoca i miei c'erano così frettolosi, erano 18. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che è colto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, il dottore guardava con torto. E lui troviamo conforto e solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso, poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugano con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, un po' avanza, pregava con l'autorità. E oh signore, ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai in esultante sei miso, gradura nascette resane, perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son co' più forte. Tu quando è sta scena? Ramina da Napoli, monna, focesse. Tu quando si impone problema? Se vero che

0: già il beat ti distrugge i timpani.
1: Infatti qua volevo arrivare, perché su internet, appunto sotto il post proprio di... sta esplodendo qualcosa?
0: Sì.
1: Okay,
0: no, posso dire una cosa brevissimamente? Scusami se ti interrompo, ma chi non avesse capito di che cosa parla il pezzo, lo diciamo mega brevemente, racconta la sua nascita. I genitori incontrano un medico che per un esame consiglia proprio loro di interrompere la gravidanza, e poi appunto il brano ruota sul fatto che hanno deciso di tenerlo nonostante delle possibili complicazioni.
1: Geniale, bro.
0: Sì, lui arriva alla fine e dice: ed ecco, io adesso sono qua. Perché all'inizio non capisci che sta parlando di lui.
1: No,
0: e poi
1: certo,
0: alla fine lui lo spoilera e wow, è veramente
1: fuori di
0: fortissimo,
1: testa, raga. Geniale, adoro tutto questo. Ci vuole questa inventiva, ci vuole questa originalità in questa scena piatta dove tutti copiano qualcun altro. Questa roba è pazzesca, promossa a pieni voti, 10-10. E tra l'altro volevo citarvi un commento che ho visto nel post di Saviano.
0: Eccolo.
1: Dove c'è il video ufficiale e lui che rappa. Quindi già questo beat tutto cupo, il video è molto inquietante. C'è una signora che scrive: mi mette ansia, non si può ascoltare. E un ragazzo le risponde: signora, questo è il motivo, è questo l'obiettivo del rap. Il rap non deve essere per forza una bella musica, deve essere scomodo, e se le dà fastidio vuol dire che il rap ha fatto quello che doveva fare, l'ha colpita.
0: Caro Battista ci è riuscito.
1: E quindi mi piace tutto questo.
0: Vi consiglio.
1: Se non ti piace, forse il rap non è proprio la tua roba.
0: Forse no. Vi consigliamo comunque di andare a cercarlo, magari guardatevi il video, perché dà ulteriore forza a questo pezzo, che appunto già così è fortissimo. Continuiamo con altri artisti che sono degli underdogs, delle persone che magari potrebbero
1: stanno
0: entrare
1: fuori.
0: Esattamente.
1: Stanno venendo fuori, quindi ad esempio un Bauo,
0: per dire,
1: che viene,
0: per dire,
1: viene
0: con il suo WrestleMania, che è un pezzo che è uscito molto molto recentemente, del mese fine mese scorso, il 25 settembre.
1: Qui no, io che non ho fatto cena e quindi ho pensato di mangiarmi un paio di parole.
0: Che lingua era?
1: Perché c'ho ancora un po' di capito. Quindi ho dovuto.
0: Vabbè, lui di famiglia nigeriana, però appunto l'hai detto anche tu, lui arriva da Londra.
1: L'ho detto anch'io, ma l'hai capito da solo. Perché io non ho detto assolutamente
0: nulla. No, Nigeria, ma che è di Londra. Insomma, vabbè, fa niente. Lui fa rap da quando aveva 5 anni e si gestisce da solo. Lui è un vero indipendente. C'ha la sua etichetta e tutto così. Si chiama Say Nothing. E questo WrestleMania è appunto un bel pezzo che fa capire che tipo è. Senti già il
1: beat. Che tipo è?
0: Sentiamo che tipo è questo Bauo.
1: Sembra un lo-fi però velocizzato.
0: Esattamente.
1: È un nuovo genere. Ce lo sentiamo.
0: Potrebbe.

0: sì. Bauer con la sua WrestleMania, che non parla ovviamente di wrestling.
1: Di wrestling, no. No,
0: non parla di wrestling, è una storia d'amore. Però insomma è veramente, veramente stilosa. Adesso ci spostiamo in France.
1: La France. Bien sûr, mec, perché stiamo parlando di un altro emergente.
0: Che è La Mano 1.9. Ti piace come lo dico?
1: Sì,
0: male?
1: Si chiama La Mano.
0: La Mano?
1: Mi fanno morire i rapper esteri che scelgono nomi italiani.
0: Sì.
1: Tipo Norsacce Berlusconi.
0: È vero, bravo.
1: Fritz Corleone, beh, soprattutto francesi. La Mano. C'è questo scambio Francia-Italia comunque nella scena,
0: sì.
1: Tutti in Italia si devono chiamare con nome francese, devono dire le robe in francese,
0: sì.
1: Quelli in Francia fanno tutti italiani. C'è un gemellaggio, una specie di gemellaggio,
0: sì,
1: tra i rapper molto, diciamo, senza mancare rispetto a nessuno, ma un po' più tamarri.
0: Sì, ma ci sta.
1: E mi piace in realtà questo gemello, questo scambio, mi piace.
0: Queste,
1: perché una volta non c'era questa unione, anzi c'era tanta separazione dovuta anche alla lingua, e finalmente l'Europa comincia a collaborare veramente.
0: Adesso passiamo un pezzo appunto suo insieme, perché non è da solo, Gaso, e il titolo del pezzo si chiama Kraken. Kraken perché?
1: Perché
0: è la colonna sonora di un film nel quale loro fatto gli attori.
1: Incredibile!
0: Questo fa riderissimo.
1: Ma poi sono per la prima volta attori entrambi.
0: Esatto.
1: Quindi c'è perché La Mano è un emergente, Gaso invece è conosciutissimo.
0: Sì.
1: Ma sul set erano tutti e due emergenti, bro.
0: Esatto.
1: Incredibile.
0: Allora, il film è uscito in Francia,
1: sì,
0: questa settimana che è appena passata.
1: Esatto.
0: Non sappiamo se arriverà anche alle nostre latitudini. Sappiate che è uno slasher, un
1: Speriamo.
0: Film horror slasher.
1: Cos'è uno slasher?
0: Sono quelli dove ti fanno vedere molte parti del corpo che vengono
1: splatter.
0: Distrutte. Sì, è un po' splatter, okay, ma anche un po' divertente.
1: Ah, okay.
0: Comunque, questo è Kraken, e immaginatevelo come colonna sonora di un film horror. Boh.

0: Avete appena sentito due apprendisti gangster, così loro scrivono, lo sto traducendo malissimo da Wikipedia.
1: Ti immagini un Kraken che apre la pancia a una signora e sottofondo c'è questa canzone.
0: Ma infatti non c'entra niente, mi fa troppo ridere, non c'entra niente. Vabbè, dovrebbero fare i trafficanti di droga comunque, come da buon rapper.
1: Non è un consiglio, non è che Delta sta dicendo dovrebbero farlo.
0: No,
1: nel senso che pensiamo che nel film facciano quello.
0: Il ruolo dovrebbe essere quello. Che, appunto, noi lo ridiciamo, non sappiamo se arriverà mai le nostre attitudini. Nel caso dovete fare un saltino in Francia per poter vedere questi due artisti performare come attori. Chiudiamo? Sì, siamo arrivati alla fine di questa ora.
1: Chiudiamo con l'ultimo underdog che sta praticamente in casa nostra, quindi in Italia. Non proprio in casa nostra,
0: no,
1: ma lì vicino.
0: È un attimo da noi.
1: Beh, stanno parlando un po' tutti dall'underground, ma non solo, visto che è stato invitato anche nell'ultimo mixtape di Mad Men. Stiamo parlando di Tony Zeno, rapper super prolifico, super attivo, che sta veramente pubblicando di brutto, ne stanno parlando tantissimi. Fa parte del collettivo Molti Santi, dove ci sono anche Gentle T, mio caro amico Zebo, anche mio caro amico Ale H. Insomma, un movimento che sta facendo parlare tanto di sé ultimamente nell'Italia, in Italia, soprattutto per la loro produttività, visto che fanno uscire un disco dopo l'altro, sono molto uniti, vengono dal sud Italia tutti e si stanno prendendo la fetta che si meritano ormai da anni, visto che comunque sono tutti classe 92, 94, 93, tipo ad esempio Tony Zeno è classe 95,
0: sì.
1: So che Gentle T è, mi sembra, 93. Toto, perdonami se sbaglio l'anno e mi stai ascoltando. E Tony Zeno sta spaccando sempre di più e io lo sentivo in giro, però all'inizio io sono un po' restio a interessarmi subito di qualcuno perché voglio prima aspettare come si sviluppano le cose.
0: Beh,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi dopo un po' stavo per suonare un evento con dei miei amici, sento un pezzo veramente figo, chiedo di chi è e un mio amico mi fa: bro, è Tony Zeno. Ma non lo conosci sto pezzo? È Tony Zeno, cioè lo conoscono tutti, zio.
0: Ovvio.
1: Svegliati. E allora mi sono svegliato, ho detto andiamo a approfondire sotto Tony Zeno e

frequenti vibes.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: La lontananza, sai, è come il vento.
2: In meteorologia, il vento è una massa d'aria che da un'area con alta pressione si muove verso un'area con bassa pressione. Se lo fa dolcemente è brezza, se lo fa con furia è uragano, ma sempre vento è. Forza inarrestabile e motore indispensabile, il vento ha infiniti nomi e infinite provenienze. Nel Mediterraneo, a battezzarlo è la rosa dei venti, posizionata idealmente vicino all'isola di Zante, nello Ionio. Così, se il vento soffia da nord-est è grecale, che a nord-est c'è la Grecia, da sud-ovest è libeccio, da Libia, e da sud-est è scirocco, dalla Siria. Lui, tra l'altro, lo scirocco, soffia a colpi di 3 giorni. Se soffia anche il quarto, soffierà fino al sesto. I venti costanti sono alisei, i venti periodici sono monsoni. Amato e odiato, atteso e temuto, benedetto e maledetto, nel 1200, quando facendosi tempesta li salvò per 2 volte dalle flotte di invasione mongole, i giapponesi ne fecero una divinità, il kamikaze, da kami, divinità, e kaze, vento. Eolo, invece, per chi vive in quest'altra parte del mondo. Potente, sovrano, invisibile, il vento è ciò che muove, che sia un mulino in Olanda, un'onda a Nazaré o un aquilone in spiaggia. Il vento è saggezza e mal di testa, brivido e ristoro, lama e coccola, capace di urlare, infilandosi nelle fessure del terrore, e di imporre il silenzio, portandosi via pure le parole.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In un'altra occasione, per Characters, vi abbiamo parlato dei Sixers. No, non è che l'avete capito male, i Sixers erano i Philadelphia 76ers della stagione 72-73, che persero tutte le partite tranne 9. Ora, si raccontano, anche a 30 e passa anni di distanza, delle leggende incredibili su questa squadra, la più perdente della storia di una singola stagione professionistica del basket americano. Vi avevamo parlato di tale Coach Rubin, che fu licenziato dopo averne vinte 4 e perse 47. Ecco, il problema fu che, non sapendo chi mettere al suo posto, il general manager scelse il giocatore che, diciamo così, era più in là con l'età, che se avesse perso un altro mezzo passo sarebbe andato all'indietro. La squadra era in trasferta a San Antonio nel Texas e a questo punto Coach Lafferty, che poi sarebbe diventato anche un buon allenatore, disse: ragazzi, qua ci sono 2 giorni di pausa, una volta tanto, dai, facciamo gruppo, stiamo qua, tanto in Texas c'è bel tempo. Sì, c'è bel tempo. In realtà si scatenò la più grande tempesta di neve e di ghiaccio che ricordano in quello stato. Anche l'aeroporto, il San Antonio International, chiuso. A questo punto Coach Lafferty disse: beh, magari partiamo per Portland. Si presentano, convincono dei pompieri, anzi, diciamo la verità, li pagano, li corrompono e questi tolgono della neve dalla pista. Si parte. Il comandante, un po' stizzito, però avverte tutti quanti: oh ragazzi, sarete anche bravi, ma vi do una dritta, si arriva a Portland alle 9:30. Ma come, la partita inizia alle 7:30? Via radio chiamano il general manager dell'altra squadra, il quale dice: no, assolutamente, nessuno vuol perdersi una partita contro di voi, arrivate quando arrivate che giochiamo. Perfetto, arrivo in orario, si fa per dire 9:30. I giocatori si cambiano in pullman e arrivano al palazzo dello sport, entrano di corsa come fosse una squadra inglese di calcio e la partita praticamente inizia contestualmente. E qui c'è il vero record: i primi 10 tiri di quella partita non toccarono letteralmente neanche il ferro. Non è che volete sapere poi anche il risultato, vero?

0: una settimana fa esatta, a quest'ora annunciavamo il nuovo Papa, no? Era venerdì scorso. Ne parlo perché ho trovato una notizia carina. La pagina Instagram di Leone XIV, hashtag Pontifex, ha raggiunto i 13 milioni di followers in una settimana e ha superato ufficialmente la pagina di Franciscus, che si era fermato a 10 milioni e mezzo.
1: Ti ringraziano per aver svoltato la mattinata con le notizie di rilievo che comunque...
0: Allora...
1: quotidianamente quasi ci propini.
0: Io ho notato che, a parte i follower...
1: Ah, vuoi andare avanti?
0: Sì, okay. Per esempio, Franciscus seguiva lui 29 persone.
1: Ok.
0: Pontifex, che è la pagina di Leone XIV, ne segue 34. Quindi adesso il mio compito è trovare quelle 5 persone che a Franciscus stavano sulle balle e non le seguiva. Qui che si vede la differenza tra il giornalista d'inchiesta,
1: bravo,
0: e quello che invece si limita a riportare un fatto.
1: Bravissimo.
0: Grazie.
1: È vero, è vero.
2: Rete 3.

0: Radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. È iniziata la ricerca dei possibili candidati alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Parmelin che lascerà la carica a fine anno. Tra le figure di maggior peso dell'UDC che hanno già respinto l'offerta, Magdalena Martullo Blocher. Migliaia di persone nuovamente in piazza in Spagna, 70.000 solo a Madrid per chiedere una nuova politica sugli alloggi più attenta alle persone fragili. Si accendono in Ticino i motori in vista della campagna elettorale cantonale di aprile, presentata la lista per il Consiglio di Stato di Avanti con Ticino Lavoro. E per lo sport, calcio in primo piano con la nazionale svizzera che si è imposta sulla Slovenia per 2-1. Nell'hockey, vittoria dell'Ambrì sul Friburgo anche per 2-1. In apertura questa sera lo sport e il calcio con il confronto della nazionale svizzera impegnata nella fase a gironi di Nations League. Svizzera che è in serata nel suo terzo impegno, ha battuto in rimorta la Slovenia imponendosi per 2-1 grazie ad un autorete al gol di Ndoye. Al termine delle sfide di andata gli elvetici si trovano così in vetta al gruppo B1 a punteggio pieno. Maggiori dettagli come sempre nella pagina sportiva in coda a Radio Giornale. Torniamo a parlare ora invece delle dimissioni dal Consiglio federale di Guy Parmelin, che venerdì ha annunciato la decisione di lasciare il governo a fine anno. Torniamo a parlarne perché di fatto sono già iniziate le speculazioni su chi potrebbe prendere il suo posto nell'esecutivo federale. Tra i papabili c'è anche chi per contro ha respinto con forza un'eventuale candidatura. Stiamo parlando della democentrista Magdalena Martullo Blocher. Allora facciamo il punto con Emanuele Ferrari.
2: Martullo Blocher, che ieri sera i colleghi di SRF durante il programma televisivo di approfondimento Arena a domanda diretta come sempre ha risposto:
3: Nein, ich werde nicht kandidieren, ich bin ja Unternehmerin.
2: No, non mi candiderò, sono un'imprenditrice e questo non è compatibile con la carica, aggiungendo che il partito dispone di un numero sufficiente di validi papabili da non necessitare la sua entrata in campo. Martullo Blocher si è detta certa che la commissione di selezione sarà in grado di trovare validi candidati come già fatto in passato. Attualmente il profilo Donna Romanda viene considerato da più parti come uno di quelli potenzialmente vincenti e sin dalle prime ore il nome che è circolato è quello della consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente del partito Céline Amodru. Bisogna riflettere, per una candidatura vi sono diversi aspetti che devono essere chiariti: la famiglia, il lavoro, il sostegno della sezione cantonale del partito, il tutto è ancora fresco, ha ammesso Amodru. Vi saranno sicuramente discussioni, il fine settimana è lungo e poi prenderà una decisione.
1: In Italia ora, dove il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre agli agenti delle rispettive scorte. Si tratta di un filone dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti, forse la più spinosa, pista ritenuta essere una delle possibili ipotesi per chiarire il movente delle stragi del 92. Nel documento il magistrato sottolinea come ad oggi non siano stati trovati elementi tali da rendere plausibile e percorribile l'ipotesi investigativa avviata, chiesta per tanto l'archiviazione. Anche nelle scorse ore sono proseguite le proteste di piazza in Spagna per chiedere misure per far fronte alla crisi degli alloggi. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa e sulla sospensione degli sfratti per le persone più vulnerabili, migliaia di cittadini, sostenuti da diverse sigle sindacali, hanno dimostrato in diverse città ventilando uno sciopero generale. Solo a Madrid, stando alla prefettura locale, hanno dimostrato almeno 70.000 persone. Una crisi che rischia di far cadere il governo e da più parti già si parla di possibili elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Da Madrid ci aggiorna Giulia Danieli.
4: Votos a favor 172, votos en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
5: Il Congresso spagnolo ha bocciato i due decreti chiave del governo Sanchez contro l'emergenza abitativa. Decadono con effetto immediato il blocco degli affitti e lo stop agli sfratti. A decidere l'esito della votazione è stato il no compatto del blocco di opposizione, ma soprattutto lo strappo dei nazionalisti catalani catalani di Junts. Il partito di Puigdemont ha unito i propri voti a quelli di Partito Popolare e Vox, facendo sfondare la quota di maggioranza con 178 voti contrari a fronte dei 172 favorevoli dell'esecutivo e dei suoi alleati della coalizione. E nemmeno il blitz in aula dello stesso Sanchez, che a sorpresa ha preso la parola per fare un ultimo accorato appello alle opposizioni, è servito a evitare la sconfitta parlamentare. Le conseguenze di questo voto sono molto pesanti. Il leader dell'opposizione Feijóo ha chiesto il voto immediato e Sanchez adesso si trova di fronte ad un bivio obbligato: tentare di ricomporre una maggioranza sempre più debole o percorrere la strada del voto anticipato. Se il premier dovesse decidere di concludere il suo mandato in anticipo, le elezioni potrebbero tenersi già il prossimo 26 di novembre. Intanto, fuori dal Parlamento in tutta la Spagna stanno crescendo le proteste dei movimenti per il diritto alla casa. La prossima settimana sono previsti scioperi generali e oggi è in corso una grande manifestazione e le tende dell'accampamento in Puerta del Sol sono sempre più numerose.
1: E anche quella conclusa è stata una giornata di manifestazioni e proteste studentesche in Francia, alle prese da giorni con scontri e sommosse che hanno portato alla chiusura di centinaia di licei e decine di atenei. Si stima siano oltre 5.000 giovani fermati, diversi dei quali arrestati per le proteste messe in atto per chiedere soprattutto maggiori risorse nell'istruzione. Importanti gli atti di vandalismo ai danni degli istituti, ma anche degli aerei urbani, dei mezzi di trasporto pubblici, molti dei quali dati alle fiamme. Il ministro della giustizia Darmanin ha ventilato la possibilità di far pagare la fattura ai genitori dei giovani fermati, dimostrazioni che dovrebbero proseguire almeno fino a martedì, quando è stata annunciata una mobilitazione generale. In Ticino ora, perché è stata presentata la lista per il Consiglio di Stato di Avanti con Ticino Lavoro in vista delle elezioni cantonali di aprile. Dopo il buon risultato ottenuto nel 2023 con 3 seggi in Gran Consiglio, ora il movimento vuole muovere un ulteriore passo in avanti cercando di portare Amalia Mirante in governo. Al suo fianco sulla lista ci sono gli altri due attuali deputati in Parlamento, ovvero Evaristo Roncelli e Giovanni Albertini, oltre a Sergio Savoia, che torna in politica dopo un decennio, e Valentina Mühlemann, coordinatrice del movimento a Bellinzone Fresca, vincitrice del referendum contro la Fortezza. La stessa Amalia Mirante sintetizza così la linea politica del movimento.
0: Avanti ha una sua natura definita di centrosinistra socialdemocratica e le decisioni che abbiamo preso in questi 4 anni sono assolutamente in linea con questo pensiero. Quando le soluzioni buone per il paese arrivano dalla destra vengono sostenute, se le soluzioni buone per il paese arrivano dalla sinistra vengono sostenute. Quello che ci differenzia è che noi non dobbiamo a priori sostenere le soluzioni di qualcuno, noi sosteniamo le soluzioni buone per i ticinesi.
1: Parliamo ora della settima arte, perché il film De Fuel dans les artères del regista francese Pierre Legal ha vinto il premio per il miglior lungometraggio della 22esima edizione del Zurich Film Festival, un lavoro che racconta la storia di due camionisti, uno francese e uno polacco, e della loro solitudine intrecciata con il loro lavoro sulle strade. Nella categoria documentari invece l'Occhio d'Oro è stato attribuito a Books Harbor di Pete Müller, un viaggio nella vita non facile di una comunità di giovani pescatori statunitensi del Maine. Spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati, la nazionale svizzera di calcio ha fatto tris vincendo anche a Lucerna 2-1 contro la Slovenia grazie all'autorete di Oblak e al gol decisivo di Ndoye. Nell'altra partita della girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica elvetici a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia è stata annientata 7-0 in casa dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, agile 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera sempre nella migliore Lega, Grecia contro Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. L'Ambripiotta è tornato a vincere, lo ha fatto espugnando a Friburgo per 2-1 di Müller e Schnarr alle reti leventinesi di Inti Pestoni al suo debutto stagionale. Le considerazioni.
7: Penso che non potevo chiedere molto di più nel mio ritorno, venire qua sapevamo che era difficile nella casa dei campioni svizzeri, quindi abbiamo giocato un'ottima partita penso dall'inizio alla fine e siamo molto contenti.
6: Sulle altre piste, Vienna-Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e 4-3 della Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dalla Langnau secondo. In quarta posizione troviamo l'Ambri-Piotta e la Lugano è penultimo, ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista alle 14 a Porrentruy contro la Joie alla stessa ora. Anche Ginevra contro Zugo in Swiss League, terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, questa volta 3-1 in casa delle Grasshoppers sopra Cenerini, terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Vollering, che ha firmato così la doppietta dopo la vittoria mondiale, oggi la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha concluso la stagione con un secondo posto nel cross country nella tappa di Lake Placid vinta da Aldridge, che si è imposto in volata sul ticinese. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frai. Nel campionato di pallacanestro, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, impostasi 104-75 contro Neuchâtel oggi alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. Il programma dei motori: dalle 7 il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 invece la Formula 1 è di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio della Bahrain con Verstappen in pole position. Infine l'inline hockey, per dire, della serie playoff derby tra Saia Luca e Malcantone, con quest'ultimo a vincere gara 1 dei quarti di finale 6-5.
1: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Domenica 4 ottobre, bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpe nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali. Guardando oltre fino a giovedì, a sud delle Alpi lunedì soleggiato, martedì e mercoledì solo in parte soleggiato, giovedì possibili rovesci. Oltre Alpi invece lunedì e martedì soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni che proseguiranno anche giovedì lungo il versante nordalpino, limite delle nevicate in calo a 1500 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia. Yeah.

ṣòro ló jáde ló jáde ló gbádùn ajé àmọ́ tèmi gan.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.